ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho gli occhi come due campari che tengo tra le mani.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

dici, finita linda, come tra tua vita, come tra tua vita, come te la leggi, finita linda, e a mi mira, te voy a hacer la canción con tres.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Ma lo spieghiamo per il pubblico. Lo Zico Zago Show è uno spettacolo, è un varietà che spacca, distrugge i libri, distrugge la trama, vero Matteo?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: Il cane ha varcato il perimetro, il cane ha varcato il perimetro, il cane ha varcato il perimetro.
3: L'oggetto preferito da tutti i cani del mondo, la palla.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, bentornati, bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti. Sono le 14.04 minuti di questo giovedì 28 maggio 2026. Prende il via il pomeriggio musicale, di informazione e di notizie, insomma, di RBE. Ricordo gli appuntamenti con i notiziari alle 16 e alle 18, notiziari che tra l'altro, se non riuscite a seguire in diretta, potete sempre andare a riprendere sul nostro sito rbe.it, dove appunto è pubblicata l'ultimo aggiornamento, l'ultima versione appunto del notiziario curato dalla nostra redazione. Tra le varie notizie di cui parleremo quest'oggi, uno sguardo all'attualità, uno sguardo ai progetti che ci toccano da vicino, anche come territori. Torneremo a ricordarvi i progetti dei territori smart e in particolare ci sono alcune occasioni di uscite per i prossimi mesi, tra diciamo giugno e luglio, rivolte appunto alle persone che abitano i territori delle valli Pellice, Chisone e Germanasca. Ne parleremo in modo più approfondito tra poco. Parleremo anche della chiusura del Festival di Cannes. È stato assegnato il premio della giuria ecumenica, vi dirò a quale film è stato assegnato e anche le motivazioni che hanno accompagnato questo premio appunto della giuria ecumenica. Intanto Santana con Oye Como Va, il brano che apre la puntata di oggi di Voci Protestanti.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Ritorniamo in diretta, come anticipato poco fa. In effetti adesso entriamo nel vivo dei progetti legati al percorso Territori Smart, visto che arriva il momento dell'estate, insomma ormai ci siamo, si parla di gite, si parla di prospettive di passeggiate, soggiorni sui territori. Ne parliamo con Valeria Lucenti, Diaconia Valdese. Buongiorno Valeria e bentornata, ciao.
1: Ciao Daniela, grazie per un nuovo invito a parlare di questo progetto.
0: Grazie a te, con Valeria insomma e anche con altre persone che seguono questi percorsi abbiamo già parlato di cosa sono i progetti dei Territori Smart, non lo diamo per scontato, magari due parole giusto per riposizionarli.
1: Sì, il progetto Territori Smart, che è stato finanziato da un bando tematico dell'8x1000 della Tavola Valdese per lo sviluppo territoriale delle aree interne, quindi diciamo che questo è un po' il macro obiettivo, incentivare di dinamiche e processi di sviluppo. Da una parte abbiamo lavorato sull'accessibilità dei territori e la promozione del turismo accessibile, che è quello di cui poi parleremo un po' oggi, e dall'altra invece sul tema degli spazi generativi, spazi co-working per attirare persone che lavorano da remoto. Quindi l'idea è di rendere i territori su diversi fronti più attrattivi e quindi attirare nuove persone, nuove idee, nuove risorse, quindi generare un po' di impatto economico e sociale.
0: Certo. Turismo accessibile, giustamente come accennava Valeria, è proprio il tema su cui ci concentriamo quest'oggi. In questi percorsi, in questo calendario che prevede 6 gite, 6 uscite appunto tra la fine di maggio, ormai in realtà ci siamo, e però fine luglio, quindi a parte diciamo le prime due che sono già abbastanza prenotate,
1: sì,
0: in realtà ci sono altre prospettive. Utilizzare il territorio senza inventarsi chissà che, semplicemente magari approfittando di quelle che sono già delle passeggiate, dei percorsi, rendendoli leggermente accessibili in più rispetto a quello che già sono.
1: Sì, in verità l'idea è stata proprio di partire da dei percorsi e delle opportunità già abbastanza accessibili, perché quando abbiamo iniziato a ragionare sul tema dell'accessibilità ci siamo resi conto che i nostri territori sono già molto sensibili al tema, e il discorso delle gite ragiona tantissimo sulla comunicazione, cioè su trasmettere il più possibile il maggior numero di informazioni rispetto a quello che poi uno trova quando va a fare la gita o l'uscita, perché spesso è quello un po' l'elemento che manca, ed è anche un tema di indipendenza, perché uno quando legge può in autonomia scegliere se è una cosa che fa il caso del proprio bisogno, perché non ci può essere un'accessibilità a 360 gradi, però ci possono essere percorsi e proposte più adeguate a quello che è il mio bisogno o un po' di meno. Quindi si gioca tanto su comunicare il più possibile tutto quello che si può trovare su una proposta territoriale.
0: Facciamo vedere anche il volantino che è stato preparato per queste uscite sul territorio, ed è appunto stato intitolato "Vengo anch'io, visitare luoghi smart". L'idea è proprio quella che si possa approfittare di luoghi, Rorà, Prali, Villar Pellice, Torre Pellice, Castello di Miradolo, Fenestrelle, Perosa Argentina, Pomaretto, per citarvene alcuni, luoghi che offrono a livello territoriale delle possibilità, anche un'accoglienza che già si predispone verso insomma un'inclusione maggiore, e permettere appunto, come dicevi, di poterne fruire anche in autonomia o in pseudo-autonomia, diciamo.
1: Sì, esatto, nel senso che il progetto adesso propone alcune destinazioni o opportunità che ha conosciuto nel corso delle attività che sono state anche organizzate precedentemente. Tra l'altro questa attività arriva dopo una fase di formazione sul turismo accessibile, quindi alcuni di questi luoghi sono anche stati formati dalle stesse operatrici, quindi sono posti che si conoscono, e quindi si offre l'idea di dire: guarda, in questo posto puoi trovare questo, questo, questo, e poi appunto in un futuro potresti anche venire in autonomia. E quindi sì, l'idea è proprio di permettere al territorio anche di sperimentarsi su un'accoglienza di questo tipo e di poterla raccontare e poterla promuovere, quindi poi potersi anche spendere su,
0: certo,
1: su questo tema, che è un tema che tra l'altro è diventato interessante. Anche ci sono delle altre progettazioni dell'Unione delle Valli Chisone Germanasca che ragionano proprio sul turismo accessibile, quindi è qualcosa su cui il territorio probabilmente sta un po' iniziando anche a ragionare, anche con diverse iniziative.
0: I primi due appuntamenti, dicevamo, 30 maggio, ormai ci siamo appunto in questo fine settimana, e poi 9-10 giugno, questa volta un soggiorno di due giorni, il 30 maggio tra Villar Pellice e Torre Pellice e il 9-10 giugno a Prali, sono già appunto diciamo in fase ormai di chiusura di prenotazioni. Forse per Prali c'è ancora la possibilità di aggiungere magari qualche...
1: Sì, magari si può vedere, allora sul sito del progetto Territori Smart alla Seconda si possono vedere tutte le informazioni dettagliate di che cosa è previsto per l'uscita o la visita, e quindi Prali è l'unico soggiorno che abbiamo proposto, perché Prali è proprio un contesto che si è molto speso sul tema dell'accessibilità, e quindi ci sono diverse attività un po' sul sabato, un po' sulla domenica, eventualmente sul martedì e sul mercoledì ci fosse un interesse puntuale per alcune attività, si può provare ancora a scrivere e vedere se ci sono delle opportunità, una possibilità di inserirsi su alcune attività specifiche.
0: Sì, vi consigliamo di andare sul sito territorismart.diaconiavaldese.org, trovate appunto il volantino, i contatti, i vari orari, il cronoprogramma di queste due giornate, e capire se è ancora possibile aggregarsi.
1: Ci sono anche tutte le informazioni delle strutture ricettive o dei luoghi in cui noi proponiamo di andare, anche richiamando magari altri siti dove sono state caricate ulteriori informazioni di accessibilità, perché ricordiamo appunto ci sono anche diversi strumenti per promuovere l'accessibilità, noi cerchiamo di raccoglierli tutti e il più possibile di dare appunto la quantità maggiore di informazioni e più trasparenti possibile, e quindi appunto noi abbiamo abbinato alle gite sempre un pasto o in questo caso una notte fuori, anche perché proprio appunto per permettere al territorio di testarsi proprio sull'accoglienza turistica.
0: E quindi insomma Prali 9-10 giugno, se siete interessati provate a chiedere. Quello che invece assolutamente è aperto ancora come prenotazioni è l'appuntamento del 20 giugno al Castello di Miradolo.
1: Esatto, questo è un sabato, perché anche qua abbiamo scelto alcuni momenti sul weekend e alcuni momenti sulla settimana per provare un po' a intercettare diversi bisogni. Questo di Miradolo appunto è sul sabato, tutto organizzato in collaborazione con appunto la Fondazione Costa e il Castello di Miradolo, con una visita, c'è la mostra, c'è il laboratorio, c'è il picnic, quindi anche qua come in altre situazioni è stata abbinata un'esperienza in questo caso più culturale con poi appunto un pasto, quindi un'attività di ricezione proprio turistica tout court, e quindi per questa gita appunto il 20 giugno sul sito ci si può iscrivere sul form online e poi si riceve la conferma rispetto alla possibilità di partecipare, insomma le operatrici su questo stanno ancora raccogliendo le adesioni.
0: E dopo il 20 giugno si prosegue il 4 luglio a Aurora, il 16 luglio Perose Argentine e Pomaretto, il 30 luglio Fenestrelle e Lo, quindi si prosegue per il mese di luglio.
1: Esatto, ce ne sono 6 previste per luglio, anche appunto sulle valli Chisone Germanasca, quindi abbiamo cercato appunto di mappare un po' tutto il territorio. Quello che c'è anche da dire è che la Diaconia Valdese porta anche alcuni dei propri beneficiari alle gite, quindi ci sono anche dei gruppetti già un po' una base, ecco, di persone che partecipano. Esatto. E un'altra cosa che su cui si è ragionato è di non fare delle gite targettizzate su un profilo nello specifico, ma appunto dando maggiori informazioni possibili, la possibilità alle persone di scegliere, valutare, quindi non è una gita solo per chi ha quel tipo di bisogno o quell'altro tipo di bisogno, ma tendenzialmente l'accessibilità si gioca sul fatto che ognuno possa scegliere in autonomia se quella cosa funziona o meno. E anche qua su luglio c'è sia delle proposte più naturalistiche come quella di Rorà e più altre magari più culturali come il Forte di Fenestrelle, Perosa e Pomaretto c'è un po' una passeggiata, un po' una visita a un piccolo museo, e anche lì c'è sempre un pranzo in alcuni dei luoghi mappati e formati dal progetto.
0: Vengo anch'io quindi a visitare luoghi smart all'interno del progetto Territori Smart, è appunto una possibilità in più per magari approfittare dei nostri territori, dei luoghi che ci circondano, in questo caso focalizzato questo progetto, ripetiamo, sulle valli del Pinerolese, Valli Pellice, Chisone Germanasca, e perché no, a volte conoscere dei percorsi di cui non si era a conoscenza e che si rivelano più accoglienti di quello che immaginavamo. Quindi anche il bello è anche quello. bello andare a scoprire un po' il territorio che ci accoglie, grazie anche chiaramente appunto all'attenzione, alla formazione, all'impegno che ci si è messo per renderlo tale, per renderlo appunto accogliente. territorismart.diaconiavaldese.org e ovviamente tutti i canali social correlati. Grazie Valeria per essere stata con noi e buone visite a tutti.
1: Grazie,
0: e a tutte.
1: Grazie Daniela, grazie a voi.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Te.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. In questo caso la voce l'abbiamo data ben più di una volta ad una donna che si è messa in gioco e che purtroppo è mancata ieri. Trovate l'articolo che ricorda la figura di Mimma Guastoni su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia. Ci volevamo unire alla vicinanza a chi ha conosciuto e ai familiari di Mimma Guastoni, che viene espressa appunto nell'articolo su Riforma, perché Mimma Guastoni della chiesa valdese di Milano, insomma, è stata più volte ospite anche di Voci Protestanti, di RBS su Radio Bequit, per parlarci di progetti che riguardavano la musica, una musica che ha accompagnato la sua vita fin da quando era molto piccola, ed è proprio lei che 14 anni fa, insieme ad un gruppo di altri suoi collaboratori, ha pensato di avviare il percorso della rassegna musicale Musica al Tempio a Milano, nel Tempio Valdese di Milano, e una rassegna che è nata un po' come sfida. Poi è nata l'associazione Musica al Tempio, poi sono arrivati anche i riconoscimenti, i premi per questa rassegna musicale che da 14 anni porta appunto nelle mura del Tempio Valdese di Via Sforza il meglio della musica contemporanea, giovanissimi artisti, gruppi, ensemble musicali che hanno avuto l'opportunità, anche l'occasione, di potersi esibire davanti al pubblico proprio grazie all'interesse appunto di Mimma Guastoni. La vogliamo salutare anche noi di RBE e ricordarla appunto ringraziandola per il lavoro che ha fatto, per essersi spesa, ecco, nell'ambito culturale, in questo caso musicale, della Chiesa Valdese di Milano.

Il brano che abbiamo ascoltato, ritorniamo in diretta per segnalarvi qualche appuntamento per i prossimi giorni, anche perché ci avviciniamo al fine settimana. È vero, è un fine settimana un po' particolare, tra l'altro, perché c'è anche un ponte di mezzo con la festività del 2 giugno, quindi in realtà diciamo che le attività sono un po' più ridotte rispetto ad altri periodi, anche perché forse si immagina che buona parte delle persone si spostino e si muova, quindi insomma forse un po' meno di attività, ma invece per questi giorni, tra oggi, domani e dopodomani, un po' di iniziative ci sono. E ad esempio vi ricordo che proprio domani, venerdì 29 di maggio, ci sarà questo convegno dedicato alla pace disarmata e disarmante alla Spezia. Ne abbiamo parlato in modo particolare ieri, abbiamo anche avuto modo di ascoltare una parte dell'intervista realizzata da Sara Turn della redazione di Riforma insieme alla pastora della Chiesa Battista di La Spezia, che ha appunto organizzato questo appuntamento, la pastora Sandra Spada. Ricordo che ci sarà l'opportunità per chi vorrà seguire anche da remoto questo incontro di farlo sul canale YouTube di Tele Liguria Sud, perché l'incontro appunto sarà trasmesso in diretta. Si inizia alle 17:45. Se invece qualcuno ci stesse ascoltando dalla Liguria e volesse partecipare, l'appuntamento è al Salone di Tele Liguria Sud in Piazzale Papa Giovanni XXIII alla Spezia, questo incontro per una pace disarmata e disarmante organizzato dal gruppo interconfessionale Eirene Cristiani per la Pace di La Spezia.

0: Popolare Network.
1: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
2: Mancherebbe solo la firma di Donald Trump per mettere fine alla guerra con l'Iran. Un'intesa di massima ci sarebbe e dovrebbe prevedere una proroga di 60 giorni della tregua durante i quali lo stretto di Hormuz verrà riaperto, gli iraniani si impegnano a rimuovere le mine e gli americani ad allentare il blocco dei porti in maniera proporzionale alla ripresa del traffico commerciale. Gli Stati Uniti dovrebbero anche scongelare parte dei fondi iraniani bloccati all'estero. Resta invece tutto da definire il dossier nucleare. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo, ha dichiarato poche ore fa il vicepresidente J.D. Vance. Dubbi sull'intesa riguarderebbe però anche Teheran. La guida suprema Mojtaba Khamenei non avrebbe ancora dato il via libera all'accordo.
1: Intanto Israele sta intensificando ulteriormente i bombardamenti sul Libano, nonostante sia formalmente in vigore la tregua. Ieri è tornato a bombardare Beirut, nella periferia sud della capitale è stato colpito un edificio residenziale. L'IDF l'ha definito un attacco mirato contro un comandante di Hezbollah. Al momento le autorità libanesi riferiscono di 3 morti, tra cui una donna e un bambino, e 15 feriti. Prosegue anche l'avanzata di terra delle truppe israeliane, oltre la cosiddetta linea gialla, con sfollamenti forzati e scontri a fuoco. Solo ieri sono state oltre 23 le vittime. Netanyahu ieri ha ordinato di conquistare il 70% del territorio di Gaza. Bombe e droni hanno colpito Gaza City, almeno 10 le vittime, tra cui 4 minori e un anziano. Dal cosiddetto cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso oltre 900 palestinesi.
2: Regioni in rivolta dopo l'invito europeo ad usare i fondi di coesione per affrontare il caro energia. Non siamo un bancomat, è la protesta che arriva dai territori. Ieri il vicepresidente della Commissione europea Fitto, in una lettera ai 27 Stati membri, ha indicato nel Fondo europeo di sviluppo regionale, in quello di coesione, in quello per una transizione giusta, gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Un'indicazione che sembra andare incontro alle richieste italiane. Ieri Giorgia Meloni ha detto che il governo non può dire ai cittadini che i soldi ci sono per la difesa e non per l'energia.
1: Oggi lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, cortei e manifestazioni sono previsti in tutta Italia, la protesta indetta da CUB, SGB, ADL, COBAS, SICOBAS e USI. Misure contro il caro vita, i bassi salari, la precarietà, gli sfratti al centro dello sciopero, oltre alla protesta contro il tentativo di limitare il dissenso del pacchetto sicurezza. Centrale anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti, nello specifico il gruppo Ferrovie dello Stato e i mezzi locali, per il trasporto regionale fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 6:34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Oltre a questo momento di diretta, ricordo sempre anche la replica di questa prima ora di Voci protestanti. Domani mattina, il mattino successivo, tra le 6 e le 7 del mattino, questa prima parte viene riproposta per una seconda messa in onda, e quindi saluto chi ci sta ascoltando con la replica e auguro ovviamente un buon inizio di giornata, visto che ci state ascoltando al mattino presto, magari state già andando a lavorare o vi state preparando per recarvi al lavoro. In ogni caso, invece, torniamo al nostro pomeriggio di giovedì 28 maggio per ricordarvi un altro appuntamento importante che si terrà domani. Prima ricordavamo il convegno dedicato alla pace, disarmate e disarmante, alla Spezia, sempre domani pomeriggio. A Firenze, sempre domani pomeriggio, venerdì, si terrà un incontro sul tema delle DAT. Cosa sono le DAT? Sono le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero, come viene chiamato, il biotestamento, la possibilità di scegliere cosa fare quando appunto si arriva al momento del fine vita. È importante capire come funzionano le DAT, come si fa a compilarle eventualmente, come fare in modo che siano legalmente utilizzabili, e questo è un tema su cui molte chiese valdesi, metodiste si sono spese in questi anni. Ricordo un percorso particolarmente attivo della Chiesa Valdese di Brescia qualche anno fa, anche la Chiesa Valdese di Milano, anche la Chiesa Valdese di Torino, e in questo caso è la Chiesa Valdese di Firenze a portare avanti una serie di incontri. Il primo sarà proprio domani e poi ce ne saranno altri successivamente, che servono proprio a dare delle informazioni pratiche, spiegazioni semplici, chiare, sugli aspetti umani, etici e pratici delle DAT, delle disposizioni anticipate di trattamento. Allora, questo incontro si terrà in collaborazione con l'associazione Contatto, che è un'associazione che proprio anche di queste tematiche si occupa. L'appuntamento è assolutamente libero per chiunque sia interessato all'argomento. Ci si ritrova al centro comunitario della Chiesa Valdese a Firenze, in via Manzoni 19, alle 18:15. Se qualcuno volesse prenotare lo può fare, ma non è richiesta obbligatoriamente la prenotazione, e quindi insomma è interessante far sapere di questa opportunità, anche perché sovente se ne parla poco di queste opportunità, di questi strumenti che sono utilizzabili appunto per poter ragionare sul fine vita. Quindi venerdì 29, 18:15, centro comunitario della Chiesa Valdese di Firenze, via Manzoni, incontro sulle disposizioni anticipate di trattamento, di biotestamento, con la Chiesa Valdese e l'associazione Contatto.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. Scanso i traumi e le malinconie, ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

Interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Torniamo a parlare di cinema e riprendiamo anche un filo che avevamo già lanciato qualche giorno fa, ovvero l'appuntamento con il Festival di Cannes 2026 e la presenza confermata anche quest'anno della giuria ecumenica nominata da Interfilm per la parte protestante e da Cygnis per la parte cattolica. Anche quest'anno quindi è stato assegnato un premio dalla giuria ecumenica, un premio che ovviamente valorizza un film che in qualche modo riprende, sottolinea, valorizza anche delle tematiche importanti per quanto riguarda il mondo delle chiese, quindi l'attenzione magari ai diritti delle persone, all'altruismo, al prossimo, all'ambiente, insomma tematiche trasversali che riguardano il mondo chiese e dintorni. La giuria ecumenica di questo 79esimo Festival di Cannes, che si è concluso qualche giorno fa, ha assegnato il premio allo stesso film che ha vinto anche la Palma d'Oro, ovvero Fjord di Christian Mungiu, un film che è girato tra est e nord dell'Europa, centro-est e nord dell'Europa, perché è stato girato tra Romania, Francia, Norvegia, Svezia e Danimarca, e appunto anche ricevuto la Palma d'Oro, che è un altro grandissimo riconoscimento del Festival di Cannes. E la storia di una famiglia che si trasferisce dalla Romania in un piccolo villaggio in Norvegia, una famiglia molto numerosa, padre, madre, 5 figli, una famiglia molto religiosa anche, e quindi c'è anche un po' questa difficoltà di inserirsi nel contesto sociale nuovo. E quali sono le motivazioni che hanno spinto la giuria ecumenica appunto di questo festival a premiare questo lungometraggio? Beh, da una parte l'eccellente qualità artistica, quindi diciamo dal punto di vista qualitativo, ma soprattutto scrivono così: riteniamo, scrive la giuria, riteniamo che questo film costituisca un potente monito di fronte ai rischi generati dalle derive ideologiche, rischi che esistono sia nel campo della fede che nella necessaria denuncia di ogni forma di violenza contro i più vulnerabili. La fede e la tutela dei più vulnerabili sono portatrici di speranza, ma possono essere corrotte quando vengono ridotte a semplici regole. E quindi insomma è un tema importante quello anche della predominanza dell'aspetto forse un po' più difficile da comprendere, quindi ragioni che a volte guidano l'appartenenza ad una determinata confessione, molto stringenti, molto chiuse, e che ci fanno perdere un po' il contatto con la realtà. Quindi Palma d'Oro e premio della giuria ecumenica del Festival di Cannes di quest'anno 2026 al film Fjord di Christian Mungiu. Se ne parla sul sito nev.it, il sito delle chiese evangeliche in Italia, con appunto anche la documentazione per esteso della motivazione del premio assegnato da parte della giuria ecumenica.

Marco Mengoni con Guerriero. Intanto sono le 14:53 minuti per la diretta di questo pomeriggio di RBE. Continuiamo la nostra puntata. Vi ricordo anche i nostri contatti: 328-8757-845, sms, whatsapp, l'email diretta @rbe.it. E andiamo a vedere ancora qualche appuntamento per i prossimi giorni, ad esempio sabato 30 di maggio un incontro a Sanremo, alla casa della Chiesa Valdese di Sanremo in via Roma, un incontro musicale, un concerto pianistico dedicato al creato e ai suoni della natura con Maria Rita Schenato e Maria Beatrice Boscaro, e l'appuntamento alle ore 17. Musica anche alla Spezia, quindi rimaniamo in Liguria, sempre sabato 30 maggio 17:30, un recital virtuosistico di fisarmonica di musica barocca alla chiesa metodista. Libreria Claudiana di Milano invece sabato pomeriggio si presenterà il libro Lilith se ne va, femminismo, spiritualità e passione politica. Intervengono Paola Cavallari in dialogo con la pastora Daniela Di Carlo e Paola Lazzarini. Quindi tre appuntamenti tra Sanremo, La Spezia musicali e Milano per quanto riguarda invece l'editoria sabato 30 di maggio.

0: Notte di Elisa con Labyrinth. Chiudiamo questa prima ora di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare chi segue la replica del mattino successivo, che si chiude qui, mentre per chi può proseguire all'ascolto della diretta di questo pomeriggio, continuate a rimanere con noi se vi fa piacere. Tra poco, infatti, insieme ad Arianna Tedesco parleremo di altre notizie, di altri percorsi, di altri progetti che in parte riguardano anche il mondo delle chiese protestanti, in parte invece territori un po' più vicini, diciamo, ai luoghi che accolgono, ecco, anche la nostra emittente. Quello che non cambia sono i contatti: 328 8757845, e anche la mail diretta @rbe.it che potete usare per scrivere alla redazione di RBE. Un saluto da parte mia per, appunto, chi termina qui l'ascolto, e a tra poco invece per chi continua. Ciao! Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network. Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Due giorni è il tempo che si è preso Trump per decidere se firmare o meno l'accordo con l'Iran. Vance conferma: siamo sulla buona strada, ma il presidente non è ancora pronto a dare il via libera. Intanto Israele intensifica i bombardamenti sul Libano per anticipare l'intesa tra Washington e Teheran. L'IDF torna a colpire Beirut e avanza a sud. Netanyahu ordina di occupare il 70% di Gaza. Bombe e droni sulla striscia, almeno 10 le vittime. Regioni in rivolta dopo l'invito europeo a usare i fondi di coesione per il caro energia. Non siamo un bancomat, la protesta dei territori. L'offerta del commissario Fitto è anche un assist al governo italiano. Non possiamo spendere per la difesa e non per le bollette. Il messaggio ieri di Meloni, che tiene in bilico il prestito europeo safe per le armi. Oggi lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, cortei e manifestazioni sono previsti in tutta Italia. Misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà e gli sfratti al centro della protesta. Nello sciopero anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti con Israele. Infine le previsioni per la giornata di oggi. Dopo l'ondata di caldo, temperature in leggero ribasso, giornata in prevalenza soleggiata con temporali o brevi rovesci più probabili in Piemonte, Toscana e Lazio. 7:02, è tutto per il momento, il giornale radio di Popolare Network alle 7:30, a tutti una buona giornata.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 29 di maggio la meditazione è curata da Fanny Ascani, pastora della Chiesa Valdese di Siena. Ascolteremo in chiusura il brano Il mio tempo è nelle tue mani. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti per questo mese da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Geremia, capitolo 10, versetto 23. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. E continuiamo con il Vangelo di Luca, capitolo 12, versetti 19 e 20. Dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato, di chi sarà?
3: Geremia osserva con lucidità la fragilità dell'uomo. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. In Geremia 10, versetto 23, emerge una verità che spesso dimentichiamo. Possiamo progettare, calcolare, accumulare esperienze e sicurezze, ma non siamo padroni assoluti della nostra vita. Noi esseri umani amiamo pensarci autonomi, artefici del proprio destino, eppure basta un evento inatteso, una malattia, una perdita, una crisi interiore per ricordarci quanto siamo limitati. Questa consapevolezza non vuole umiliarci, ma riportarci alla fiducia. Il profeta non cade nella disperazione, ma si rivolge a Dio. Riconoscere che non controlliamo tutto significa aprire il cuore a colui che vede più lontano di noi. La vera sapienza non è l'autosufficienza, ma l'abbandono fiducioso. Nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 12, Gesù racconta dell'uomo ricco che dice a se stesso, «Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti». Ma Dio gli disse, «Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata». Qui il problema non è la ricchezza in sé, ma l'illusione di poter fondare la propria sicurezza sui beni accumulati. Quell'uomo aveva riempito i granai, ma aveva lasciato vuoto il cuore. La parabola smaschera una tentazione sempre attuale. Vivere come se il tempo ci appartenesse. Rimandiamo il bene da fare, la conversione, l'amore da donare, pensando di avere molti anni. Ma il Vangelo ci ricorda che la vita è un dono fragile e prezioso, non una proprietà garantita. Geremia e Gesù convergono nello stesso insegnamento. L'uomo non trova stabilità nelle proprie forze, né nelle proprie ricchezze. Solo Dio può orientare i passi e dare senso al cammino. E quando comprendiamo questo, smettiamo finalmente di vivere nell'ansia del controllo e impariamo a vivere nella gratitudine. Forse la domanda da portarci dentro oggi è questa. Dove sto cercando la mia sicurezza? Nei miei progetti? Nelle cose che possiedo? Nell'immagine che costruisco? Oppure nella relazione con Dio? Chi si affida al Signore non perde la prudenza nell'impegno, ma smette di credersi il padrone della vita. E allora ogni giorno, anche il più semplice, diventa un'occasione per amare, servire e vivere con cuore libero. Amen.

Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: era o meno l'accordo con l'Iran. Vance conferma: siamo sulla buona strada, ma il presidente non è ancora pronto a dare il via libera. Intanto Israele intensifica i bombardamenti sul Libano per anticipare l'intesa tra Washington e Teheran. L'IDF torna a colpire Beirut e avanza a sud. Regioni in rivolta dopo l'invito europeo a usare i fondi di coesione per il caro energia. Non siamo un bancomat, la protesta dei territori. L'offerta del commissario Fitto è anche un assist al governo. Non possiamo spendere per la difesa e non per le bollette. Il messaggio ieri di Meloni, che tiene in bilico il prestito europeo per le armi. Scontro sui tempi della legge elettorale, la maggioranza punta a chiudere la partita entro l'estate. Dopo la discussione alla Camera, l'idea è quella di blindare con la fiducia il testo al Senato. Muro delle opposizioni, respinta la mediazione di La Russa. Oggi lo sciopero dei sindacati di base, attesi cortei in tutta Italia, misure contro il carovita, i bassi salari e la precarietà sono le richieste dei lavoratori. Al centro della protesta anche la guerra e lo stop ai rapporti politici e commerciali con Israele. 7.30, una buona giornata, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Mancherebbe dunque solo la firma di Donald Trump per mettere fine alla guerra con l'Iran. Un'intesa di massima ci sarebbe e dovrebbe prevedere una proroga di 60 giorni della tregua durante i quali lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Gli iraniani si impegnano a rimuovere le mine e gli americani ad allentare il blocco dei porti in maniera proporzionale alla ripresa del traffico commerciale. Gli Stati Uniti dovrebbero anche scongelare parte dei fondi iraniani bloccati all'estero. Resta invece tutto da definire il dossier nucleare. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo, così ha dichiarato poche ore fa il vicepresidente americano J.D. Vance. Dubbi sull'intesa riguarderebbero anche Teheran. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
1: Sembrerebbe che oltre che la firma di Trump manchi anche la firma di Mojtaba Khamenei, ovvero la guida suprema iraniana, e quindi la ragione della non firma di Trump è che sta aspettando di capire quali siano le esatte situazioni. Ieri sera Trump, nelle sue varie dichiarazioni, oltre a minacciare di colpire l'Oman, di istigare i paesi arabi a entrare nel patto di Abramo, ha ribadito il fatto che lui non vuole scongelare nessun fondo. E come dicevo anche in altri nostri colloqui, l'Iran è al momento l'attuale leadership politica iraniana ha come strumento per scardinare, per ottenere un negoziato vincente, la gestione dello stretto di Hormuz. E quindi qualora decidesse di aprirla, dovrebbe quantomeno ottenere, se non la revoca delle sanzioni, appunto lo scongelamento perlomeno di quei 12 miliardi che sono in Qatar. È ragionevole alla luce del fatto che appunto la revoca delle sanzioni è la linea rossa principale della Repubblica Islamica, perché la Repubblica Islamica è in una condizione economica pessima, una condizione economica poi peggiorata da questa guerra, e quindi deve in qualche maniera uscire da questo impasse.
0: Intanto Israele sta intensificando ulteriormente gli attacchi sul Libano, nonostante sia formalmente in vigore la tregua. Ieri è tornata a bombardare Beirut, nella periferia sud della capitale è stato colpito un edificio residenziale. L'IDF l'ha definito un attacco mirato contro un comandante di Hezbollah. Al momento però le autorità libanesi riferiscono di 3 morti, tra cui una donna e un bambino, e 15 feriti. Prosegue anche l'avanzata di terra delle truppe israeliane, oltre la cosiddetta linea gialla, con sfollamenti forzati e scontri a fuoco. Solo ieri sono state oltre 23 le vittime. Da Beirut la testimonianza di Giulia Cingolani, cooperante di Intersos.
2: Questo sfollamento che Israele sta continuando a creare, spostandosi sempre più verso nord, visto come un tentativo di cercare di conquistare anche questa parte di territorio, o comunque di fare completa piazza pulita, come dicono loro, di tutte le armi di Hezbollah, eppure colpendo appunto civili o case, abitazioni civili che non sono assolutamente affiliate con Hezbollah. Al momento nella linea gialla e poi piano piano sempre più verso il nord. Purtroppo c'è molta delusione sul silenzio internazionale di tutto ciò che sta accadendo al sud, che è veramente assurdo, no? Se si pensa ad un paese esterno che sta invadendo il confine e che entra sempre di più, sfollando le popolazioni sempre più verso il nord. Principalmente la grande ondata di sfollamento c'è stata già dal 2 marzo scorso. Quelli che si sono spostati adesso sono in maniera magari minore o erano comunque già persone che si erano già spostate verso il centro o il nord del Libano ed avevano provato a ritornare verso il sud, ma sapevano

0: che potenzialmente avrebbero dovuto rispostarsi.
1: E Netanyahu ha annunciato anche di voler occupare il 70% del territorio di Gaza. Ieri bombe e droni hanno colpito Gaza City, almeno 10 le vittime, tra cui 4 minori e un anziano. Dal cosiddetto cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso oltre 900 palestinesi. Sugli obiettivi di Tel Aviv in Libano e a Gaza, ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
2: Israele sta cercando rapidamente di penetrare il più possibile in Libano, perché una tregua in Libano farebbe parte anche delle richieste americane, per cui Trump ha già detto a Israele che deve fermarsi. Israele cerca di fare il che può in questo momento. Israele dice che potrebbe andare avanti anche nella striscia di Gaza intanto, dato che non arrivano soldi in queste famose casse del piano americano per ricostruire Gaza. Non c'è un progetto di nessun tipo per veramente lavorare sulla striscia, per cui Netanyahu dice intanto vado avanti e vediamo se possiamo in qualche modo stringere questa comunità, quello che rimane della comunità di palestinesi di Gaza, verso un angolo, costringendoli in qualche modo a lasciare il paese, eventualmente con, diciamo, pagamento in contanti per ricostruire una vita non si sa bene dove.
1: In Europa intanto Francia e Italia premono per applicare sanzioni contro il ministro israeliano di ultradestra Ben Gvir. Si tratterebbe del primo provvedimento di Bruxelles contro un esponente del governo Netanyahu, ma anche in questo caso un accordo tra i 27 paesi membri non è affatto scontato. Il servizio da Bruxelles.
3: Si fa strada a Bruxelles la proposta congiunta di Roma e Parigi di sanzionare a livello europeo il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir come conseguenza diretta del trattamento riservato ai membri della flottiglia. Dopo l'annuncio della richiesta da parte del ministro Tajani, un primo confronto è arrivato ieri durante il Consiglio Affari Esteri informale a Cipro. La proposta è stata accolta dall'alta rappresentante UE Callas, ha annunciato lo stesso ministro italiano, precisando inoltre di aver trovato molto consenso tra gli altri stati membri nel voler punire un atto indegno nei confronti di persone che non avevano commesso alcun reato. Molto consenso però non sarà sufficiente quando si arriverà al tavolo delle decisioni formali fra poco più di 2 settimane, perché il Consiglio Affari Esteri del 15 giugno, quando dovrebbe arrivare la questione delle sanzioni a Ben Gvir, servirà l'unanimità tra tutti i 27 ministri. La Germania si è chiusa nel silenzio, la Repubblica Ceca ha spesso fatto muro e l'Ungheria, anche con il nuovo governo Magyar, è difficile che rivoluzioni la propria posizione filo-israeliana. Tajani promette comunque di convincere tutti i colleghi a fare un passo avanti. Nel frattempo sono state adottate ufficialmente le sanzioni contro i coloni israeliani estremisti. Questa prima lista comprende 4 entità e 3 individui che si sono macchiati di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, compresa l'integrità fisica e mentale, il diritto di proprietà e di vita privata, la libertà di religione e il diritto all'istruzione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Un drone russo ha colpito nella notte un palazzo residenziale in Romania, nella città di Galati, provocando un incendio. Lo ha confermato il Ministero della Difesa di Bucarest, che ha parlato di grave escalation. Al momento non si hanno notizie di vittime. Il drone potrebbe essere stato colpito dalla contraerea ucraina e poi precipitato in Romania, poiché in quel momento Mosca stava sferrando un attacco contro la regione di Odessa, che si trova non lontano dalla città romena di confine Galati. Regioni in rivolta dopo l'invito europeo a usare i fondi di coesione per affrontare il caro energia. Non siamo un bancomat, la protesta che è arrivata dai territori. Ieri il vicepresidente della Commissione europea, Fitto, in una lettera ai 27 Stati membri, ha indicato nel Fondo europeo di sviluppo regionale, in quello di coesione e in quello per una transizione giusta, gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra, soprattutto nell'ambito energetico. Una indicazione che sembra andare incontro in parte alle richieste italiane. Ieri Giorgia Meloni ha detto che il governo non può dire ai propri cittadini che i soldi ci sono per la difesa e non per le bollette. Il riferimento è al prestito europeo SAFE per rafforzare le capacità militari che il governo sembra ora intenzionato a non attivare. Sentiamo Luigi Ambrosio.
4: Meloni ieri mattina: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Crosetto ieri pomeriggio: non c'è nessuna lite nel governo, quello che scrivono i giornali non è vero. Tajani ieri sera: su SAFE chiederemo i soldi che servono solo per onorare i contratti esistenti. Mettendo insieme tutto si può provare a capire dove vogliono andare a parare. Questo non è un governo pacifista che vuole rinunciare al riarmo, ma non sa come spiegare agli italiani che i soldi per fare fronte alle conseguenze della crisi non ci sono, e allora farsi dare 15 miliardi in prestito per le armi diventa politicamente pericoloso. L'altra cosa che si capisce è il gioco che Roma sta facendo con Bruxelles: tirare la corda sul safe, prima dicendo no, poi dicendo sì ma solo un po', per raggiungere il vero obiettivo: potere sforare i vincoli di bilancio. La Commissione è rigida, non vuole concedere all'Italia quello che concede ad altri paesi che non hanno il debito pubblico italiano, ossia andare oltre il rapporto del 3% debito PIL. Oltre al debito, l'Italia ha un altro problema: il governo non ha una politica di investimenti paragonabile a quella di altri paesi, tipo la Spagna. Nessun piano di lungo periodo per le energie rinnovabili pulite, nessun piano di investimenti, persino sul nucleare, solo vaghe parole. E rimangono le energie fossili e le politiche di cortissimo respiro come il taglio delle accise. A queste condizioni, ottenere un sì in Europa è quantomeno improbabile. Allora meglio buttarla in cacciara sul safe per fare pressioni su Bruxelles e per qualche voto in più.
1: La legge elettorale, scontro sui tempi tra maggioranza e opposizione. A destra si punta a chiudere la partita entro l'estate. Il testo arriverà alla Camera il prossimo 26 giugno. Dopo la discussione a Montecitorio, l'idea poi sarebbe quella di blindare il provvedimento con la fiducia al Senato, per provare così a ottenere un ok definitivo ad agosto. E anche a questo scopo andrebbe letto il tentativo di mediazione di Ignazio La Russa che c'è stato con le opposizioni nei giorni scorsi. Martedì il Presidente del Senato ha proposto ai capigruppo di minoranza a Palazzo Madama di aprire un tavolo informale dove formulare delle proposte da far arrivare poi ai colleghi della Camera, proposta rifiutata dalle opposizioni che intanto hanno convocato tutta una serie di audizioni di costituzionalisti sul nuovo testo. Tra gli esperti chiamati c'è anche Gianluca Passarelli, docente di scienza politica alla Sapienza di Roma.
5: Questa destra che non riesce a capire che dovrebbe avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome e dire: noi vorremmo una riforma presidenziale. Ora, posto che la riforma presidenziale non avrebbero la forza di portarla avanti, e dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia il popolo probabilmente non la sosterrebbe, fanno delle alchimie che sono, dal punto di vista proprio tecnico, logico, politico e costituzionale, sono dei mostri. Qui di sistemico non c'è nulla, non c'è nessuna logica. Io non posso dire aumento, diminuisco la soglia, tolgo le preferenze, metto le preferenze, cioè ciascun elemento va in una logica. Qui la logica non si vede, o meglio, una logica quella di inserire surrettiziamente una forma di centralizzazione nelle mani del capo del governo. Questo sistema elettorale è una proposta non emendabile, non si può aggiustare, va semplicemente rigettata. Profili di incostituzionalità, intanto perché va a fagocitare le prerogative del capo dello Stato, primo. Secondo, quelle del Parlamento, perché il Parlamento, tenendo conto delle indicazioni popolari del risultato elettorale evidentemente, ma è il Parlamento che è sovrano. Poi anche il premio stesso, nella logica del premio, il premio non esiste in nessun paese al mondo.
1: Oggi lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, cortei e manifestazioni sono previsti in tutta Italia. La protesta indetta da CUB, SGB, ADL, COBAS, SICOBAS, USI. Misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà, gli sfratti sono al centro dello sciopero, oltre alla protesta contro il tentativo di limitare il dissenso del pacchetto sicurezza. Centrale anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti, nello specifico il gruppo Ferrovie dello Stato e i mezzi locali. Per il trasporto regionale, fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Sentiamo Carlo Pallavicini di SICOBAS.
6: Credo che le bollette o il pieno di benzina alla macchina per poter andare a lavorare lo facciamo tutti, e stiamo vedendo quali sono le conseguenze delle scelte tragiche e folli del governo Meloni, che ha deciso di seguire Trump e Netanyahu in una politica genocida nel Medio Oriente, caricato ovviamente poi nelle tasche di noi tutti con questo caro energia. Ma non solo, c'è anche una grande valenza politica in questo sciopero, perché è il primo sciopero che ufficialmente mette al centro della sua piattaforma anche il contrasto alla scellerata e liberticida sentenza della Commissione di Garanzia degli Scioperi, che circa un mese fa ha di fatto attaccato la legittimità degli scioperi nel solo settore della logistica. Guardate che strano, proprio quel settore in cui negli ultimi 15 anni sia noi come Sicobas ma anche altre sigle di base siamo riusciti a invertire la tendenza di calo dei salari raggiungendo cospicui aumenti per i lavoratori. Questa sentenza arriva dopo tantissimi fallimenti per via legislativa di reprimere e circoscrivere il diritto di sciopero. La Cassazione regolarmente ha cassato tutte le iniziative in questo senso sia dei governi di centrosinistra che del governo Meloni e allora hanno provato un'altra strada. Noi ovviamente non ci stiamo, noi diciamo che lo sciopero è lo strumento con cui i lavoratori possono difendere i loro salari e la loro dignità e dare un futuro a loro e alle loro famiglie e quindi rilanciamo con questo sciopero generale.
1: Infine il tempo per la giornata di oggi. Dopo l'ondata di caldo, temperature in leggero ribasso, la giornata sarà in prevalenza soleggiata con occasionali temporali o brevi rovesci più probabili in Piemonte, Toscana e Lazio. 7:45 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Omar Cagnello. Le notizie tornano alle 8:30. A tutti una buona giornata.
7: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
7: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
9: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica

RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Russia ha superato un altro limite con il drone che ha colpito la Romania, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Dura la reazione della NATO, che ha parlato di azione sconsiderata da parte di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un palazzo residenziale nella città romena di Galati, che si trova al confine con l'Ucraina. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco contro la regione di Odessa.
3: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori statunitensi

0: E droni hanno colpito Gaza City, almeno 10 vittime, tra cui 4 minori e un anziano.
1: Regioni in rivolta dopo l'invito europeo ad usare i fondi di coesione per affrontare il caro energie. Non siamo un bancomat, la presa e la protesta che arriva dai territori. Ieri il vicepresidente della Commissione europea Fitto, in una lettera ai 27 Stati membri, ha indicato nel Fondo europeo di sviluppo regionale, in quello di coesione, in quello per la transizione energetica, gli strumenti per far fronte ai rincari della guerra, un'offerta che sembra andare incontro in parte alle richieste italiane, per quanto non si tratti della flessibilità di spesa richiesta da Roma. Ieri Giorgia Meloni ha detto che il governo non può dire ai cittadini che i soldi ci sono per la difesa e non per le bollette. Il riferimento è al prestito europeo SAFE per rafforzare le capacità militari che il governo sembra intenzionato a non attivare.
0: Un razzo di Blue Origin, l'azienda aerospaziale del miliardario Jeff Bezos, è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida durante un test. È successo nella notte italiana. Le immagini dell'incidente mostrano un principio di incendio alla base del razzo e poi la successiva esplosione. Bezos, che è proprietario di Amazon, ha detto che tutto il personale coinvolto nel test sta bene, aggiungendo che la società sta ancora cercando di accertare le cause. Il razzo doveva servire a portare nell'orbita terrestre 48 satelliti di Amazon, che ha cominciato a costruire una propria rete satellitare con l'obiettivo di fornire internet anche nelle aree più remote del mondo.
1: Oggi lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, cortei e manifestazioni sono previste in tutta Italia, misure contro il caro vita, i bassi salari, la precarietà e gli sfratti al centro dello sciopero, oltre alla protesta contro il tentativo di limitare il dissenso del pacchetto sicurezza. Centrale anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti, nello specifico il gruppo Ferrovie dello Stato e i mezzi locali. A Milano sarà dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio.
0: 8.33 minuti, tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Vi ricordiamo quindi che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. I dettagli sono disponibili sui siti di Trenitalia, RFI e sulla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it nella sezione avvisi di trasporto pubblico locale. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
5: È tempo di 5 per 1000.
6: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
7: 1. È vicina ai territori.
8: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
9: 2. È comunitaria.
10: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
11: 3. È gratuita.
12: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
13: 4. È plurale.
14: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
15: 5. È culturale.
16: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
5: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
4: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour,
11: presentano 20 anni di

0: Chiocciola Splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:18 minuti e 18 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, venerdì 29 maggio 2026. Buongiorno Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno a te, un buongiorno e un grazie anche a Francesco Varalda che cura stamattina la parte tecnica di questa trasmissione che apre la giornata di dirette su RB Radio e TV. Anche stamattina leggiamo le prime pagine dei giornali italiani internazionali, ma anche oggi abbiamo, dopo la pausa per il primo GR all'interno di Almeno due pagine al giorno, abbiamo diverse conversazioni da propormi, tre insomma, in realtà non diverse, insomma non più di tre, anche per questioni di tempo e di spazio. Intanto l'avrete seguito tutti, o insomma almeno come dire, se attraversate la rete insomma sarà saltato agli occhi dell'uscita dal Roland Garros ai 32esimi di Jannik Sinner per non è stato bene durante la partita di ieri contro Cerundolo. Ebbene, insomma, questo è successo già anche in passato, nonostante il come dire, l'infilata di successi del grande Jannik Sinner, ma in realtà noi stamattina, e lo facciamo con Danilo Baccarani a partire dalle 9:40, non vogliamo in realtà analizzare, utilizzare il taglio dei giornali sportivi che parlano di crollo, di re solo, ma vogliamo insomma analizzare, provare quantomeno a ragionare sul, diciamo, su cosa sta dietro questi eventi sportivi, molto spesso insomma quelli del grande slam, uno in fila all'altro, molto impegnativi. Ieri certamente il caldo non ha favorito il Roland Garros, ma in realtà il tennis, ma anche la vita, come dire, degli esseri umani sulla terra. Per cui insomma questa cosa ce la racconteremo tra poco, però insomma emerge anche un pensiero che abbiamo anche condiviso con Baccarani ieri, cioè ovvero che bisognerebbe comunque tutelare tutti i giocatori, ma insomma un talento come il numero uno bisognerebbe tutelare, non bisognerebbe farlo giocare a mezzogiorno, diciamo. In realtà non dovrebbe giocare nessuno a mezzogiorno quando ci sono 35 gradi fuori. Questo con Danilo Baccarani lo facciamo tra poco più di 20 minuti. E poi vogliamo parlare di dell'attività di Medici Senza Frontiere. Oggi raggiungiamo il gruppo torinese, ci facciamo raccontare i progetti che sono in cantiere, ma insomma ci faremo raccontare anche la presenza a Gaza di Medici Senza Frontiere. Poi con Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo vogliamo raccontare le iniziative per gli 80 anni della Repubblica, per una Repubblica di pace. Questo nell'ultima parte di fatto anche della settimana di Almeno due pagine al giorno. Ma intanto partiamo dai giornali, Jacopo.
2: Sì, partiamo dai giornali. Se prima mi concedi però un attimino un preambolo, dato che oggi è venerdì, prendiamocelo anche più con calma. È tornato Francesco, avete visto, dopo l'assenza di ieri è tornato il mio mentore, guida spirituale. Se sto esagerando fermami, però
1: fermati subito insomma altrimenti comincio a prenderti a calci sotto il tavolo, ecco.
2: E ripartiamo quindi col botto, con tre interviste oggi a Play Live. Noi adesso però ci concentriamo sui giornali, ci concentriamo sul nostro solito riassuntone iniziale. Infatti si starebbe raggiungendo un accordo provvisorio tra il regime degli Ayatollah iraniano e gli Stati Uniti d'America. L'accordo potrebbe prolungare il cessate il fuoco per 60 giorni e nel frattempo si inizierebbe un nuovo round di negoziati dove si discuterà in particolar modo di nucleare, a quanto si evince almeno dalle agenzie di stampa Reuters e Associated Press. Al momento diverse queste testate dicono che perché vada in porto mancherebbe soltanto l'ok di Trump. Magari approfondiremo meglio dopo se avremo ancora tempo, ma non credo. Dopodiché, appunto, l'ha detto anche Francesco, malore per Yannick Sinner. Oggi tutte le testate principali italiane almeno titolano su questo. Si è fermato al terzo set, ha chiamato il medical timeout ed è andato in spogliatoio, poi la partita è ricominciata, ma comunque l'italiano ha perso. Questa mattina molti giornali, come vi dicevo, titolano la sua disfatta al secondo turno del Roland Garros. E poi ancora, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a riprogrammare la destinazione dei fondi di coesione ad accelerare l'uso delle risorse del Fondo per la Transizione Giusta. Questo per fare fronte alla crisi energetica, lo ha annunciato Raffaele Fitto, commissario UE, esponente di Fratelli d'Italia, in una lettera indirizzata ai 27 ministri responsabili delle politiche di coesione. Questo ha fatto infuriare le regioni, non soltanto quelle italiane, tutte le regioni d'Europa, che hanno detto: non siamo un bancomat. La stampa sottolinea come non si tratti di risorse aggiuntive né di misure straordinarie, questa possibilità esisteva anche da prima. I fondi di coesione, i fondi per la transizione giusta sono risorse finanziarie stanziate dall'Unione Europea per ridurre il divario economico, sociale e territoriale tra le diverse regioni e appunto per sostenere i territori più colpiti dalla transizione ecologica. Poi invece questa notte in Romania un drone avrebbe sconfinato durante un attacco russo in Ucraina e secondo quanto riferito dalle autorità il drone ha colpito il tetto di un condominio di 10 piani a Galati provocando un'esplosione ferendo lievemente due persone. La Romania è un membro della NATO, ricordiamolo, e segnaliamo anche però che nelle scorse settimane diversi droni ucraini hanno sconfinato in paesi baltici. Bene, allora adesso io partirei dai titoli dei quotidiani nazionali, primo fra tutti, come sempre, il Corriere della Sera, il quotidiano di Milano, e che questa mattina titola con fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no, delle regioni UE. Meloni, non si può parlare solo di soldi della difesa, lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. La fotonotizia dedicata a Sinner, crollo Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria, ma Danilo Baccarani ce ne parla di sicuro meglio dopo. E poi ancora sul PNRR, grande lavoro, ora Bruxelles ci ascolti, l'Italia ha fatto un lavoro eccezionale sul PNRR, dice il ministro Foti, però adesso chiede che Bruxelles ci ascolti. E poi ancora sul Corriere, la guerra, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore, Iran USA, trovata l'intesa, ma manca l'ok di Trump. Il Corriere titola con la sua consueta moderazione in merito ai principali avvenimenti del giorno. Ci spostiamo sulla Stampa, Stampa che questa mattina invece ci parla di nuovo di Sinner, qui in fotonotizia, non sono un robot, e virgolettato, l'articolo è di Stefano Semeraro. E poi invece il titolo intestato aiuti per l'energia, l'offerta UE, Fitto, ci sono i fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. Appunto, come vi dicevo prima, si scrive sulla Stampa, nell'anteprima dell'articolo a firma di Marco Bresolini e Luca Monticelli, non si tratta di risorse aggiuntive né misure straordinarie, questa possibilità esisteva anche da prima, e appunto si fa riferimento alla alla polemica delle regioni europee in merito a questo appunto ridimensionamento dei fondi, ridestinazione. E poi sulla spalla destra, legge elettorale, così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari, tregua Stati Uniti Iran, tutto nelle mani di Trump, continua la prima pagina della Stampa. Ci spostiamo per concludere la nostra triade sulla Repubblica, fondi UE per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un banco, ma retromarce di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. Poi ancora, come abbiamo già visto, USA Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. E poi una notizia che dà soltanto la Repubblica, ucciso in Ucraina ex alpino ligure volontario di guerra. Si parla infatti di Alex Pineschi, lo leggiamo dall'ANSA, la passione per lo sci e la montagna da ragazzo lo aveva portato ad arruolarsi da volontario negli alpini, in desiderio di sentirsi utile per una causa e combattere a fianco dei peshmerga curdi contro l'ISIS, ma è stato il fronte del Donbass l'ultimo scenario della vita del soldato di Alex Pineschi. Appunto, Pineschi sarebbe nato alla Spezia, morto di recente 2 settimane fa, ma la notizia è arrivata in Italia soltanto ieri. Questo appunto l'unica differenza della prima pagina della Repubblica. Repubblica dalle prime pagine del Corriere.
1: Sì, tra l'altro bisogna anche poi approfondire, scusami Jacopo, certo, insomma anche le motivazioni, diciamo, della presenza di Pineschi in Ucraina, perché insomma alcune fonti parlano anche di contractor, quindi diciamo a sostegno, come dire, di eserciti privati, insomma anche a sostegno di una controguerra. Ovviamente sto semplificando in maniera molto dozzinale, però insomma è interessante, sarà interessante anche capire il perimetro, insomma, di questa morte.
2: Assolutamente, grazie Francesco. Però rimaniamo ancora un attimino sulla Repubblica, perché nelle pagine interne parla dell'aula della Camera che ha approvato una proposta di legge che obbligherebbe i media italiani a pubblicare le sentenze di assoluzione. Infatti, in caso di inadempimento, la proposta di legge prevede che ci si possa rivolgere al garante per la protezione dei dati personali, che a sua volta può ordinare di pubblicare la notizia. La proposta è stata portata avanti da Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera, e appunto questa proposta non ha ricevuto voti contrari, è passata con 127 sì e 82 astensioni. L'idea di fondo è che chi esce da un procedimento penale con l'assoluzione ha diritto di vedersi restituita la propria reputazione con la stessa visibilità con cui si era parlato dell'inchiesta che lo riguardava. Costa, appunto capogruppo di Forza Italia alla Camera, che ha portato avanti questo procedimento, ha definito la proposta un segno di civiltà. Le preoccupazioni però sono che possa interferire con la libertà di stampa, costringendo i giornali a pubblicare contenuti indipendentemente dalle proprie scelte editoriali. Peraltro c'è una fragilità tecnica: la legge non dice chi paga, perché non può essere a carico del giornale che non ha commesso alcun illecito, ma non è chiaro nemmeno se debba pagare la pubblicazione l'interessato. Quindi, come dicevo, questo rende il testo tecnicamente fragile. Ora però la proposta di legge passerà al Senato e si vedrà in Senato, dove verrà ridiscussa. Però noi torniamo quindi sui giornali italiani, ci spostiamo velocemente sul Manifesto, che questa mattina titola Pianeta Libano, e la fotonotizia è una foto che ci regala veramente uno scenario apocalittico, con 5 carri armati dell'IDF e una terra desolata che è la terra libanese. Le bombe israeliane salgono dal sud libanese, arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale, Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-USA e avanza con caccia e tank, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. Il Manifesto lo sottolinea e fa bene a farlo, perché infatti Netanyahu, ieri il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele espanderà il proprio controllo fino al 70% della striscia di Gaza. Nella striscia, la fase 2, che doveva vedere Gaza ricostruita e Hamas disarmato, in realtà non è mai iniziata. Dicevamo giusto ieri che nemmeno un dollaro è entrato nelle casse del Board of Peace, quell'organizzazione fondata da Trump. Ieri ad una conferenza Netanyahu ha detto: ora controlliamo il 60% del territorio, e ha aggiunto: eravamo al 50, siamo passati al 60. Alcuni presenti poi gridavano che Israele avrebbe dovuto conquistare il 100% del territorio, e lui ha precisato: prima di tutto il 70, ha detto, cominciamo da lì. Secondo alcuni analisti israeliani, un atteggiamento più aggressivo a Gaza potrebbe aiutare Netanyahu, che è impegnato in una difficile campagna per la rielezione prevista entro la fine dell'anno, a distogliere l'attenzione degli israeliani dalle notizie preoccupanti provenienti da altre parti. Infatti Israele e l'IDF stanno faticando a fermare gli attacchi di Hezbollah in Libano, in particolare quelli sferrati con droni, e molti israeliani temono che i negoziati con l'Iran guidati dagli Stati Uniti portino ad un accordo sfavorevole per Israele.
1: Però vorrei ricordare, in ogni caso faticano, però insomma ci sono più di 3.000 morti, diciamo, sul campo in Libano, l'attacco a Beirut ieri e questo gioco a risico sul territorio da prendere non prendere, insomma, dimostra ancora una volta quanto in realtà l'unico obiettivo è quello di radere al suolo e di, come dire, amplificare ancora, come dire, tutti gli elementi di questo genocidio nei confronti dei palestinesi, nello specifico insomma sul territorio di Gaza. Insomma, continueremo sempre a raccontarla, però in ogni caso insomma non possiamo assolutamente permetterci, almeno da questi microfoni, di ridurre il tutto, no, a questioni, no, certo, no, di numeri di militari, di morti sul campo, di fette di territorio e di, come dire, di tentativi da parte di Hezbollah di bloccare, insomma mi sembra veramente un panicello caldo. per cercare di coprire la situazione, che è molto più tragica, insomma.
2: E fai bene di nuovo a sottolinearlo. E noi però adesso dai 30 secondi, dal minuto che ci separa dal GR di Popolare Network, ci spostiamo su Libero, che questa mattina ha titola "Congiura sinistra e compagni preparano un siluro per la Schlein", ma non è questo che ci interessa, è più che altro l'editoriale.
1: Pensavo ti piacesse il colore di questo titolo.
2: È più che altro l'editoriale di Mario Secchi, che questa mattina si intitola "Due parole sul mio addio a Libero". Mario Secchi infatti lascia la redazione di Libero come direttore, viene licenziato e appunto scrive Mario Secchi: "Che cos'è la libertà di stampa? È una domanda con tante risposte possibili". Si lancia appunto in elucubrazioni sulla sua definizione di libertà di stampa. La motivazione del licenziamento è che Giampaolo Angelucci, ovvero l'editore, l'ho assunto 3 anni fa, leggo di nuovo dall'editoriale, ieri mi ha ordinato il mio licenziamento, i rapporti si esauriscono, non penso affatto che questo sia il problema, bisogna solo vedere come si arriva alla fine della storia. Questo termina nel peggiore dei modi per quel bene prezioso che si chiama libertà di stampa. Parleranno i fatti, come sempre sono finito nel mirino dei terroristi anarchici e gente spietata che spara e confeziona bombe, sono sotto scorta per una minaccia diretta, non per una chiacchiera sui social media, e nel giorno in cui il Presidente della Repubblica mi ha manifestato la sua solidarietà sono stato licenziato". Ricordiamo che sotto scorta da 2 settimane la notizia è stata data sul giornale solo ieri.
1: Un vero fuori classe Mario Secchi, devo dire. Ci fermiamo qui, che forse è meglio. Sono le 9:32 minuti e 53 secondi. Allora spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: La casa per anziani Miramonti di Villa

0: 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Il governo di Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo dopo che un drone di Mosca è caduto su un palazzo nella città rumena di Galati, ferendo due persone. Dura la reazione della NATO, che ha parlato di azione sconsiderata da parte della Russia. Condanne per l'accaduto sono arrivate anche dalla presidente della Commissione europea von der Leyen e dalle principali capitali europee. Poco prima che il drone si abbattesse sulla città di confine romena, Mosca aveva condotto un attacco contro la regione di Odessa.
0: L'esercito israeliano sta bombardando il sud del Libano. Questa mattina, poco prima dell'attacco, è stato impartito un nuovo ordine di evacuazione per due villaggi. Netanyahu vuole conquistare più terreno possibile in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe prevedere anche la fine degli attacchi di Tel Aviv sul Libano. Droni israeliani hanno colpito anche Khan Yunis nella striscia di Gaza, almeno 3 le vittime. Intanto Donald Trump si è preso 2 giorni di tempo prima di decidere se firmare o meno il memorandum d'intesa che dovrebbe mettere fine alla guerra con l'Iran.
1: È in corso lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base. Cortei sono previsti in tutta Italia. In questi minuti comincia la manifestazione di Milano. Misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà e gli sfratti sono le richieste dei lavoratori, oltre al tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti nazionali e locali. A Milano la fascia di garanzia dalle 15 alle 18.
0: Un razzo di Blue Origin, l'azienda aerospaziale del miliardario Jeff Bezos, è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida durante un test nella notte. Le immagini dell'incidente mostrano un principio di incendio alla base del razzo e poi la successiva esplosione. Bezos, proprietario di Amazon, ha detto che il personale coinvolto nel test sta bene, aggiungendo che la società sta ora cercando di accertare le cause. Il razzo doveva servire a portare nell'orbita terrestre 48 satelliti di Amazon, che ha cominciato a costruire una propria rete satellitare con l'obiettivo di fornire internet anche nelle aree più remote del mondo. Infine il tempo per la giornata di oggi. Dopo l'ondata di caldo, le temperature sono in leggero ribasso, in prevalenza sarà soleggiato con caldo estivo ma non eccessivo. Ci saranno alcuni temporali sul Piemonte, il Lazio e la Toscana. 9:33 minuti, tutte le notizie tornano alle 10:30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra l'interscambio Bauducchi e lo svincolo di Vadò verso Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere in direzione Savona. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e il Colle di Tenda verso il confine di Stato. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Allora, sono le 9.44 minuti e 42 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno. Allora, lo abbiamo annunciato e anticipato in apertura di questa puntata che chiude la settimana di Almeno Due Pagine al Giorno. Sinner esce dal Roland Garros, è stato male durante la partita di ieri, la partita è stata posizionata nel cartellone a mezzogiorno con 34 gradi e questo è uno dei temi, insomma, che vogliamo affrontare stamattina con Danilo Baccarani, che torna a trovarci. Danilo, buongiorno.
2: Buongiorno a te Francesco, buongiorno ai vostri ascoltatori e grazie per l'invito. Come
1: è sempre un piacere. Intanto, insomma, siamo soltanto, come dire, agli inizi di una narrazione che condivideremo anche su altri versanti, lo dico già fuori dai denti, rispetto ai mondiali di calcio che partono l'11 giugno. Stiamo lavorando ad una idea che, insomma, andrà poi in scena, tra virgolette, mi piace dire così, durante i giorni del mondiale. Ma intanto, allora, Danilo, come dicevo anche in apertura stamattina, noi in realtà potremmo fare il verso alla maggior parte dei giornali, la Gazzetta dello Sport, il Re Solo, oppure ci sono i giornali più mainstream in Italia che parlano di crollo, il Quotidiano Sportivo scrive Yannick, cadono anche i giganti, Terra di Fuoco è il titolo dell'Equipe di stamattina, Tutto Sport diverso e lo capiremo tra poco, ancora più numero uno, c'è un bellissimo editoriale di Andrea Pavan che voglio condividere con te Danilo, ma anche con i nostri ascoltatori e spettatori. Intanto partiamo dai fatti, che cosa è successo, e non è la prima volta però che succede una cosa del genere a Jannik Sinner, no Danilo? Partiamo da qui.
2: Sì, purtroppo ieri è successo quanto era stato, diciamo, preventivato, messo in a preventivo da molti addetti ai lavori, che dicevano appunto che Sinner avrebbe avuto strada spianata verso il successo a Roland Garros e che l'unico ostacolo era se stesso, cioè la condizione fisica che poteva uscire, diciamo, acciaccata da una serie di tornei precedenti giocati, quindi una sorta di stress fisico e mentale che si era accumulato a Parigi, dove le condizioni climatiche sarebbero potute essere estreme, come poi in realtà questa settimana è successo. Quindi è accaduto quello che in molti avevano preventivato, anche se diciamo che è stato un evento straordinario nel senso del termine, proprio perché ieri Sinner stava dominando la partita, è stato 5-1, è andato a servire anche su 5-2 e successivamente ancora due volte, ma purtroppo questo crollo fisico che ha avuto, questo malessere che poi lui stesso nel dopopartita ha diciamo bollato come un problema fisico di natura fisica, che esula dal grande caldo comunque che c'era ieri a Parigi.
1: Ecco, succede questo, non è la prima volta, dicevo, era successo anche, credo a inizio anno, adesso non ricordo bene in quale torneo.
2: È successo lui, a Melbourne,
1: esattamente. Esattamente, e con.
2: Ma è successo anche due anni fa a Wimbledon, non l'anno scorso, che in cui nel 2025 in cui Jannik vinse, ma nel 2024. Diciamo che l'atleta Sinner ha, insomma, una problematica a queste temperature, a questo grande sforzo profuso in tutti i tornei che hanno preceduto Roland Garros. Su questo io vorrei portare poi la discussione sulle condizioni estreme.
1: Esatto.
2: E sui calendari anche molto ristretti che portano gli atleti a questi, oltre i limiti, ecco.
1: Possiamo stare su questo, perché insomma, allora la domanda è di questo tipo, quantomeno la riflessione, no? Ovviamente tutti i grandi eventi sportivi, ma insomma che sono trasversali, che riguardano tutti gli sport, hanno a che fare anche con l'esibizione, se vogliamo, perché sono sempre più degli eventi spettacolari. E però mi chiedo ovviamente perché non si può scendere da questo treno, insomma, semplificando, nel senso che sono costretto a infilare tutti gli slam possibili, a infilare tutti i tornei, perché altrimenti rimango indietro, insomma, sono obbligato dagli sponsor, sono obbligato dal mio staff, sono obbligato dalla mia rettitudine morale, insomma, che cosa mi impedisce di dire io faccio 4 tornei e poi mi fermo per 6 mesi perché non lo posso fare? È un ragionamento, lo so che è un ragionamento molto molto ingenuo probabilmente e magari semplificatorio, però insomma tu probabilmente, Danilo, ci puoi aiutare a comprendere un po' meglio questo elemento, ecco.
2: Allora, partiamo dal presupposto che i tennisti hanno un obbligo di partecipazione a un determinato numero di tornei 1000, non ovviamente quelli dello Slam, dove è un prestigio ed è un onore poter partecipare e poter vincere e difendere titoli. Quindi Sinner probabilmente in questo periodo ha voluto spingere sull'acceleratore, ha provato ad andare oltre i suoi limiti. La tua domanda è assolutamente pertinente. Cosa ti spinge? Allora, innanzitutto, mettiamola così, le condizioni estreme di Parigi non sono tanto differenti dalle condizioni estreme di Melbourne, dove si gioca l'inizio della stagione. Il discorso però è un pochino più ampio. Lasciami dire che questa condizione di gioco continuo, perché non c'è una sosta tra un torneo e l'altro, o meglio, i tennisti organizzano la loro stagione in base ad accordi commerciali con i loro sponsor, ai punti che hanno guadagnato nell'anno precedente. Questo è un regolamento che a molti può sembrare assurdo, ma banalmente, se io l'anno scorso ho vinto un torneo 1000, devo difendere 1000 punti, e se quest'anno non lo vincerò e quindi arriverò anche soltanto in finale o verrò eliminato prima, perderò dei punti. E questa cosa spinge il tennista a dover sempre confermarsi o comunque a migliorarsi, perché nel momento in cui tu perdi dei punti, perdi posizioni in classifica, e non è solo una questione di prestigio, è una questione anche di avere poi accoppiamenti nei tornei più semplici a seconda del primo, secondo, terzo turno, perché se Sinner non è numero uno ma è numero 3 o 4 e scende in classifica, addirittura arriva a essere numero 9, quindi non è neanche tra le prime 8 teste di serie, nel momento in cui viene composto il tabellone, il sorteggio ti mette davanti degli atleti di spessore diverso, quindi è tutta una, diciamo, un cane che si morde la coda in continuazione. Io sono completamente d'accordo con te quando stamattina, ci siamo parlati prima, abbiamo cercato di deviare la discussione su un livello un po' più alto di semplice crollo, caduta degli dèi, insomma, queste cose qui. Sinner, come dice giustamente Pavan, sa soprattutto perdere e lo fa sempre in maniera molto, molto retta, molto corretta, lasciami dire. La sua frase di ieri è: ho semplicemente sbattuto contro un muro e basta. Quindi è una giornata storta, viene in un torneo che sta diventando un torneo maledetto, lasciami dire, vista la finale dell'anno scorso e i 3 match point contro Alcaraz.
1: Tra l'altro ieri era arrivato anche al dunque, no? Perché aveva già vinto 2 set, no?
2: Era praticamente a 4 punti dal match, ecco, non ha avuto match point, ma era lì, bastava veramente uno sforzo. Però vorrei sottolineare questo. Sinner ieri avrebbe potuto sul 5-1 inventarsi, credo, qualunque cosa, chiedere un time out tecnico, un time out medico, scusate, per racimolare quelle ultime stille di sforzo che gli sarebbero servite per vincere 6-1. Andare avanti nel torneo. Avrebbe potuto ricorrere a Medi e Mezzucci, che abbiamo già visto molti tennisti adottano, non lo ha fatto e lasciami dire, non lo ha fatto neanche a fronte di un ritiro che a un certo punto poteva sembrare la soluzione più logica, perché comunque prima di tutto va la salute del giocatore, che non ha finito la stagione, non era l'ultimo torneo Roland Garros. Qui si parla di un atleta che deve affrontare ancora 6 mesi di grande tennis, cioè di livello altissimo. Su questo discorso potremmo andare avanti, credo, ore. Io voglio solo dire due cose sul clima, che influenzerà sempre di più lo sport,
1: Certo.
2: perché il caldo eccessivo, il freddo anche, ma comunque il tennis non è uno sport che si gioca all'aperto d'inverno, si gioca indoor, quindi nel senso è uno sport che soprattutto d'estate è sotto l'occhio del ciclone. Ma adesso iniziano due tornei, che sono le rispettive eccellenze di due sport strapopolari, forse i più popolari di tutti, cioè il calcio e il ciclismo. Inizieranno il Mondiale di Calcio e il Tour de France, e quelli si giocano all'aperto e si giocano e si corrono in due stati, anzi, uno si gioca in tre stati, Stati Uniti, Canada e Messico, e uno si corre in Francia. In cui, insomma, a luglio, giugno-luglio, in cui le temperature inevitabilmente saranno alte, in cui inevitabilmente ci saranno temporali, soprattutto per il calcio. Io già vi avviso adesso, cari amici che andrete a seguire i mondiali, preparatevi soprattutto nelle partite notturne a lunghe attese, perché nel momento in cui ci sarà un problema di origine temporalesca, la partita verrà sospesa preventivamente onde evitare problemi con fulmini e
1: Esatto.
2: temporali molto forti. Quindi, per preservare la salute dei calciatori, ma anche quella degli spettatori, perché poi qua c'è un altro problema: il clima influenzerà sempre di più lo sport e anche la sua fruizione. Cioè, chi spende 100, 200, 300 euro per vedere una partita di Sinner a 32 gradi sotto il sole di mezzogiorno a Parigi, a un certo punto inizierà a farsi qualche domanda e dirà: è il caso che io spenda questi soldi? E gli sponsor queste domande se le dovrebbero fare, e anche le TV. Io poi chiudo con una piccola polemica che è tutta mia, me ne prendo la responsabilità, sia chiaro, esulo dall'amico Pavan che ha scritto un pezzo bellissimo che vi invito a leggere.
1: Ne hai facoltà.
2: Dico solo una cosa, e non lo dico da tifoso di Sinner, dico perché il Roland Garros è un grandissimo torneo e forse è il campionato del mondo su terra battuta, come Wimbledon lo è per l'erba, cioè sono tornei eccelsi. Il numero uno generalmente non gioca a mezzogiorno, ok? E non è giusto neanche che giochi il 140 a mezzogiorno, chiariamoci, non sto dicendo che il 140 deve morire sotto il sole di Parigi mentre il numero 1 deve giocare la partita in notturna, ma i numeri 1 normalmente non chiedono, ottengono. E nel passato, non in queste condizioni, i numeri 1 che si sono avvicendati difficilmente hanno giocato a mezzogiorno e comunque il clima era totalmente differente. Stiamo parlando di un torneo che si basa su 15 giorni con 128 giocatori. 3 set su 5 è uno sforzo immane. Vincere un torneo così non è una cosa banale. La preparazione fisica e atletica e mentale non è assolutamente banale. Però ieri abbiamo assistito a un qualcosa che va oltre. E cito due persone che sono due totem nel mondo del tennis. Uno è Patrick Muratoglu, che è non so se è il numero uno degli allenatori, ma comunque uno dei più grandi allenatori di tennis del mondo. Muratoglu ieri o l'altro ieri ha rilasciato una dichiarazione che mi ha lasciato basito, perché parlava di un torneo che verrà giocato ai limiti, quasi compiacendosi della cosa. E i limiti, è vero che gli atleti spesso tentano di superarli, ma la fruizione del pubblico e la stessa prestazione dell'atleta non possono essere intaccati da delle condizioni che non sono quelle ottimali. Quindi questo è un tema importantissimo. Chiudo, veramente leggete l'editoriale di Pavan sul Tutto Sport di oggi. Chiudo dicendo che mi dispiace tantissimo per Sinner, l'occasione era ghiottissima. Adesso le temperature dovrebbero scendere, ironia della sorte, ovviamente la beffa è arrivata nel giorno sbagliato, Sono molto curioso di vedere chi vincerà questo torneo perché adesso senza i due favoriti d'obbligo, cioè Sinner e Alcaraz, si spalancano le porte a un po' qualunque risultato, ecco.
1: Assolutamente sì, citavi l'editoriale di Andrea Pavan dal titolo Nessuno sa perdere così, una lezione di rispetto prima di trovare qualcuno capace di vincere come lui. Questo è l'attacco di Pavan. Sinner deve trovare qualcuno capace di perdere come lui, perché è troppo facile salire sul suo carro quando vince, cioè praticamente sempre, facendo gli intenditori della mutua. Eppure lo è facile, oltre che un po' disgustoso, fare i fenomeni da tastiere e da bar, tirando subito fuori ridicoli pregiudizi, livori mai sopiti e patologiche invidie. Allorché perde, cioè quasi mai, ma sempre troppo spesso per i frustrati del tennis e della vita che il sinnerismo ha generato in misura uguale e contraria ai neo-appassionati. A proposito di scritture eleganti, di scritture alte, allora intanto voglio darvi un consiglio, diciamo, io non li do mai consigli da queste parti, do dei suggerimenti, di lettura, di ascolto, di visione. Ascoltatevi, cercatelo, guardatelo sul nostro canale YouTube, intanto campionato versione mondiale, perché questo signore Danilo Baccarani ha scritto un capolavoro di narrazione rispetto al mondiale di calcio che mette insieme il cinema e alcune pagine fondamentali della storia sportiva che riguarda il calcio. Campeon sul canale YouTube, ma va in onda anche sul nostro canale televisivo. E poi, insomma, come abbiamo detto in apertura, stiamo lavorando ad uno spazio che sarà plurisettimanale, diciamo così, rimaniamo molto ampi all'interno di almeno 2 pagine al giorno, in cui apriremo finestre e racconteremo storie legate non necessariamente a quello che succederà in campo in questo mondiale anomalo, stranissimo, come benissimo racconta tra l'altro Baccarani proprio nel suo Campeon, ma storie invece che ci scaldano sempre il cuore, che hanno dentro comunque sempre la letteratura, hanno il cinema, hanno la musicalità della parola. Danilo, insomma, io mi fermerei qua, insomma. Grazie per il tuo tempo.
2: Grazie a te, grazie a voi e buon ascolto con RBE.
1: Allora, la musica e poi parte Play Live. Ciao Danilo.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
4: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
3: Un viaggio nella musica classica.
4: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
3: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
4: Un viaggio in compagnia di Lorenza
3: ed Ermanno.
4: Classicamente, la domenica alle 9
3: e il venerdì alle 21.

0: E allora, stamattina la nostra scaletta musicale entra anche dentro la musica della West Coast. C'erano fino a poco fa Graham Nash con Better Days e David Crosby con Music is Love. Dunque, sono le 10:09:45 e sta partendo in questi minuti la nostra diretta sul nostro canale YouTube di RB Radio e TV, in questo spazio di approfondimento. Allora, vogliamo tornare a parlare in realtà di organizzazioni che si occupano di di attenzione alle comunità mondiali che in realtà sono in difficoltà e vivono contesti di guerra. Noi vogliamo tornare anche a parlare di Gaza, lo sapete, se ci seguite con una certa attenzione ne parliamo sostanzialmente tutti i giorni, lo facciamo attraverso i libri, attraverso gli operatori, le organizzazioni. Ebbene, oggi vogliamo parlarne con Medici Senza Frontiere, in realtà con la sezione torinese, ma lo vogliamo fare anche e soprattutto con Martina Marchiò in collegamento con noi. Martina, buongiorno, benvenuta su RBE.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, Martina Marchiò è un'operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere, dicevamo, vicepresidente di Medici Senza Frontiere Italia, infermiera, coordinatrice medica e ha lavorato, lavora in diverse missioni, ha lavorato in Messico, Brasile, Bangladesh, Nigeria e molti altri paesi. Ci vogliamo far raccontare in realtà da Martina anche delle sue missioni come coordinatrice medica a Gaza, ma intanto però facciamo un focus, diciamo, generale per contestualizzare sulla attività di Medici Senza Frontiere, diciamo, in questa fase anche rispetto all'estate che arriva. Poi ovviamente, Martina, entreremo più dentro le vene del tuo lavoro e insomma vorremmo ovviamente che ci raccontassi un po', diciamo, delle tue missioni come coordinatrice medica a Gaza. Insomma, cominciamo a parlare di Medici Senza Frontiere, sull'attività torinese, sullo stato di salute in questa fase, Martina.
1: Allora, Medici Senza Frontiere come organizzazione in realtà è a Gaza dalla fine degli anni Ottanta, quindi sono tantissimi anni che ci troviamo lì. Del 7 ottobre 2023 avevamo delle attività legate soprattutto alla salute mentale, alla riabilitazione, alla chirurgia plastico-ricostruttiva per quelle persone che venivano colpite dai cecchini israeliani mentre erano per la strada. Dal 7 ottobre 2023 ancora oggi lavoriamo in tantissime cliniche, ambulatori, ospedali da campo, supportiamo alcuni ospedali del Ministero della Salute, questo sia nella zona centro-sud ma anche a nord della striscia di Gaza, quindi Gaza City e la parte a nord. E Medici Senza Frontiere, come sapete, è un'organizzazione che è indipendente, quindi non prende i fondi dai governi, dagli stati, per avere veramente una capacità decisionale di un certo tipo, e il supporto arriva da privati cittadini come siamo tutti noi. È un'organizzazione che accompagna sempre l'azione medica alla testimonianza, perché è nata da medici e da giornalisti. E io sono stata nella striscia di Gaza la prima volta nel 2024 durante l'invasione di terra della città di Rafah, una città al sud al confine con l'Egitto che oggi purtroppo non esiste più perché è stata cancellata, e poi ci sono ritornata nel 2025 in un momento in cui dopo poco è stata dichiarata la carestia e il confine è stato sigillato, era saltato il primo cessate il fuoco, le persone morivano di fame, morivano di stenti, continuavano a morire sotto i bombardamenti. Oggi c'è una tregua che in realtà è fasulla, nel senso che da ottobre 2025 a oggi sono morte più di 900 persone. La scorsa notte è stata una notte veramente mortale con attacchi sia a Khan Yunis che ad Al Bala, ma anche nel nord, e il confine rimane ancora aperto e chiuso a singhiozzo, quindi di fatto la malnutrizione aumenta, le persone continuano a faticare, a vedersi garantito un pasto al giorno. Arriva l'estate, le persone vivono nelle tende, sono 1,5 milioni le persone che vivono nelle tende, in tende in cui tra poco si toccheranno anche i 45 gradi.
0: Ecco, questa è la situazione tragica fotografata in questo momento. Vorrei fare un passo di lato perché insomma qualche giorno fa abbiamo anche incontrato l'operatore umanitario Gennaro Giudetti, che ci ha raccontato anche di quanto ovviamente il governo israeliano abbia fatto, diciamo, di tutto per sostanzialmente cacciare via i suoi nemici, innanzitutto le organizzazioni umanitarie, no? E in mezzo c'era anche Medici Senza Frontiere. Insomma, la situazione situazione al momento qual è? Nel senso che voi avete ancora delle delegazioni o la situazione è molto più complicata di quello che in realtà poi arriva in maniera molto frammentaria, diciamo, anche sui nostri tavoli, sulle nostre agenzie? Martina.
1: La situazione è molto complicata e da gennaio 2026 Israele ha chiesto i nuovi criteri di registrazione per le organizzazioni umanitarie internazionali. 37 ONG non hanno risposto a questi criteri, nello specifico una richiesta di consegna della lista del personale nazionale e internazionale di tutti i loro familiari. E dopodiché ovviamente queste organizzazioni hanno lavorato tanto, anche lato advocacy, lato legale, c'è stata anche una grande spinta di cittadinanza attiva, questo ha fatto in modo che queste organizzazioni potessero collaborare, ma non senza difficoltà. Continuiamo a portare avanti le attività a Gaza con più di 1000 colleghi palestinesi che sono in prima linea, e però i colleghi internazionali invece sono stati sbattuti fuori a partire da marzo del 2026, quindi chi è internazionale come me che va e viene di queste 37 ONG, nello specifico io parlo per Medici Senza Frontiere, ad oggi non è più nella striscia e le attività continuano grazie ai colleghi palestinesi. E poi ovviamente queste organizzazioni hanno problematiche importanti rispetto all'ingresso di camion, di aiuti e di rifornimenti, non che le altre non le abbiano, perché quel confine continua, certo, appunto, come dicevo, ad aprire e chiudere a singhiozzo, ma nello specifico queste organizzazioni sono state duramente colpite.
0: Ecco, posso chiederti, insomma, quando sei rientrato, insomma, dalla tua ultima missione, e qual è la situazione che hai lasciato e quali sono le informazioni che ti arrivano in questo momento?
1: Allora, io sono rientrata da un po', perché sono rientrata che era a fine giugno del 2025, dopo, ecco, quando sono uscita, tanti colleghi mi hanno detto speriamo di rivederci in questa vita, che sembra una frase scontata, certo, ma invece è una frase che parla tanto di Gaza e della precarietà, delle condizioni delle persone che vivono nella striscia. Dopodiché quest'estate scorsa avete visto è iniziata poi l'invasione della città di Gaza City, e i miei colleghi erano ancora lì. Oggi, come dicevo, la situazione non è migliorata come vogliono farci credere. Certo non ci sono più bombardamenti a tappeto, ma questo non vuol dire che le persone non vengano uccise. Vi ho detto più di 900 persone ammazzate da ottobre a oggi, da nessuna parte verrebbe considerata pace, e comunque gli aiuti umanitari e la cura vengono ancora considerati un favore, cioè gli aiuti umanitari e la cura dovrebbero essere un diritto secondo il diritto internazionale umanitario che lo sancisce. Invece a Gaza le persone continuano a morire anche di fame, di sete, e prima era di freddo questo inverno, adesso sarà il caldo, le persone che inizieranno di nuovo a morire di disidratazione. E tutto questo perché ovviamente Israele ha colpito tutto quello che poteva anche portare ad avere accesso all'acqua pulita, ad avere accesso all'alimentazione, e tutto è stato calcolato in maniera sistematica per uccidere un popolo, uccidere i civili in tanti modi diversi, anche in modi che fanno meno rumore dei bombardamenti.
0: E poi leggo anche i numeri che ci avete fornito rispetto anche ai numeri che fanno riferimento al 2024, in realtà effettuati 16,5 milioni di visite mediche, curato quasi 4 milioni di casi di malaria, vaccinato 1,3 milioni di persone per il morbillo, realizzati 134 mila interventi chirurgici tra i vari numeri, avete fatto nascere più di 369 bambini e fornito sostegno psicologico a più di 500 mila di persone. Evidentemente, come dire, so di dire una cosa banale, però insomma in questa fase in cui si dà tutto per scontato, non vogliamo, Martina, dare per scontato quanto, come dire, il supporto sanitario, considerato anche, se penso soltanto a Gaza, a tutti gli ospedali distrutti, quanto il supporto sanitario sia diciamo letteralmente vitale. Martina,
1: abbiamo bisogno di poter rimanere a Gaza e soprattutto di rimanerci con la possibilità di lavorare in sicurezza e di lavorare davvero con i rifornimenti e col personale che ci serve. E Medici Senza Frontiere davvero gestisce un letto ospedaliero su 5, l'anno passato ha gestito un parto su 3, e forniamo acqua pulita a più di 400.000 persone, quindi siamo proprio i secondi fornitori dopo le forze istituzionali, le forze governative. E di fatto quindi un abitante su 5 di Gaza dipende dal nostro sostegno per quanto riguarda l'acqua pulita. E c'è bisogno di poter continuare a offrire tutto questo e di non lasciare un vuoto proprio a livello di risposta sanitaria e umanitaria, non solo a Gaza ma anche in Libano. Il Libano, in cui pesanti attacchi ci sono stati anche ieri, anche questa notte, e che un pochettino rivede lo stesso pattern di Gaza, una sorta di Gaza 2.0 in cui Israele di fatto si comporta nello stesso modo, di nuovo con l'uccisione sistematica di civili, di nuovo con i sanitari e gli ospedali colpiti, così come le ambulanze, lo sfollamento forzato di milioni di persone da parte di occupazione militare di alcune aree del Libano, e grande, grande morte, grande distruzione. E quindi c'è proprio bisogno che la comunità internazionale prenda una posizione, e prendere una posizione non vuol dire soltanto dire di essere contro questo genocidio, ma vuol dire di fatto sanzionare, vuol dire interrompere tutti i rapporti commerciali, interrompere la vendita di armi e riconoscere chi sono i perpetratori e i colpevoli dietro a questo genocidio che va avanti da più di 2 anni e mezzo.
0: Allora, Martina, tu hai scritto anche un paio di libri, Brucia anche l'umanità, diario di un'infermiera a Gaza, uscito per Infinito Edizioni nel 2024, e poi ancora prima Memorie dal campo di un'infermiera Zen per Infinito Edizioni. Allora, lo abbiamo fatto anche con Gennaro Giudetti, insomma, che a un certo punto ha detto: ho deciso, quando sono rientrato dall'ultima missione a Gaza in Italia, di fermarmi per un attimo e di scrivere, perché non posso più stare in silenzio e ho il dovere, come dire, di raccontare al mondo il genocidio e quella violenza. Hai fatto lo stesso passaggio, quantomeno mentale, quando ti sei messa a scrivere per in realtà raccontare, soprattutto in questo diario di un'infermiera a Gaza, Brucia anche l'umanità, che è uscito nel 2024. Martina.
1: Allora, il libro è uscito a luglio del 2024, era un momento in cui di Gaza se ne parlava veramente, veramente poco, le informazioni che arrivavano erano quelle polarizzate, quelle filtrate di media tradizionali, e quando sono uscita la prima volta alcuni colleghi palestinesi mi hanno detto: usa la tua voce di privilegiata, di persona internazionale, quella voce che spesso gli occidentali ascoltano di più rispetto alla nostra voce di palestinesi, e parla di Gaza, ti diamo anche le nostre storie, racconta. E lì poi ovviamente è venuta fuori l'idea del libro, e anche alcuni di loro mi hanno lasciato degli stralci delle loro storie. E il libro è stato scritto d'urgenza perché io volevo uscisse in quel momento lì, perché era il momento caldo dell'invasione di terra di Rafah, il sud era un momento in cui rischiava di essere cancellato, poi è stato effettivamente cancellato, e quindi c'era quella spinta lì, e l'editore Infinito Edizioni ha seguito questo mio moto e l'abbiamo fatto uscire il più velocemente possibile, scritto con una scrittura semplice. Io me lo immaginavo nelle scuole, me lo immaginavo davvero come un libro che tutte le generazioni possono leggere. Sono felice di vedere che oggi ci sono delle scuole che lo leggono, sia le scuole medie che i licei, quindi anche a livello di future generazioni, sono delle future generazioni che avranno memoria di tutto questo, che è una cosa fondamentale.
0: Allora, siamo quasi in chiusura di questa conversazione, però anche sotto gli occhi, per quanto riguarda invece la sezione torinese di Medici Senza Frontiere, un programma soprattutto in apertura di giugno molto interessante, a partire dalla partecipazione il 5 al Fall Fest a Collegno, ci sono anche varie altre iniziative insomma che incrociano, come dire, quantomeno i primi 10 giorni di giugno, la prima metà del mese di giugno. Come possiamo fare, Martina, per, come dire, recuperare le informazioni e per seguirvi in maniera più forte, soprattutto rispetto alla sezione torinese, in questo specifico caso di Medici Senza Frontiere?
1: Allora, io vi consiglio di seguire la pagina di MSF Piemonte, sia su Facebook ma anche su Instagram, e lì trovate tutte le varie informazioni sui prossimi eventi. Nello specifico vi invito a venire l'11 di giugno alle ore 20:30 al Bunker a Torino, ci sarà un cineforum e parleremo proprio di sanitaricidio. Operatori umanitari sotto attacco, cure sotto attacco, per partecipare bisogna iscriversi sul sito del Bunker, e spero che sarete in tantissimi e tantissime, perché più di 1700 sanitari sono stati ammazzati, c'è bisogno di parlarne, non possiamo rimanere indifferenti. 15 dei miei colleghi di Medici Senza Frontiere hanno perso la vita, non sono più qua per raccontarlo, e c'è bisogno di ascoltare le voci di quei medici, di quegli infermieri palestinesi che hanno deciso di raccontare con grande coraggio.
0: E allora, Martina Marchiò e Medici Senza Frontiere, vicepresidente di Medici Senza Frontiere Italia, grazie per quello che ci hai raccontato, per la tua testimonianza e per il tuo lavoro, ovviamente. Grazie per aver anche ricordato e segnalato dell'uccisione di operatori della sanità. Questo è un altro di quegli elementi che dobbiamo tenere bene a mente. Lo abbiamo fatto anche con il numero dei giornalisti uccisi nello specifico, anche a Gaza, da parte dell'esercito israeliano. Martina Marchiò, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, buon lavoro, buona giornata e a presto.
1: Grazie, un abbraccio a tutti e a tutte.
0: Questo è Cat Stevens.

0: Questo è Cat Stevens con Father and Sons. Sono le 10:28 minuti. Vogliamo prenderci ancora qualche minuto prima di lasciare la linea al giornale radio di Popolare Network. Anni 20 girando la Napoletana è il titolo d'apertura della terza pagina del Corriere della Sera di oggi. La città è un giovane cronista nel romanzo di Francesco Costa. I salotti, l'ombra del fascismo. Corri verso la notte. Un'educazione sentimentale civile ambientata nei giorni del rapimento di Matteotti, un libro pubblicato da Marlin Editore. E poi ancora vi porto a pagina 45 a Emmanuel Carrer, il riconoscimento dei dialoghi di Pistoia andrà allo scrittore francese Emmanuel Carrer, il premio internazionale Dialoghi di Pistoia nella sua 10ª edizione. La cerimonia si terrà il 3 giugno al Teatro Bolognini di Pistoia. Carrere, di cui Adelphi ha da poco pubblicato il romanzo Colcos, dialogherà con Paolo Di Paolo nell'incontro Il corpo della scrittura, dedicato alla sua opera e alla capacità di mettere in gioco se stesso nella narrazione, attraversando temi personali e collettivi con uno sguardo letterario e civile. L'incontro sarà trasmesso anche in streaming sul sito e sui canali YouTube e Facebook dei Dialoghi di Pistoia. Il riconoscimento viene conferito ogni anno a una figura del panorama culturale internazionale che abbia posto al centro del proprio lavoro il valore del dialogo, della conoscenza e dello scambio tra culture, contribuendo alla comprensione del presente e delle relazioni umane. E poi ancora il titolo che apre in realtà la pagina 45 della sezione culturale del Corriere della Sera di oggi: Viareggio Repaci, ecco le terne della 97ª edizione del premio letterario, tante voci, sguardo plurale. I titoli in gara per le sezioni narrativa, saggistica e poesia il 24 luglio, la serata conclusiva. Un pezzo a firma Ida Bozzi che ci ricorda nei box che raccontano il festival, della rassegna, più che altro la rassegna letteraria, è stata fondata nel 1929 da Leonida Repaci. Il premio Viareggio Repaci è uno tra i più antichi riconoscimenti letterari d'Italia. E poi ancora di Daniele Gattano sulla spalla sinistra, pagina 45: se D'Annunzio fosse vivo starebbe a Netflix per una questione di marketing. Gabriele D'Annunzio muore cadendo da cavallo all'età di 17 anni. La notizia arriva in anteprima alla Gazzetta della Domenica di Firenze, afferma Rutini. Non esiste un nome di fantasia, se l'è inventato Gabriele D'Annunzio, la notizia pure, sempre inventata da D'Annunzio. Il suo obiettivo è quello di farsi pubblicità per lanciare l'uscita della sua prima raccolta di poesie, Primo Vere. Se oggi fosse vivo, Gabriele D'Annunzio lavorerebbe per Netflix, non come sceneggiatore, visioni diverse, ma come responsabile del marketing. E continua così il pezzo di Daniele Gattano oggi sul Corriere della Sera. Intanto sono le 10:31 minuti e 45 secondi, spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. Tra poco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Una buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 10:30.
4: La Romania ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa dopo che nella notte un drone russo ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, alla confine con l'Ucraina. Bucarest è in stretto contatto con la NATO. Il segretario generale Mark Rutte ha sentito il presidente rumeno Dan. Gli ho assicurato che siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha riferito il numero uno dell'Alleanza Atlantica. Condanne sull'accaduto sono arrivate anche dall'Unione Europea.
3: Israele sta intensificando gli attacchi sia sul Libano che su Gaza nonostante il cessate il fuoco. Questa mattina droni di Tel Aviv hanno colpito Deir el-Bala, Khan Yunis e il campo profughi di Shati nella striscia, causando almeno 3 morti. Bombardamenti e sfollamenti forzati sono in corso nel sud del Libano. Netanyahu vuole conquistare più terreno possibile in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe prevedere anche la fine degli attacchi di Tel Aviv sul Libano. Ieri ha inoltre annunciato di voler occupare il 70% di Gaza.
4: È arrivata nella notte all'ospedale Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione nell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive fino all'8 giugno. Sull'epidemia di Ebola la Presidente del Consiglio Meloni ha scritto oggi una lettera ai vertici dell'Unione Europea chiedendo di rafforzare coordinamento e vigilanza alle frontiere per gestire gli arrivi dalle zone colpite.
3: In Ungheria quest'anno il Pride di Budapest si terrà, lo ha fatto sapere la polizia ungherese.

0: Al centro dello sciopero anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti nazionali e locali. A Milano la fascia di garanzia sarà dalle 15 alle 18.
1: 10:34 minuti è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio di Popolare Network è alle 12:30. A tutti una buona giornata.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Novara Est in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla statale 589 dei Laghi di Avigliana sono possibili disagi alla circolazione in prossimità di Cavour verso Madonna dell'Olmo. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Infine, vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
4: Sono le 10:36 minuti e 38 secondi, bentornati su RBE Radio e TV, nello spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, in onda in questi minuti anche sul nostro canale YouTube. Di fatto, insomma, con questa diretta chiudiamo la versione invernale di Play Live. Da lunedì, insomma, cambia la partita, ma insomma i giocatori più o meno sono sempre gli stessi. Sono le 10:37 minuti in questo preciso istante. Allora, in questo ultimo chilometro anche per la settimana della nostra diretta di informazione e approfondimento, vogliamo tornare a parlare di pace, sostanzialmente di disarmo, vogliamo parlare di iniziative legate agli 80 anni della Repubblica, e sono davvero molto felice di tornare a farlo con Francesco Vignarca in collegamento con noi. Francesco, buongiorno, bentornato.
5: Buongiorno a voi, grazie ancora.
4: Allora, è sempre un piacere approfondire questi temi con te. Questa è stata un'altra di quelle settimane molto dense, anche da queste parti, a questi microfoni. Abbiamo parlato moltissimo di Gaza, abbiamo parlato moltissimo di guerra, abbiamo parlato di Ucraina, abbiamo, come dire, dato voce soprattutto agli operatori umanitari sul campo, in particolare a Gaza. Però, insomma, vogliamo in ogni caso allargare lo sguardo e provare, come dire, scusami per la semplificazione, a buttare il cuore oltre l'ostacolo rispetto ad un ragionamento che sembra assolutamente ingenuo intorno, come dire, ai percorsi di pace e non di guerra che si possono in realtà percorrere insieme anche ad altre realtà. Si diceva di delle iniziative per gli 80 anni della Repubblica da domani, dal 30 maggio al 2 giugno. Intanto, diciamo, questo è il contesto generale dentro il quale si muovono diverse iniziative e attività, Francesco, di Rete Pace Italiana Pace Disarmo con altre realtà. Poi ovviamente insomma rifletteremo con te ancora sul tema della guerra e del disarmo. Francesco, partiamo da queste iniziative.
5: Ma queste iniziative, appunto, che abbiamo lanciato con questo appello insieme a Sbilanciamoci per una Repubblica che ripudia la guerra, ci dimostrano che le idee, le cose di cui parlavi tu poco fa, non sono certo ingenue, ma si basano su un percorso nato 80 anni fa da chi davvero la guerra l'ha vissuta, purtroppo l'ha vista in faccia e dovuto ricostruire. Proprio qualche giorno fa ero in Piemonte a Boves a parlare con la scuola di pace. Boves è stato il territorio della prima strage nazifascista in Italia subito dopo l'8 settembre, e quindi se quelle persone che avevano vissuto la guerra così hanno pensato poi a un percorso di repubblica, quindi di decisione collettiva, non più di monarchia, e di una repubblica poi fondata sul ripudio della guerra, noi dobbiamo portare avanti quel percorso considerando che è un percorso concreto, un percorso di costruzione della pace e, come diceva Calamandrei, la Costituzione è il nostro programma politico. Realizzarla vorrebbe dire realizzare quei percorsi di pace positiva che tutti vogliamo.

0: Disarmo. Quindi noi abbiamo, insieme a Sbilanciamoci, come dicevo, come Rete Pace Disarmo, lanciato questa idea e in questi giorni raccogliamo i frutti di questa idea, perché come dico sempre recentemente, l'attivazione dei territori è la cosa più positiva che abbiamo in questo periodo così buio, così pieno di riarmo, di guerra, di militarizzazione. Già abbiamo avuto un antipasto ieri sera con una bellissima fiaccolata per la pace a Verona, lungo l'Adige, promossa anche dal comune, dalla diocesi. Oggi ci sarà un bellissimo convegno sulla necessità della pace alla Spezia e poi tante altre iniziative, a Padova, a Montesole, quindi un altro luogo importante a Marzabotto legato alla memoria delle stragi. Con una biciclettata a Roma domani mattina, biciclettata nei luoghi anche della Resistenza, fatta con le biciclette come facevano le staffette partigiane, ma proprio per ripartire da quel punto, da quel sacrificio, da quella storia per costruire un'altra diversa. Poi avremo tante altre iniziative in altre campagne e soprattutto luoghi. È stato bello vedere un riscontro positivo ed è bello vedere continuativamente, non ce la facciamo più, no? Dagli inviti che abbiamo, ma continuativamente tante realtà, tante organizzazioni muoversi, lavorare e costruire percorsi di pace.
1: E allora, Francesco, noi vogliamo ribadire anche da questi microfoni quanto questo evidentemente non sia assolutamente un movimento sotterraneo, è un brulicante movimento fatto di uomini e di donne che ci mettono la faccia, ci mettono il corpo, che scendono in piazza. È bellissimo quello che leggo anche sul sito retepacedisarmo.org. 2 giugno 1946, 2 giugno 2026, la nostra Repubblica della pace, del lavoro, dei diritti, dell'ambiente. Tu hai citato la Costituzione, allora oggi più che mai va ribadito, come dire, la centralità della Carta Costituzionale. Queste sono giornate nelle quali è necessario assolutamente non brandirla come un'arma, ma usarla come riferimento, come orizzonte, diciamo, per anche per il presente, per il futuro di questo paese, vorrei dire anche delle relazioni con il mondo, rispetto al mondo. Francesco, che ne pensi?
0: Assolutamente sì, bisogna smetterla poi noi non l'abbiamo mai fatto, ma molti ci provano, di considerare la Costituzione solo come la serie di regolette, quasi come se fosse il regolamento condominiale su chi parla, su chi non parla, come è strutturato lo Stato. Ci dà veramente l'orizzonte, come dicevi tu, un orizzonte di arcobaleno nel nostro caso, con tante cose da realizzare. Ed è bellissimo vederlo. A me è capitato, perché la vita è fatta anche di questo, di ristudiarla un po' insieme, di rivederla
1: Certo.
0: insieme alla mia seconda figlia. No, lo fanno a scuola, soprattutto i primi 12 articoli, quelli dei diritti fondamentali. E davvero lì, come dicevo prima, è quello che diceva Calamandrei. Andrei, è un programma politico quando si parla di ambiente, di lavoro, di accoglienza delle persone, di giustizia sociale, di rimuovere le condizioni di povertà della gente, di rimuovere le condizioni che non permettono alla gente di curarsi. E questo conta tantissimo ed è la vera difesa. Quando noi parliamo di difesa della patria, un'altra difesa è possibile, parliamo della difesa delle persone che vivono in questa patria, dei loro diritti e non solo di una difesa militare con armi di fronte a un eventuale nemico, un eventuale attacco militare, che magari ci potrà anche essere, non lo so, ma è sicuramente meno pericoloso, meno impattante sulla vita nostra di tante altre cose. Io faccio sempre questo esempio nelle conferenze, a cui partecipo. Ogni anno in pianura padana muoiono dalle 30 alle 40 mila persone per l'inquinamento. Sono numeri di una guerra, fondamentalmente, ma
1: Esatto.
0: nessuno li racconta così, nessuno dice quelle persone vanno difese, anzi, se qualcuno cerca la transizione ecologica, ma come fa? Ema il capitale, ema i profitti. Ecco, noi invece queste cose le dobbiamo ribadire e è davvero molto bello e positivo, come già dicevi tu, vedere che c'è questo brulicare di organizzazioni che ormai hanno capito che il loro lavoro, che magari non è sui temi specifici del disarmo, degli armamenti, ma è su altri temi specifici legati ai diritti, ma che tutti stanno comprendendo che questo lavoro collettivo è tutto un lavoro di pace, perché quando costruisci vita, diritti delle persone, stai costruendo pace.
1: Nello scegliere il termine l'Italia ripudia la guerra, i costituenti vollero demarcare un prima e un dopo, un prima in cui il ricorso alla guerra era subita dal popolo e una nuova fase in cui la guerra doveva essere messa fuori dalla storia, ripudiata in ogni sua giustificazione dalla nuova Repubblica nata dalla Resistenza. Faccio il paio, citando ancora da Rete Pace e Disarmo, dal sito, con l'editoriale di Duccio Facchini sull'ultimo numero di Altra Economia, perché la fase in cui stiamo vivendo è una fase in cui non si tratta più soltanto di nuova corsa al riarmo, ma c'è molto altro, c'è un posizionamento, c'è anche una questione, come dire, economica e finanziaria molto molto forte, a detrimento di tutto quello che dicevi poco fa, no? Dei diritti fondamentali, il diritto a curarsi, all'istruzione, costruzione, sfondamento, come dire, dei tetti di bilancio, perché si può fare, perché si deve fare, perché ci dobbiamo difendere. Dobbiamo parlare di questo, Francesco, ancora una volta con te, insomma, abbiamo parlato anche di questo progetto, di un'altra difesa è possibile, lo abbiamo fatto, l'hai citato anche tu poco fa, però dobbiamo parlare anche di questa fase, diciamo che è la fase del riarmo. A che punto siamo, vorrei chiederti innanzitutto?
0: Siamo a un punto in cui davvero si stanno anche un po' sciogliendo le giustificazioni di facciata, no? In queste ore uscirà anche un mio per Milex, la Presidente del Consiglio Meloni dice no, non accediamo al prestito safe per le armi, no, dell'Europa, certo, di cui abbiamo parlato tante volte anche con voi, e lo mette sul piatto di un ricatto rispetto all'uscire dal patto di stabilità per l'energia, insomma, quindi anche questa cosa che molti hanno fintamente voluto mettere come esistenziale, o ci riarmiamo o spariremo, ma questo l'hanno detto tutti nella storia e abbiamo visto come è andata a finire purtroppo, capisce che invece è un punto legato solo a delle prospettive di potere, delle prospettive di interesse, delle prospettive di vantaggio per l'industria militare, e questo è ovvio, noi dobbiamo scardinarlo. Quando io vado a parlare faccio sempre questo riferimento, perché è importante, no, avere il confronto con le persone che se già vengono ad ascoltarmi un minimo di interesse ce l'hanno, un minimo di sensibilità ce l'hanno, ma quando gli racconti che le spese militari non portano vantaggio economico, che l'industria è residuale, che si potrebbero ottenere tanti altri percorsi, tutti rimangono un po' stupiti, perché purtroppo invece la vulgata è quella di dover forse riarmare. Ecco, noi dobbiamo, ed è già questo un atto di pace, ed è l'atto di pace che per esempio i mezzi di informazione possono fare, come fate voi, di raccontare la verità. Gandhi stesso parlava della non violenza come della forza della verità, cioè del partire dagli elementi veri, capire quello che succede e avere la forza di fare un'altra strada, che è quella del ripudio della guerra, ce l'hanno detto i padri e le madri costituzionali, ed è quella della costruzione di pratiche e di politiche e di percorsi di non violenza. L'unica differenza vera importante da stabilire, che anche questo è, come dire, un insegnamento della Costituzione che ogni tanto la società civile ha un po' abbandonato, adesso credo che stiamo ritornando sui passi giusti, è quella che poi la risposta deve essere collettiva, cioè la responsabilità è personale, ognuno di noi fa le proprie scelte, ma la risposta è collettiva, non basta la somma di ogni piccolo comportamento virtuoso personale per ottenere un risultato, ed è quello che la Costituzione e la Repubblica ci dice, cioè non ci basta avere una leadership, non ci comanda che è bravo, tutti insieme e tutte insieme dobbiamo costruire il nostro percorso di pace.
1: Francesco, voglio condividere con te questo passaggio dell'editoriale dell'ultimo numero di Altra Economia di Duccio Facchini. È come se fossimo un bivio, al di là di là un manipolo di pochi arroganti che pensa di esistere solo minacciando l'annientamento altrui, Donald Trump lo ha detto senza alcuna remora, e dall'altro una maggioranza che vorrebbe vivere emancipandosi una volta per tutte da quella farsa esiziale che è la deterrenza, lo ha detto anche Giorgia Meloni tante volte, però è cambiato anche il gioco, diciamo, rispetto anche a questa definizione, a quella della deterrenza, cioè sembra che insomma ci sia molto altro dietro, tu ce lo stai raccontando, ce lo dici ogni volta con molta efficacia, però insomma mi verrebbe anche da dire che se siamo un bivio, da una parte ci sono i superforti e dall'altra parte ci sono quelli che invece scendono in piazza, che brandiscono la Costituzione, credo che però insomma il confronto sia complicato da vincere, se vogliamo, no? Quantomeno provare a riportare nell'alveo costituzionale i potenti della terra, mi verrebbe da dire, ovviamente io semplifico perché parlo come parlerebbe mia madre, di cui sono innamorato alla follia, ovviamente, no? E, insomma, è questo i termini del contendere, sono questi, o è troppo semplificatoria questa, diciamo, questa fase di riflessione mia?
0: No, non è semplificatoria, perché poi dietro abbiamo qualcosa, cioè se fosse solo lo slogan uno dice vabbè, è una banalizzazione, ma tutto questo ragionamento noi lo sostanziamo con analisi, con informazioni, con dati, con alternative concrete, con proposte sul livello di Costituzione, sul livello di cooperazione, sulla difesa civile, sulla giustizia sociale, su mille cose, sul clima, cioè siamo veramente noi quelli realisti che hanno un progetto, e guarda che secondo me proprio questo tuo recupero di riferimento anche di quanto ha scritto l'amico Duccio, è importante, perché ci fa capire che questa fase di riarmo non è disgiunta da una fase di disuguaglianza, di globalizzazione del profitto, di turbocapitalismo, che è nata proprio 25 anni fa, noi fra qualche settimana ricorderemo anche il G8 di Genova e lo slogan del G8 di Genova 25 anni fa era: voi G8, noi 6 miliardi, adesso siamo anche di più. Cioè, il punto è quello, far capire che dobbiamo rinunciare, dobbiamo dire di no, smetterla integralmente, di credere alla balla per cui l'interesse nazionale che viene brandito, l'interesse collettivo, noi dobbiamo fare i nostri interessi e quindi si giustifica il riarmo. In realtà non è così, è l'interesse di pochi, è l'interesse delle cricche, è l'interesse delle politica ancora di più che 25 anni fa, perché questa fase che noi avevamo già previsto, come abbiamo previsto tante cose anche sul riarmo e la guerra, purtroppo sta acuendo quella disuguaglianza. Allora, o l'unica pace giusta è quella di uguaglianza. Quello è il percorso, no? Quando tu riduci le disuguaglianze, quando tu riesci a aumentare i diritti per tutte e per tutti, stai costruendo pace. Di conseguenza, chi invece fa delle scelte per avere il proprio vantaggio, pensate a Bezos, pensate a Zuckerberg, tutti quelli che sono diventati ancora più ricchi, pensate al fatto che Donald Trump, da quando è ritornato alla Casa Bianca, quindi un anno e mezzo, due quasi, ha aumentato il proprio patrimonio di 4 miliardi e mezzo, secondo un'inchiesta del New York Times. Quindi, quando loro pensano a queste scelte ci rendono migliori, ci rendono più ricchi, sono favorevoli, loro dicono, diciamo sinceramente, ma perché pensano alla loro propria ricchezza, al loro proprio potere, che invece vediamo chiaramente da tutti i dati e da tutti gli elementi, si riverbera in un abbassamento della ricchezza, del potere, delle opportunità per tutte le altre persone. E quindi la scelta è questa: tornare indietro nella storia a quando in pochi comandavano su tanti e c'è una schiavitù diretta o indiretta, oppure continuare sulla strada che piano piano, con fatica, ma con la lotta di tante persone prima di noi, ci ha portato a un aumento della democrazia e della disuguaglianza. Ancora una volta, come abbiamo detto prima per la Costituzione, la democrazia non sono solo regolette, non è solo il diritto di voto, non sono solo cose scritte e non concretizzate. La democrazia vera, la libertà vera, quindi questa si da difendere, non quelle fittizie che poi vogliono farci difendere con le armi, è quando concretamente le persone accedono ai diritti che ci sono e che celebreremo nel 48, non solo con la Costituzione, ma anche con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. 5 per noi vuol dire Repubblica, per il mondo vuol dire Nazioni Unite, cioè un tentativo di ragionare insieme e metterci attorno a un tavolo. 48 è il momento in cui queste idee si concretizzano in qualcosa di scritto, che sono pagine mai prima ipotizzate nella storia umana e che noi non dobbiamo permettere che ci vengano rubate o sottratte.
1: E poi ovviamente provare anche a fare spazio a chi prova a fare, una volta si chiamava, ma ai tempi di Genova, ma anche un po' dopo, la controinformazione, no? E insomma, chi provava invece a scavare sulla, diciamo, sotto la crosta e a ovviamente a proporre anche strumenti di informazione alternativi, perché ovviamente, diciamo, magari apriremo poi un altro versante di riflessione, magari anche con te, perché ho visto anche sui tuoi canali, tu hai condiviso anche alcune cose che ha scritto anche Onufrio rispetto a tutto il falso ideologico intorno al nucleare, insomma anche su questo bisogna stare molto attenti e molto avvertiti. Ovviamente non tutti sono addetti, non tutti sanno leggere le fonti, se vogliamo, no? Però, come
0: Però
1: dire.
0: possiamo fidarci di chi lo fa, come voi, come altre economie che hai citato, e quello è il
1: Grazie.
0: punto vero.
1: E quindi, insomma, da questo punto di vista anche io spero che sia soltanto, come scriveva Onufrio, per esempio, il falso ideologico del nucleare italiano. L'atomo in salsa italica non parte nella migliore delle condizioni. Spero che sia soltanto legato, diciamo, ad una, come ragionamento per adesso, ad un'alternativa energetica e non ad altro, per cui mi tremerebbero i polsi già soltanto a pensarci, no?
0: Ma credo che sia anche in questo caso, cioè, secondo me noi dobbiamo renderci conto anche chi abbiamo davanti, cioè, vale per l'Italia, ma vale anche per l'Europa internazionale. Certe scelte sono anche frutto di cialtronismo in un certo senso, cioè sono talmente lampanti nel fatto che servono o a mantenere un potere o a costruirlo, no? Come vediamo gli annunci di Trump, che servono a manipolare i mercati per gli interessi, che uno non deve neanche esagerare nel pensare, oddio, chissà che. Cioè, no, lo fanno banalmente perché adesso c'è la crisi energetica, devono rilanciare in qualche modo, e allora il nucleare, che viene visto, se l'avessimo fatto, poi vai a leggere i dati, come fa Pippo Onufrio, come fa Greenpeace, e vedi che non funziona in Francia, non funziona di qua, che è sovvenzionato da un'altra parte. E questo però, quando tu giustamente dici c'è bisogno di consapevolezza, e io lo dico sempre, non tutti possono andarsi a leggere i dati sulle spese militari, però dobbiamo darci forza reciprocamente, nel capire le competenze e nel fornirle. Quello che noi abbiamo scritto sui dati di spesa militare, sull'aumento, sui prestiti safe che sarebbero stati un taglio rispetto ad altro, poi l'ha scritto il Fondo Monetario Internazionale e adesso le scelte di Meloni di queste ore lo dimostrano. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che non tutti devono mettersi lì a leggere questi dati, ma hanno che Milex può fare quel lavoro, così come io so che Greenpeace lo può fare su un altro tema, come io so che Emergency lo può fare su un altro, sbilanciamoci sul bilancio, cioè noi abbiamo costruito competenze, abbiamo costruito capacità di analisi, quello che dobbiamo far capire alle persone, però è difficile perché la sloganistica invece funziona
1: Esatto.
0: meglio, uno è più tranquillo, è fidatevi di questi flussi informativi, di questa altra informazione, di questa capacità di ragionare, perché lì alla fine poi i nodi vengono al pettine, è quello che abbiamo sempre scritto, alla fine si rende evidente. Ti faccio un altro esempio. Sempre legato al Piemonte, noi quando abbiamo fatto la campagna contro gli F-35 abbiamo scritto: guardate che le promesse di posti di lavoro non sono quelle che ci saranno, cioè quindi un'analisi proprio tecnica. Dopo più di 15 anni noi siamo qui che quando facciamo azionariato critico con Fondazione Finanza Etica e chiediamo a Leonardo i dati sugli occupati di Cameri ci dicono che sono 1.000 persone al posto delle 10.000 previste o ipotizzate. Allora se sbagli tra 10.000 e 1.000 vuol dire che hai detto una falsità, non è un errore che ci sta su una
1: Esatto.
0: previsione del 5% o del 3%, è che hai sballato completamente, hai venduto qualcosa che non era vera per farlo passare come cosa sensata. Ecco, noi su questo dobbiamo continuare a martellare assolutamente.
1: E hai dopato un'informazione. Possiamo mettere in campo la fantasia e la creatività dei movimenti per festeggiare insieme la Repubblica. Dal 30 maggio al 2 giugno disseminiamo l'Italia di iniziative costituzionali, pacifiste per il lavoro, i diritti sociali, la difesa dell'ambiente, la solidarietà tra i popoli. Facciamolo tutti e tutte insieme. Rete Italiana Pace e Disarmo sull'ultimo numero di Altra Economia e insomma ne abbiamo parlato anche con chi organizza le campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo. Francesco Vignarca. Francesco, allora, buona festa della Repubblica, buoni 80 anni della Repubblica, di sana e robusta Costituzione. Vorrei anche aggiungere, grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per te. A presto, buona giornata.
0: Assolutamente sì, grazie a voi, alla prossima, ciao.
1: E c'è Beck.

0: Beck Hansen, Ride Lonesome, pezzo uscito il 20 aprile scorso per Iliad Records e Capitol Records. Giungiamo così in coda a questa puntata e alla settimana di Almeno Due Pagine al Giorno di Play Live. Grazie a Francesco Varalda per la cura in regia, grazie a Jacopo Bertuglia per aver letto i giornali con me. Noi ci ritroviamo qui lunedì 1 giugno a partire, insomma comincia il nuovo palinsesto, il palinsesto estivo, ma partiamo sempre alle 9:15. Intanto però adesso sono le 11, 1 minuto e 24 secondi. Buon proseguimento d'ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22:30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride. Ogni giovedì dalle 21 alle 22:30. Pride on Air.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. La direzione distrettuale antimafia di Torino, in collaborazione con il nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, ha comunicato la chiusura indagini su un presunto traffico illecito di rifiuti che avrebbe interessato il territorio di Cumiana tra il novembre del 2022 e il giugno del 23. Sono iscritti al registro degli indagati 8 persone e 3 società riconducibili alla stessa famiglia. L'ipotesi di reato è attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, gestione non autorizzata di rifiuti bituminosi con realizzazione di una discarica abusiva e falsità ideologica in atti. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato creato un sistema integrato e strutturato tra 3 aziende, una autorizzata al trattamento di rifiuti e 2 operanti nel settore dei trasporti. L'organizzazione avrebbe gestito enormi quantitativi di fresato bituminoso, materiale derivante dalla manutenzione delle strade e autostrade. Ora la Procura di Torino dovrà valutare le posizioni degli indagati e chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio. Disagi per i trasporti nella giornata di oggi a causa dello sciopero indetto fino alle 21 dai sindacati di base, a cui però non aderisce il personale GTT. Bus, metro e tram saranno quindi regolarmente operativi. Per quanto riguarda i treni invece sono previste 2 fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In occasione dello sciopero sono state convocate 2 manifestazioni. I collettivi antimilitaristi e pro-Palestina si sono ritrovati alle 8 in piazza Massaua, mentre alle 18 partirà la fiaccolata da piazza Castello a piazza Vittorio. C'è anche uno spezzone legato all'università che partirà alle 17 da Palazzo Nuovo. Conecta, azienda attiva nel customer care, acquisizione clienti, recupero crediti e marketing digitale, dopo l'accordo che aveva evitato la chiusura delle sedi di Ivrea e Asti, ha annunciato il trasferimento forzato dei dipendenti dell'attività di back office non telefonico che l'azienda intenterebbe trasferire nella sede centrale di Torino, sia per quanto riguarda la sede di Asti che quella di Ivrea. Secondo i sindacati si tratta di licenziamenti mascherati, visto che difficilmente il personale impiegato con orari part-time e quindi con paga ridotta troverebbe sostenibile il pendolarismo con Torino. Ne abbiamo parlato con Alberto Revel di SLC CGIL.
5: Quello che si sta discutendo oggi, e quindi del trasferimento di un reparto sostanzialmente, è una discussione che in realtà è molto più vecchia. È una discussione che però va catalogata come non legata a quella delle sedi, ma è una discussione a parte. Purtroppo però l'analogia che ha questa discussione è quella legata a un accorpamento di un reparto in una sede, o meglio l'idea di razionalizzare quella che è una parte che tra l'altro è molto, diciamo così, in fase calante rispetto all'attività, che è quella appunto della gestione più documentale. Quella è decisione ormai di qualche anno da parte dell'azienda, di essere collocata appunto su un'unica sede, che è quella di Torino, dove c'è già, diciamo così, un'attività preponderante sulla parte documentale. Quindi credo che debba essere fatta un po' chiarezza rispetto ai temi e a come li posizioniamo. Un conto è stata la discussione che siamo andati a fare, una trattativa grande sul il mantenimento delle sedi di Ivrea e di Asti, invece la discussione che stiamo facendo oggi sui trasferimenti, che questa è normata da un articolo del contratto nazionale, che formalmente sarà avviato nei prossimi giorni, e in quella discussione noi vedremo come poterla gestire. Noi crediamo che in realtà possa essere gestita sicuramente con numeri diversi da quelli che ha in qualche modo già dichiarato l'azienda, ma se possibile, diciamo così, non togliendo nessuna possibilità, a partire da quelle economiche, rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolte. Tanto noi dobbiamo capire il perimetro in modo un po' più specifico e i numeri dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte, perché in base a quello noi crediamo che su alcune, diciamo così, parti e su alcune attività ci possa essere una soluzione che in qualche modo neutralizzi completamente quella riorganizzazione. In secondo piano ci sono comunque delle possibilità già oggi adottate rispetto ad esempio allo smart working. Se noi consideriamo il back office, già oggi viene fatto con le regole che ha connetta al proprio interno al 50%. La parte un po' meno gestibile, diciamo così, da remoto, è la parte legata al GED, che è quella che praticamente lavora sulla parte documentale.
4: Slitta di alcuni mesi la progettazione definitiva della nuova piscina comunale di Luserna San Giovanni. A darne l'annuncio il sindaco Duilio Canale, che spiega il fatto con un ricorso al TAR presentato alcuni mesi fa dalla ditta aggiudicatasi la gara per l'affidamento dell'incarico professionale, affidato poi invece all'azienda arrivata seconda a causa della mancanza da parte della prima di una figura adeguata a progettare il BIM, metodologia digitale per l'edilizia e l'ingegneria, che permette di creare un modello virtuale dell'edificio. Nonostante il Tribunale amministrativo abbia dato ragione al Comune, la pratica comporterà comunque un ritardo sul cronoprogramma che costringe l'amministrazione lusernese a chiedere alla Regione Piemonte una proroga per la consegna del progetto definitivo, che era prevista per fine luglio ma che a questo punto slitterà a ottobre. Entro metà giugno prevediamo di affidare la progettazione, per l'elaborazione della quale serviranno circa 2 mesi, ha spiegato Canale. Tra ottobre e novembre la presenteremo in regione e stiamo ragionando anche sulla chiusura della piscina, con un probabile slittamento di qualche mese. Domani, sabato 30 maggio, si svolgerà la 6ª edizione di All Pride, la grande manifestazione per la tutela dei diritti civili e sociali delle persone LGBTQIA+, della città di Alessandria. Senza fine il claim scelto per questa edizione, che vede per il secondo anno consecutivo la città di Alessandria scendere in campo come coorganizzatrice ufficiale dell'iniziativa. Il raduno è fissato per le 14:30 ai giardini pubblici di Viale della Repubblica. Da qui alle 16 prenderà il via la parata, che attraverserà il centro cittadino per arrivare a Parco Carrà, che per l'occasione si trasformerà nell'All Pride Village. Qui fino alla mezzanotte si alterneranno sul palco gli interventi dei rappresentanti delle associazioni territoriali e momenti di intrattenimento musicale. Tra le novità di questa edizione è il sostegno ufficiale dell'Alessandria Calcio, che su forte impulso del presidente Antonio Barani ha promosso un'iniziativa inedita nel panorama calcistico. Per tutto il mese di aprile la prima squadra è infatti scesa in campo con una maglia celebrativa arricchita dalla patch di All Pride 2026. Ne abbiamo parlato con Marco Monti del coordinamento di Alessandria Pride.
6: Da un po' di anni l'organizzazione del Pride è gestita da Tessere l'Identità, l'associazione che ho l'onore di presiedere, e come associazione LGBT del territorio, ma ha aggregato intorno a sé tutta una serie di realtà territoriali che lavorano nel tema del sociale, che hanno piacere di dare il proprio contributo pratico, politico, di sostegno alla causa che c'è, le battaglie che ci sono dietro il Pride. Con queste associazioni di solito all'inizio dell'anno ci cominciamo a vedere, cominciamo a parlare di Pride, e il primo punto di partenza, da dove iniziamo, è proprio quello di capire quale sensibilità derivante dal contesto nazionale, internazionale, politico, sociale, di quello che succede, ci va a toccare in particolare su quell'anno. Perché se è vero che le battaglie del movimento LGBT sono quelle storiche, diciamo, no? Di lotta all'omotransfobia, diritti civili, ogni anno ci sentiamo toccati particolarmente da un aspetto, no? Quest'anno, in realtà, quando abbiamo iniziato a discuterne, ci siamo resi conto che la strada è lunga, questa strada sembra non finire mai. Capiamo che le nostre battaglie dovranno essere sempre forti, dovremmo essere sempre vigili, perché in realtà, se è vero che stiamo in questo momento faticando a raggiungere i nuovi obiettivi, perché il quadro internazionale è quello che conosciamo, ci accorgiamo anche che anche alcune battaglie vinte del passato vengono rimesse in discussione. Quindi dobbiamo restare vigili sempre, lottare sul pezzo, non mollare mai, e quindi questo è stato un po' il motivo per cui poi siamo arrivati a Senza Fine. Poi Senza Fine ovviamente in qualche modo ricordava, no? Cioè, quindi è stato lo stimolo, è stata anche la canzone cantata da Ornella Vanoni. Certo. Ci sembrava lei stata anche vicina al nostro territorio per alcune battaglie di tipo sociale.
4: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti pomeridiani in montagna, in giornata rovesci e temporali sparsi all'interno delle valli cuneesi, Chisone e Susa, e sparsi su Lanzo, Canavese, valli della Val d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola. In Liguria attenuazione dei fenomeni e cielo che si rasserenerà nel corso della mattinata, da metà pomeriggio nuclei temporaleschi sull'Appennino centro-orientale, con possibili sconfinamenti su alcuni tratti della costa tra Genova e Levante. Temporali anche sulle Alpi Liguri con sconfinamenti verso le coste dell'Imperiese. Generale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità al calar del sole. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 81.

La voce di Annie Lennox con il tappeto sonoro di David Stewart, Eurythmics, Sex Crime, alle 11:20 minuti e 7 secondi in diretta su RB Radio, RB TV per Café Bleu. Ultima puntata della settimana del bistro radiofonico televisivo di RBE, ultima puntata del mese di maggio, del mese di maggio 2026, 29 maggio, insieme fino alle 12:30 abbondanti tra musica, parole e incontri. E anche oggi incontreremo amici, amiche che passeranno a trovarci, incontreremo tanta musica, tante storie legate alla musica come amiamo raccontare noi, e cercheremo di allargare il nostro sguardo, aprire le porte dei nostri studi, le finestre dei nostri studi per guardare verso l'orizzonte e scoprire cosa può essere davvero nutriente e stimolante per i nostri 5 sensi più 1, il senso della meraviglia. Con Giosuè Pontei in regia, prima di lanciare la prossima canzone vi propongo i contatti 328 8757 845, Café Bleu RB Radio TV e Claudio Petronella su Facebook e Instagram. Lui è Robert Palmer, questa è la sua Sailing Shoes.

Robert Palmer nella mattina di RBE per Café Bleu. Tra poco andremo nel dietro le quinte di una rassegna che caratterizza l'estate a Cavour, paese tra la provincia di Torino e di Cuneo, sulla strada che da Pinerolo porta a Saluzzo, un vero e proprio salotto quello di Cavour. C'è una rassegna insieme a concerto che con un concerto al mese da giugno a settembre accompagna l'estate tra suggestioni di un luogo meraviglioso come l'Abbazia Santa Maria di Cavour e la musica jazz, classica, pop, insomma. Scopriremo oggi l'edizione numero 20 di questo progetto con una delle persone che organizza questa rassegna per il gruppo Donne Insieme di Cavour. Saremo invece tra poco con Simona Duci per un'intervista che ho registrato durante il recente Salone Internazionale del Libro di Torino per scoprire un libro che tra poco vi racconterò. Ma prima musica, Yusu, Numb.

A Caffè Blu su RBE con Numb. Tra poco ci immergeremo tra le pagine di un romanzo che ho avuto modo di conoscere, ho conosciuto l'autrice, in realtà ho letto il romanzo prima, è una delle mie abitudini quella di leggere i libri prima di raccontarne le pagine ai canali di RBE. Ho conosciuto Simona Ducci dopo aver letto il suo libro Radici, tra poco lo scopriremo, e ricordo anche l'appuntamento con Insieme a Concerto, di cui RBE è media partner anche quest'anno. Vi racconteremo tra poco qualche dettaglio rispetto a questa rassegna che parte proprio la prossima settimana, giovedì prossimo, all'Abbazia Santa Maria di Cavour. A proposito di concerti, ricordo con l'estate 2026 arrivano anche i concerti di grandi festival come quello del Flowers a Collegno, al Parco Dalla Chiesa. Si esibirà tra gli altri anche Mannarino il 27 di giugno. Questa è la sua Per un po' d'amore.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Schuffe.
1: Sciascia le mani.
2: Caetano Veloso, nostalgia. 11:33 minuti e 29 secondi. Torniamo in onda, amici e amiche di RBE. Vi accompagno con il prossimo contenuto tra le pagine di Radici, Il cammino di Vavilov, romanzo di Simona Ducci, autrice che ho avuto modo di incontrare l'ultimo giorno del recente Salone del Libro di Torino 2026, un libro che ho avuto modo di leggere prima dell'intervista e scoprire al termine di un laboratorio che la stessa Ducci ha condotto all'interno del Salone del Libro con ragazzi e ragazze che hanno partecipato a questo libro, che ci riporta la storia meravigliosa di questo scienziato Nikolaj Ivanovich Vavilov. Non vi anticipo altro, vi lascio all'intervista disponibile come sempre in audio e in video. Amici e amiche di RBE, sono all'Oval dell'Ingotto, vicino allo stand di Arpeggio Libero Editore, per incontrare, per conoscere Simona Ducci, autrice del libro Radici, Il cammino di Vavilov. Ciao Simona.
3: Ciao.
2: Allora, innanzitutto, chi è Vavilov?
3: Vavilov è un genetista russo,

0: cercare in questi monti del Tien Shan.
1: Che tipo di albero è?
0: È un melo originario da cui provengono un sacco di specie. E il problema cos'è stato? È che ultimamente, a causa dell'addomesticamento, il malus ha perso molta resilienza, e quindi con gli orti botanici di Home e l'Università di Brescia siamo partiti per queste foreste primigenie, che sono le uniche ad ospitare il malus eversi, quello originale, quindi con un DNA ancora molto molto resiliente.
1: Adesso io vorrei entrare tra le pagine del libro. Il tuo romanzo, perché si tratta di romanzo, parte da un'esperienza, quella di Vavilov, per poi sviluppare una storia che vuole essere una domanda, a mio parere, quello che ho percepito io, una domanda per tutte e tutti noi lettrici e lettori, cioè ci rendiamo conto dove stiamo andando oppure no? Perché il libro è ambientato nel 2045-50, esatto. Siamo nella tua terra d'origine, cioè il bresciano, esatto. Giusto? Perché la scelta di questo periodo?
0: Ho scelto questo periodo perché è la data X che tutti gli scienziati del mondo continuano a fornirci per dirci ok, nel 2050 il mondo che conosciamo oggi non ci sarà più e quindi ci saranno un sacco di problematiche. Quindi o agiamo oggi o quello che ci aspetta è probabilmente lo scenario che trovate su questo libro.
1: Il racconto, il mondo che sveli nelle pagine del tuo romanzo è un mondo in cui l'acqua è un bene molto prezioso, sembra di tornare all'epoca dei film con Mel Gibson, Mad Max, qualcosa del genere. Io mi sono ritrovato in quella scena, insomma, in cui l'acqua diventa un bene prezioso, ci sono forme, insomma, tribù che vivono insieme e si ritrovano, insomma, qualcosa che tu hai toccato con mano, immagino, anche in questo affascinante paese dell'Asia che ha ispirato appunto il tuo racconto. Il tuo lavoro riguarda anche questo, cioè tu in che modo e perché ti sei trovata in questa spedizione?
0: Io sono stata coinvolta perché sono una giornalista e documentarista, quindi ho raccolto e ho documentato tutta la spedizione, mm-hmm. Sia a livello fotografico che cinematografico, tant'è che stiamo montando proprio un documentario ispirato a questa spedizione scientifica in Kirghizistan e agli orti botanici di Home, che sono, diciamo, loro affrontano un aspetto molto importante perché si occupano di tutti questi progetti di conservazione.
1: Dov'è Home?
0: Home in Franciacorta, a pochi...
1: Provincia di Brescia.
0: Esatto, in provincia di Brescia. E vi consiglio di andare a visitarlo perché sì. È un orto incredibile. Ospita più di 200 alberi, quasi tutti estinti o quasi estinti nella propria area, diciamo, di origine. E è gestito da questo botanico fenomenale, perché io lo adoro, Antonio De Matola, che è veramente... Lui è un botanico filosofo.
1: Antonio, noi vogliamo conoscerti.
0: Assolutamente da conoscere, un personaggione, e poi è un posto incantevole, quindi assolutamente, soprattutto per chi magari sta facendo degli studi di botanica.
1: Vi diamo anche dei consigli, dove andare, dove trascorrere un weekend ad esempio.
0: Assolutamente.
1: Simona, torniamo al libro, tra le pagine del tuo romanzo, Radici, il cammino di Vavilov. Abbiamo parlato di Vavilov, ce l'hai raccontato, poi ci sono delle persone, c'è North, c'è tutta una spedizione, c'è un personaggio in particolare che mi ha colpito perché è stata quasi suo malgrado, entra nella, tra virgolette, suo malgrado, perché North, che è un po' il...
0: È il botanico, diciamo, della spedizione, quindi è lui che unisce tutto il gruppo, ed è un gruppo un po' particolare, che in realtà la mia scelta di vari personaggi è stata proprio dare uno specchio della società di oggi, quindi ognuno di loro ha una particolarità che poi si rispecchia appunto a quello che vedo, ecco, a quello che vedo oggi. Quindi c'è la giornalista che è ancora innamorata del proprio lavoro e quindi combatte contro i poteri forti e vuole la verità, c'è North che crede nel suo lavoro di ricerca ed è quello che ha avuto, diciamo, l'intuizione principale, che è quella che siamo troppo fragili senza la condivisione delle nostre vite con la natura e quindi in qualche modo dobbiamo cercare di cambiare.
1: Quindi avere anche il coraggio di cambiare abitudini, cambiare stile di vita. Questo è un po' uno dei fili conduttori del tuo racconto, con queste persone che ci accompagnano in questa terra così affascinante in un futuro assolutamente prossimo, perché il 2050 ci siamo quasi,
0: porte,
1: 25 anni, e quindi insomma meno, 24. E da questo racconto poi non sveliamo ovviamente il finale, ve lo lasciamo sfogliare e ritrovare in libreria. Da questo racconto hai tratto l'esperienza di un laboratorio che hai proposto qui al Salone del Libro. Di cosa si tratta?
0: È un laboratorio che parte dagli alberi rari, appunto, che sono ospitati agli orti botanici di Home, e sviluppo un lavoro di scrittura creativa per andare a immaginare queste piante che salveranno il mondo.

0: Quindi faccio una parte, diciamo, più legata alla parte scientifica, quindi do delle nozioni scientifiche ai ragazzi con le quali poi possono elaborare degli scritti e immaginare appunto che cosa significano le piante per noi oggi.
1: E da qui, da questa esperienza, poi il documentario di cui parlavi prima, c'è già un titolo, il titolo di lavorazione?
0: È tutto in lavorazione, stiamo lavorando sulla post-produzione, spero che anche questo andrà a rientrare appunto in questi laboratori, perché l'idea era proprio quello di utilizzare il libro come introduzione al laboratorio, poi fare delle attività pratiche con i ragazzi, tra cui c'è anche una parte dedicata all'erbario, quando lo faccio, diciamo, dalle mie parti, che quindi c'è l'orto botanico a disposizione, e poi il documentario che può essere portato nelle varie scuole proprio per far vedere appunto quello che è stato fatto.
1: Quando ho letto il libro Radice, Cammino di Vavilov, Simona, io ho pensato a un enorme archivio dove ci sono migliaia e migliaia di semi che si trova sotto il ghiaccio delle isole Svalbard. C'è qualche collegamento?
0: Assolutamente sì, perché Vavilov è stato l'ideatore del primo banco del seme, quindi se c'è questa banca del seme è grazie a Vavilov, che tra l'altro, vorrei specificare questa cosa, è un personaggio che io ho amato molto, al di là delle grandi ricerche che ha fatto e che pochi conoscono, perché lui era molto umano. Era un ricercatore, ma era molto umano, perché ha cominciato i suoi studi proprio con l'idea di voler risolvere il problema della fame del mondo.
1: Pensate, e parliamo, insomma, del Novecento, era il periodo della guerra mondiale, lui si è ritrovato alla prima guerra mondiale e poi ha fatto una brutta fine, poveraccio, perché è finito in una colonia penale.
0: Sì, è stato vittima del regime stalinista ed è morto di inedia in un gulag.
1: Di polmonite, se ricordo bene, c'è scritto nelle sue note. Insomma, noi celebriamo Vavilov, io non lo conoscevo, quindi io ti ringrazio.
0: Un grande professionista, sì, che dovremmo ricordare tutti.
1: Ecco, noi siamo qua per questo, per ricordare e per ricordare soprattutto il cammino di Vavilov e le radici del titolo, che evocano praticamente una cosa a cui tenere molto, molto stretta a noi. Simona Ducci, io ti auguro buon lavoro, buon viaggio, buona continuazione.
0: Grazie.
1: Tornerai in Kirghizistan?
0: C'è questa idea, sì, di fare...
1: Qual è la capitale?
0: Bishkek.
1: Bishkek, vabbè, facile, più facile. Grazie Simona.
0: Grazie a te.
1: Ciao.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Insieme a concerto non è solo una bella e buona abitudine, è il nome di un progetto che nel 2026 compie i suoi primi 20 anni di attività a Cavour, in particolare nello spazio meraviglioso dell'Abbazia Santa Maria di Cavour. Quest'anno, in quest'estate, imminente estate 2026, parte l'edizione numero 20. Giovedì 4 giugno ci sarà il primo concerto di questa rassegna che caratterizza l'estate a Cavour, in questa bella località che si trova tra Pinerolo e Saluzzo, sulla strada che porta verso Saluzzo. Cos'è Insieme a Concerto e qual è, insomma, il suo obiettivo e come si rinnova questo obiettivo a distanza di 20 anni dalla sua prima edizione? Per scoprire questo progetto abbiamo invitato una delle persone che organizza questa iniziativa, Marisa Perassi. Buongiorno Marisa, bentornata su RBE.
1: Buongiorno, grazie a lei.
0: Innanzitutto vorrei capire chi è che organizza Insieme a Concerto, come è nata questa idea?
1: Allora, Insieme a Concerto viene organizzato dal gruppo Donne Insieme, che, come dice il nome, è un insieme di donne che 20 anni fa hanno avuto l'idea di presentare, di regalare alla popolazione una serie di concerti. Siamo donne di diverse età, di diversa estrazione culturale, ma tutte appassionate appunto di musica, di letteratura, di libri, e quindi cerchiamo di avviare delle attività che piacciono a noi ma possono piacere anche agli altri. E quindi da 20 anni esiste questo Insieme al Concerto.
0: 20ª edizione di questo appuntamento, la prima edizione ebbe luogo nel 2007, nel 2026 sta per iniziare, insomma, la nuova edizione giovedì 4 giugno. Tra poco racconteremo che cosa potremo vivere nello spazio meraviglioso dell'Abbazia Santa Maria di Cavour. Marisa, una curiosità, come si è evoluto il progetto di Insieme a Concerto nel corso degli anni?
1: Allora, ogni anno ci ritroviamo, molto in anticipo ovviamente. Ciascuna di noi, qualcuna di più perché è più esperta o conosce di più i gruppi, propone una serie di gruppi, li contattiamo e vediamo di organizzare un programma che sia variegato e che possa quindi dare l'opportunità a un pubblico diverso di partecipare alle varie serate, visto che sono 4 serate, 4 mesi, il primo giovedì di tutti i mesi estivi. Abbiamo appunto un assortimento di concerti, un assortimento di scelte che ogni anno vengono valutate insieme.
0: Quindi la vostra proposta spazia tra diversi generi musicali, a quanto ho capito.
1: Esatto, quest'anno appunto avremo il 4 giugno avremo un'orchestra d'archi, poi avremo un tributo a De André, ad agosto un gruppo che ci proporrà delle musiche di vario tipo, e a settembre un grande viaggio tra Parigi, New York e Buenos Aires, quindi anche qui con una scelta tra musiche diverse, tra brani diversi.
0: Quindi si va dal tango al jazz, alla musica classica, esatto, e al, esatto, cantautorato. Quindi varie proposte, esatto, che hanno come filo conduttore il titolo, che non è così banale, il titolo della rassegna, Insieme a Concerto. Ecco, per vivere le esperienze di Insieme a Concerto, Marisa, c'è un biglietto o avete pensato anche a una formula, insomma, che permette di fidelizzare in qualche modo il pubblico?
1: Sì, noi abbiamo tutta una serie di persone che sono ormai affezionate all'iniziativa, anche perché abbiamo, oltre al biglietto d'ingresso che costa 8 euro, un abbonamento ai 4 concerti che costa 25 euro e, cosa ancora più conveniente, un abbonamento insieme, 2 persone a 40 euro per tutti e 4 i concerti. Ormai appunto, come dicevo, c'è un pubblico che ci segue da 20 anni alcuni e di solito prediligono l'abbonamento perché è conveniente, perché comunque ti permette di partecipare a tutti e 4 i concerti.
0: Quindi se uno di noi, una persona di noi, volesse partecipare ai concerti con una persona, con un amico, con il proprio partner, può farlo pagando meno rispetto con un abbonamento.
1: Pagando 40 euro per 2 persone, 4 concerti.
0: Avete previsto anche delle opzioni, delle possibilità per le persone più giovani?
1: Allora, per le, sì, è vero, questo mi sono dimenticata di dirlo, i minori di 16 anni hanno l'ingresso gratuito.
0: Benissimo.
1: Questo
0: quindi,
1: anche per avvicinare i più giovani alla musica.
0: Bene, beh, immagino anche una famiglia, per esempio, quindi una coppia,
1: esatto,
0: può pagare un biglietto ridotto, fare un abbonamento e i figli e le figlie possono accedere a questi concerti. Quarto concerti, abbiamo detto, si parte il 4 di giugno con l'Orchestra d'Archi dell'ensemble di Bartolomeo Bruni di Cuneo, con la tromba solista di Mauro Pavese. Si va appunto dal barocco alle grandi colonne sonore, così leggo sulla locandina,
1: esatto,
0: dell'evento. Prima di salutarci, come gruppo Donne Insieme, avete avuto modo di fare rete con altre realtà di Saluzzo per organizzare la rassegna?
1: No, di solito la organizziamo per conto nostro, poi ovviamente ci sono contatti con altre realtà per scegliere i gruppi, mm-hmm, però diciamo che l'organizzazione è riservata a Donne Insieme con il patrocinio del Comune e con la collaborazione di Familiarmente, che gestisce l'Abbazia di Cavour, quindi ci aiuta nella preparazione del sito in cui avvengono i concerti.
0: Allora, immaginate, amici e amiche di RBE, un contesto meraviglioso, quello del Prato, accanto a questa abbazia millenaria di Cavour, abbazia Santa Maria di Cavour. In caso di maltempo, i concerti avranno luogo, se possibile, all'interno dell'abbazia?
1: Esatto, sarà un pochino più stretto il luogo, però il concerto si farà comunque,
0: bene,
1: all'interno dell'abbazia.
0: Benissimo.
1: Quindi non viene annullato nulla.
0: Amici e amiche di RBE, siamo stati nel dietro le quinte dell'edizione 2026, 20 anni di Insieme a Concerto. Il primo appuntamento giovedì 4 giugno alle 21 con Orchestra d'Archi Bartolomeo Bruni di Cuneo. Si inizierà appunto alle 21. Tutte le informazioni le trovate sul sito del Comune di Cavour e anche sui social. Con noi Marisa Perassi del gruppo Donne Insieme. Grazie Marisa per il vostro racconto e vi auguro buon lavoro, buon proseguimento e buona estate.
1: Grazie a lei e grazie a tutti i partecipanti che vorranno venire ai nostri concerti.
0: Arrivederci.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Torniamo in onda, amici e amiche di RBL, 12:03:20 e una notizia di più o meno 5 minuti fa. Un drone russo è caduto in Romania. Mosca ha superato il limite, così ha dichiarato Ursula von der Leyen. Secondo la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è un atto gravissimo. La Premier ha dichiarato alla stampa: a rischio la sicurezza dell'Europa. Insomma, un momento molto grave per un drone che è caduto facendo diversi danni in Romania, con diverse conseguenze anche sulla popolazione. Insomma, un momento molto, molto grave per quanto riguarda questa guerra ancora in corso da oltre 1500 giorni tra Russia e Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto ha dichiarato ferma condanna, una pericolosa irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Questa è la dichiarazione che riportiamo per questo drone, insomma, caduto in Romania poco fa. Insomma, parliamo sempre di un paese che fa parte dell'Unione Europea, con tutte le conseguenze che riguardano anche l'intervento della NATO. Seguiremo ovviamente anche grazie al notiziario nazionale di Popolare Network, che andrà in onda subito dopo questa puntata di Café Bleu, seguiremo gli sviluppi di questa vicenda. Torniamo alla musica, va, torniamo alle nostre canzoni, torniamo a Café Bleu. Lui è Paolo Nutini.

0: Shoes.
1: Lui era Paolo Nutini con New Shoes e torniamo in onda, amici e amiche di RBE, dopo le dichiarazioni che abbiamo riportato poco fa di Ursula von der Leyen della Commissione, insomma, dell'Unione Europea, ma anche le dichiarazioni di Crosetto e di Meloni per quanto riguarda il governo italiano intorno allo scoppio, insomma, all'esplosione causata da un drone russo che ha colpito una città della Romania al confine con l'Ucraina, mi riferisco a Galati, ha portato al ferimento di due persone. Questo sconfinamento, insomma, di un'arma russa in Romania, un paese dell'Unione Europea, un paese che fa parte tra l'altro della NATO. Scopriremo altri dettagli nelle prossime edizioni dei notiziari e nel prossimo notiziario nazionale di Popolare Network in onda subito dopo Café Bleu. Torniamo alla realtà, torniamo alle belle cose, torniamo ai concerti. Abbiamo pubblicato proprio ieri sul sito di rbe.it, sul sito di RBE, un'intervista, un approfondimento intorno al Festival Creative Africa, un festival che torna anche quest'anno a Torino, 12ª edizione di questo appuntamento che celebra le culture afrodiscendenti nel nostro paese, in particolare a Torino. E saranno tre le sedi di questo festival, che parte domenica 7 di giugno nel capoluogo piemontese, Magazzino sul Po è una di queste sedi, Gigheni, il ristorante di cui abbiamo parlato in più di un'occasione qui a Café Bleu, per raccontare questo festival. Proprio al Magazzino sul Po ci sarà l'esibizione di Lina Simons. Chi è Lina Simons? È un'artista, una cantante che abbiamo avuto modo di proporre a Café Bleu e in altre trasmissioni di RBE come Moon Safari, il mio programma notturno in onda fino all'anno scorso su RBE. Lina Simons è una cantante napoletana, campana, il papà è nigeriano, la mamma è campana. Lei propone un mix tra inglese nigeriano e napoletano, un mix davvero molto interessante che vi propongo con la prossima canzone. Lina Simons in concerto per Creative Africa, trovate il racconto di questo festival sul sito rbe.it e sul podcast di Café Bleu, che trovate ad esempio su Spreaker. Lina Simons, Shaku Shaku.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info @abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: E prima di lanciare la selezione musicale di Café Bleu che termina ogni puntata del bistrò radiofonico televisivo di RBE, un'altra notizia, stavolta una bella notizia che ve la do volentieri, la condivido con voi amici e amiche. Abbiamo scoperto, è stato scoperto un nuovo abitante, un abitante che finora non conoscevamo del nostro bel pianeta. È stato scoperto nelle profondità dell'Oceano Pacifico, dagli abissi delle isole Galapagos, è emersa una nuova specie, un minuscolo polpo blu. Un polpo che può stare nel palmo di una mano e vive a quasi 1800 metri di profondità. Il piccolo polpo si chiama Microeledone ed è un polpo di colore blu meraviglioso che è stato scoperto recentemente. L'osservazione in realtà è avvenuta già nel 2015 durante una spedizione scientifica intorno all'isola Darwin nell'estremo nord dell'arcipelago ecuadoriano. È stato ripreso da un robot sottomarino sul fondale oceanico e ha subito attirato l'attenzione dei ricercatori per il suo colore. I risultati poi sono stati studiati e pubblicati recentemente da una rivista scientifica, Zootaxa. Per i ricercatori questa scoperta è la dimostrazione che gli abissi delle Galapagos restano ancora poco esplorati. Nonostante decenni di studi, le profondità dell'oceano continuano a nascondere specie ancora sconosciute e a regalare piccole, grandi sorprese. Bene, insomma, ci sono anche belle notizie, noi ve le diamo molto volentieri, come vi accompagniamo molto volentieri alla scoperta di prossime canzoni che abbiamo unito assieme per regalarvi un momento di musica, il momento del groove del ghetto di Café Bleu con Pharrell Williams, Fantastic Negrito, i Jungle, Jackson 5 e subito Prince.

0: Con Crave di Pharrell Williams termina il momento del Gedo di Café Bleu. È un momento che, a quanto mi avete scritto, vi piace, sono contento. Scriveteci, scrivetemi. Café Bleu, RB Radio TV, RB Radio TV, Facebook e Instagram, WhatsApp 328 87 57 845. Vi piace la musica di Café Bleu? Ebbene, queste canzoni io le cucio, le cucino anche, sono anche cuoco, non solo sarto, le cucino apposta per questa trasmissione, ogni giorno una selezione differente. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi, della settimana di Café Bleu. Oggi abbiamo parlato della rassegna Insieme a Concerto, che giovedì 4 di giugno aprirà il suo programma con il primo dei concerti estivi all'Abbazia Santa Maria di Cavour alle 21 giovedì 4 di giugno. Abbiamo parlato poi di un libro che abbiamo conosciuto, abbiamo incontrato al Salone del Libro di Torino, Radici, Il Cammino di Vavilov, con noi il racconto dell'autrice Simona Duci. Altri appuntamenti di cui troverete i podcast su rbe.it: il Festival Creative Africa, che apre al pubblico il 7 di giugno, il Festival della Creatività Afrodiscendente, e poi La Notte delle Muse, in prossima pubblicazione sul sito rbe.it. Notte delle Muse, sabato 6 di giugno a Pinerolo. Siamo arrivati al termine della puntata della settimana di Café Bleu. Vi ringrazio tutte e tutti, ringrazio in regia Giosuè Pontè e voi. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro un buon fine settimana e tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Un drone russo è caduto in Romania, ha colpito un palazzo residenziale, due i feriti. Bucarest convoca il Consiglio Superiore di Difesa, la NATO pronti a difendere ogni centimetro di territorio alleato. Per l'Europa è un'escalation intollerabile. Israele intensifica gli attacchi sul sud del Libano e su Gaza, nella striscia almeno 3 i morti questa mattina. Nel giornale radio la testimonianza da Deir el-Bala, intanto la Casa Bianca conferma, Trump non ha ancora deciso se firmare l'accordo con l'Iran. Non siamo un bancomat, regione in rivolta dopo l'offerta europea di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. La protesta anche dei comuni, Lanci ai nostri microfoni dice quei fondi sono già stati programmati per interventi cruciali sui territori. E stamattina l'allarme di Banca Italia: con la guerra nel Golfo, l'inflazione in Europa rischia di arrivare al 6%. Ungheria, quest'anno a Budapest torna il Pride senza divieti. La polizia conferma non ci sono motivi per non autorizzarlo. La parata l'anno scorso fu proibita dall'ex premier Orban. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nella notte un drone russo è caduto sulla città romena di Galati, al confine con l'Ucraina. È stato colpito un palazzo residenziale, ci sono due feriti. Bucarest ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, il segretario generale della NATO Rutte ha sentito il presidente romeno Dan. Io ho assicurato che siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha riferito il numero uno dell'Alleanza Atlantica. Condanne su quanto accaduto sono arrivate anche dall'Unione Europea, che parla di intollerabile escalation. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: Si alza sensibilmente il livello di tensione in Europa dopo la violazione dello spazio aereo della Romania vicino al confine con l'Ucraina da parte di un drone russo. Si tratta di una delle escalation più gravi di Mosca contro un paese membro della NATO. Ecco perché, mentre a Bucarest si è alzato il livello massimo di allerta, il segretario generale della NATO Rutte ha assicurato al presidente romeno Dan che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato contro le conseguenze della guerra russa che non si fermano al confine. Al momento, comunque, non è stata richiesta l'attivazione degli articoli di difesa collettiva. Anche da Bruxelles arrivano condanne durissime contro Mosca, a cui non può essere permesso di violare lo spazio aereo europeo impunemente, ha messo in chiaro l'alta rappresentante UE Callas, che ha ribadito l'impegno a intensificare la pressione sulla Russia. Cosa significhi nella pratica lo spiega la presidente della Commissione von der Leyen. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la capacità di deterrenza sul confine orientale, stiamo per

0: Era in corso un attacco di Mosca sulla regione di Odessa. Il capo di Stato Maggiore di Bucarest ha detto che la Romania non era l'obiettivo del drone, aggiungendo che quanto accaduto dimostra però i rischi della continua aggressione russa contro l'Ucraina. Ricostruiamo allora quanto accaduto questa notte con il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Allora, era in corso un attacco su alcune infrastrutture portuali sul Danubio, infrastrutture ucraine, che si trovano sul confine tra Ucraina e Romania. Non è la prima volta che avviene un attacco di questo tipo, anche perché vicinissima a dove c'è stato l'attacco di stanotte c'è il fiume Nistro, che fa da confine tra Ucraina e Moldavia, e più a nord arriva anche alla Romania, e i russi hanno già diverse volte attaccato quell'area e in passato era già capitato che dei detriti di droni sconfinassero in Romania. Quindi durante questo attacco un drone russo di quelli che era stato lanciato contro le infrastrutture ucraine ha sconfinato e, secondo il Ministero della Difesa romena, ha volato per 4 minuti nel territorio di Bucarest e si è schiantato su un palazzo civile a Galati, ferendo 2 persone. Questa è la dinamica che conosciamo al momento. I romeni hanno preallertato gli F-16, però per ammissione stessa del Ministro della Difesa sono state misure un po', lui non l'ha detto, però diciamo inutili, perché la missione è contro un armamento così piccolo, alzare F-16 a un elicottero diventa un po' inutile perché c'è una sproporzione di forze e di velocità enorme.
0: Ora in Medio Oriente Israele sta intensificando gli attacchi sia sul Libano che su Gaza nonostante il cessate il fuoco. Questa mattina droni di Tel Aviv hanno colpito Deir el-Bala, Khan Yunis, il campo profughi di Shati nella striscia, causando almeno 3 morti. Netanyahu ieri ha annunciato di voler occupare il 70% di Gaza. Ascoltiamo la testimonianza di Irdi Memaj, medico di Emergency, che si trova proprio a Deir el-Bala.
2: Sembrano essersi intensificati i bombardamenti nella striscia di Gaza. Da ieri sera a questa mattina ne abbiamo contati 4. Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Bala, a circa 1,5 chilometri dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente da casa nostra. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis, c'è stato un altro bombardamento a Gaza City. La situazione sembra molto instabile, una vera tregua non c'è mai stata, ma adesso la paura delle persone è che la situazione possa precipitare, si possano intensificare di nuovo i bombardamenti. Le notizie dei media e quello che vediamo tutti i giorni sul campo allontanano le speranze per una pace duratura nella striscia di Gaza.
0: E come dicevamo, l'esercito di Tel Aviv sta colpendo anche il sud del Libano e ordinando nuove evacuazioni forzate della popolazione. Netanyahu ha fretta, vuole conquistare più territorio possibile prima di un accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe prevedere anche la fine degli attacchi israeliani sul Libano. Trump si è preso 2 giorni per decidere se firmare o meno il memorandum d'intesa con Teheran che metterebbe fine alla guerra. Il presidente americano vuole prima capire se riuscirà a vendere all'opinione pubblica l'accordo con l'Iran come una vittoria. Sentiamo l'americanista Martino Mazzonis.
3: Non si può parlare di vittoria, si può parlare della presa d'atto del fatto che per capire il destino del programma nucleare iraniano e anche tutta una serie di altre partite, e a questo punto persino lo stretto di Hormuz, che non era un problema prima che questa guerra cominciasse, servono delle trattative vere, e cioè quella cosa che è stata rimandata fino a questo punto, la bozza che circola e che non sappiamo se finalmente verrà, come dire, sottoscritta dalle parti, da 60 giorni per avviare le trattative, che poi magari diventeranno 90, 120 e così via. Il punto è quanto e come ci si dà il tempo per mettersi d'accordo. Trump a questo punto quello che può vendere è: abbiamo riaperto lo stretto di Hormuz, e poi ha la speranza che questo, come dire, se questa cosa succede, prezzo del barile e del futuro sul futures, sul barile si abbassa, il prezzo alla pompa di benzina si abbassa, e almeno su quel fronte lì può dire che le cose stanno andando bene.
0: come atteso e

0: Muto, a maggio l'inflazione accelera al 3,2% dal 2,7% di aprile, spinta soprattutto da energia e carburanti che trascinano tutto il comparto dei trasporti. In crescita anche il costo degli alloggi. Resta stabile il cosiddetto carrello della spesa al 2,3%, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono al 4,5% sopra l'indice generale. La componente di fondo, quella al netto di energia e alimentari, cui si guarda per le scelte di politica monetaria, resta più contenuta all'1,8%, ma è in aumento. Nella sua relazione annuale stamattina il governatore di Banca Italia Fabio Panetta ha ribadito i rischi su crescita e inflazione dovuti alla guerra nel Golfo. L'inflazione, secondo Panetta, potrebbe nello scenario peggiore aumentare fino al 6% in Europa. Panetta ha poi ipotizzato da parte della BCE un possibile aumento dei tassi a giugno. E per far fronte al caro energia, il vicepresidente della Commissione europea, Fitto, ha invitato gli stati membri a usare i fondi di coesione regionali. Una mossa che ha fatto infuriare le regioni europee. Non siamo un bancomat, è stata la protesta dei territori che denunciano. Si tratta di investimenti già programmati per politiche di sviluppo e rigenerazione urbana cruciali per le comunità. Critiche oltre alle regioni anche dai comuni. Mauro Guerra è il presidente di ANCI Lombardia.
1: Detta in questo modo, i comuni non la vedono bene sicuramente, nel senso che si tratta di intervenire su fondi di coesione in grande parte già programmati, per le quali ci sono già delle destinazioni, e l'idea di fronteggiare una situazione pur di emergenza che deve essere fronteggiata ricorrendo a questi stessi fondi, non possiamo convenire con un'ipotesi di questo genere, queste partite di giro che intervengono su una programmazione peraltro già costruita, e nel momento in cui si discute, ci si sta confrontando per la costruzione della nuova programmazione pluriennale dei fondi di coesione, non è sicuramente un buon modo di stare dentro questa discussione, ma soprattutto mette a rischio interventi, programmi già consolidati. Sono fondi che servono per interventi che sostengono le possibilità di costruire interventi di rigenerazione urbana, interventi di sostegno nelle aree interne, interventi che vanno dal settore direttamente sociale a interventi appunto legati a investimenti importanti per i servizi e per la vita delle comunità.
0: Dopo il calo dei primi mesi dell'anno torna a salire il numero degli occupati, 269.000 in più rispetto a un anno fa, portando il numero degli occupati al massimo storico. La crescita non cambia la collocazione dell'Italia in Europa, in coda per numero di occupati e di inattivi. Seguendo la tendenza degli ultimi anni, il mercato del lavoro continua a invecchiare e la crescita dell'occupazione è quasi esclusivamente nella fascia sopra i 50 anni, trainata dalla tendenza demografica e dalla stretta sull'accesso alla pensione. Sottolinea così l'Istat. Istat ha anche rivisto al rialzo le stime del PIL del primo trimestre da più 0,2 a più 0,3. Ed è in corso lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base. I cortei sono previsti in tutta Italia in questa giornata. Tra le richieste dei lavoratori, misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà. Al centro dello sciopero anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero sta interessando i trasporti nazionali e locali. A Milano la fascia di garanzia oggi sarà dalle 15 alle 18. Sentiamo Carlo Pallavicini dei Sicobas tra i sindacati di base in sciopero oggi.
2: Credo che le bollette o il pieno di benzina alla macchina per poter andare a lavorare lo facciamo tutti, e stiamo vedendo quali sono le conseguenze delle scelte tragiche e folli del governo Meloni, che ha deciso di seguire Trump e Netanyahu in una politica genocida nel Medio Oriente, caricato ovviamente poi nelle tasche di noi tutti con questo caro energia. Ma non solo, c'è anche una grande valenza politica in questo sciopero, perché diciamo è il primo sciopero che ufficialmente mette al centro della sua piattaforma anche il contrasto alla scellerata e liberticida sentenza della Commissione di Garanzia degli Scioperi, che circa un mese fa ha di fatto attaccato la legittimità degli scioperi nel solo settore della logistica. Guardate che strano, proprio quel settore in cui negli ultimi 15 anni sia noi come Sicobas ma anche altre sigle di base siamo riusciti a invertire la tendenza di calo dei salari raggiungendo cospicui aumenti per i lavoratori. Questa sentenza arriva dopo tantissimi fallimenti per via legislativa, di reprimere e circoscrivere il diritto di sciopero. La Cassazione regolarmente ha cassato tutte le iniziative in questo senso, sia dei governi centrosinistra che del governo Meloni, e allora hanno provato un'altra strada. Noi ovviamente non ci stiamo, noi diciamo che lo sciopero è lo strumento con cui i lavoratori possono difendere i loro salari e la loro dignità e dare un futuro a loro e alle loro famiglie, e quindi rilanciamo con questo sciopero generale.
0: In Ungheria quest'anno il Pride di Budapest si terrà senza alcun divieto, lo ha fatto sapere la polizia ungherese oggi, ha affermato che la parata stavolta non sarà vietata, non ci sono motivi per non autorizzarla, ha detto la polizia. Il Pride si svolgerà il mese prossimo, l'anno scorso era stato proibito dall'ex premier Orban, sconfitto poi alle elezioni di aprile dall'attuale primo ministro Magyar. Yuri Guayana è responsabile delle campagne di All Out, movimento che lotta per i diritti delle persone LGBT. L'anno scorso era presente al Pride nonostante il divieto di Orban.
3: Una notizia molto positiva, è il frutto di un'azione dal basso, è la resistenza e l'attivismo delle associazioni LGBT ungheresi, è la solidarietà europea e globale che ha manifestato al Pride dell'anno scorso quando il Pride era vietato, è la solidarietà e la forza delle persone non LGBT ungheresi che sono scese in massa l'anno scorso in piazza durante il Pride. L'Ungheria ci sta dando una lezione di resistenza e capacità di salvaguardare la democrazia con l'attivismo e l'azione dal basso. Credo che sarà un momento di grande gioia, ma anche di lotta, come sempre sono i Pride, perché c'è ancora tanto lavoro da fare ed è importante continuare a mantenere alta l'attenzione su questo governo, perché intanto rispetti la sentenza della Corte europea e poi faccia anche di più per far tornare l'Ungheria nel seno della civiltà europea.
0: 12:45 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Omar Cagnello e Massimo Alberti. Le notizie tornano alle 15:30. A tutti una buona giornata.
4: Popolare Network.
5: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
6: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Un triangolo magico composto dal padre e la bossa nova, Vinicius De Moraes, Toquinho alla chitarra e Ornella Vanoni alla voce. Un ponte culturale tra Italia e Brasile. Sì, sto parlando dell'album uscito nel 1976, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Il titolo riassume perfettamente lo spirito del disco. È un'altalena tra la felicità solare del Brasile e la saudade. I testi originali portoghesi sono adattati in italiano perfettamente, mantenendo la musicalità e la poesia originale senza farle sembrare forzate. Inoltre il disco fu registrato quasi interamente in diretta in studio, il che conferisce all'album un calore e una naturalezza che lo rendono ancora oggi modernissimo. Selezionate per voi, senza paura, Samba della Rosa, La voglia e la pazzia e Samba per Vinicius.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest, in studio Jacopo Bertudia. Questa mattina una ragazza di 15 anni è stata trasportata in coma al CTO di Torino dopo essere stata investita da un'automobile. La ragazza stava viaggiando sulla sua bici quando è stata coinvolta nel sinistro stradale, in corso Casale, all'altezza di piazza Carrara. Sul posto si è recato l'112 che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale CTO di Torino. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidati alla polizia municipale, intervenuta sul luogo dello scontro. Secondo alcuni testimoni, la bicicletta stava attraversando le strisce pedonali quando è sopraggiunta la vettura. L'incrocio è regolato da semaforo e quindi è certo che uno dei mezzi sia passato col rosso. La polizia municipale dovrà vagliare le dichiarazioni dei testimoni. Conecta, azienda attiva nel customer care, acquisizione clienti, recupero dati e marketing digitale, dopo l'accordo che ha evitato la chiusura delle sedi di Ivrea e Asti, ha annunciato il trasferimento forzato dei dipendenti delle attività di back office non telefonico, che l'azienda intenderebbe trasferire nella sede centrale di Torino, sia nella sede di Asti che di Ivrea. Secondo i sindacati si tratterebbe di licenziamenti mascherati, visto che difficilmente personale impiegato con orari part-time, quindi con paga ridotta, troverebbe sostenibile il pendolarismo con Torino. Ne abbiamo parlato con Alberto Revel di SLC CGL.
2: Quello che si sta discutendo oggi, e quindi del trasferimento di un reparto sostanzialmente, è una discussione che in realtà è molto più vecchia. È una discussione che però va catalogata come non legata a quella delle sedi, ma è una discussione a parte. Purtroppo però l'analogia che ha questa discussione è quella legata a un accorpamento di un reparto in una sede, o meglio l'idea di razionalizzare quella che è una parte che tra l'altro è molto, diciamo così, in fase calante rispetto all'attività, che è quella appunto della gestione più documentale. Quella è decisione ormai di qualche anno da parte dell'azienda, di essere collocata appunto su un'unica sede, che è quella di Torino, dove c'è già, diciamo così, un'attività preponderante sulla parte documentale. Quindi credo che debba essere fatta un po' chiarezza rispetto ai temi e a come li posizioniamo. Un conto è stata la discussione che si è portata a fare una trattativa grande sul il mantenimento delle sedi di Ivrea e di Asti, invece la discussione che stiamo facendo oggi sui trasferimenti, che questa è normata da un articolo del contratto nazionale che formalmente sarà avviato nei prossimi giorni, e in quella discussione noi vedremo come poterla gestire. Noi crediamo che in realtà possa essere gestita sicuramente con numeri diversi da quelli che ha in qualche modo già dichiarato l'azienda, ma se possibile, diciamo così, non togliendo nessuna possibilità a partire da quelle economiche rispetto ai lavoratori e lavoratrici coinvolte. Tanto noi dobbiamo capire il perimetro in modo un po' più specifico e i numeri dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte, perché in base a quello noi crediamo che su alcune, diciamo così, parti e su alcune attività ci possa essere una soluzione che in qualche modo neutralizzi completamente quella riorganizzazione. In secondo piano ci sono comunque delle possibilità già oggi adottate rispetto ad esempio allo smart working. Se noi consideriamo il back office, già oggi viene fatto con le regole che ha connetta al proprio interno al 50%. La parte un po' meno gestibile, diciamo così, da remoto è la parte legata al GED, che è quella che praticamente lavora sulla parte documentale.
1: Sabato 30 maggio si svolgerà la sesta edizione di All Pride, la grande manifestazione per la tutela dei diritti civili e sociali delle persone LGBTQIA+ della città di Alessandria. Senza fine è il claim scelto per questa edizione, che vede per il secondo anno consecutivo la città di Alessandria scendere in campo come coorganizzatrice ufficiale dell'iniziativa. Il raduno è fissato per le ore 14:30 ai giardini pubblici di Viale della Repubblica. Da qui, alle 16 in punto, prenderà il via la parata che attraverserà il centro cittadino. Il traguardo finale sarà il Parco Carrà, che per l'occasione si trasformerà nell'All Pride Village. Mercoledì fino a mezzanotte si alterneranno sul palco gli interventi dei rappresentanti delle associazioni territoriali e momenti di intrattenimento musicale. Tra le novità, in questa edizione, sostegno ufficiale dell'US Alessandria Calcio. Su forte impulso del presidente Antonio Barani, ha promosso un'iniziativa inedita nel panorama calcistico nazionale. Per tutto il mese di aprile, la prima squadra infatti scese in campo con una maglia celebrativa arricchita dalla patch al Pride 2026. Ai nostri microfoni Mario Monti, del coordinamento.
3: Da un po' di anni l'organizzazione del Pride è gestita da Tessere l'Identità, l'associazione che ho l'onore di presiedere, come associazione LGBT del territorio, ma ha aggregato intorno a sé tutta una serie di realtà territoriali che lavorano nel tema del sociale, che hanno piacere di dare il proprio contributo pratico, politico, di sostegno alla causa che c'è, le battaglie che ci sono dietro il Pride. Con queste associazioni di solito all'inizio dell'anno ci cominciamo a vedere, cominciamo a parlare di Pride, e il primo punto di partenza, da dove iniziamo, è proprio quello di capire quale sensibilità derivante dal contesto nazionale, internazionale, politico, sociale, di quello che succede, ci va a toccare in particolare su quell'anno. Perché se è vero che le battaglie del movimento LGBT sono quelle storiche, diciamo, no? Di lotta all'omotransfobia, diritti civili, e ogni anno ci sentiamo toccati particolarmente da un aspetto, no? Quest'anno, in realtà, quando abbiamo iniziato a discuterne, ci siamo resi conto che la strada è lunga, questa strada sembra non finire mai. Capiamo che le nostre battaglie dovranno essere sempre forti, dovremmo essere sempre vigili, perché in realtà, se è vero che stiamo in questo momento faticando a raggiungere nuovi obiettivi, perché il quadro internazionale è quello che conosciamo, ci accorgiamo anche che alcune battaglie vinte del passato vengono rimesse in discussione. Quindi dobbiamo restare vigili sempre, lottare sul pezzo, non mollare mai. E quindi questo è stato un po' il motivo per cui poi siamo arrivati a Senza Fine. Poi Senza Fine ovviamente in qualche modo ricordava, no? Cioè, quindi è stato lo stimolo, è stata anche la canzone cantata da Ornella Vanoni.
4: Certo.
3: Ci sembrava lei stata anche vicina al nostro territorio per alcune battaglie di tipo sociale.
1: Anche quest'anno si terrà ad Orbassano, in Piazza della Pace, Gusto, evento che porterà in città stand, street food e un ricco programma a partire da oggi fino a lunedì 1 giugno. Organizzato dalla città di Orbassano e puro stile italiano, Gusto è un vero e proprio festival del gusto e del cibo di strada, a cui parteciperanno operatori del settore provenienti da ogni regione d'Italia e dall'estero. Durante i 4 giorni di manifestazione si alterneranno anche concerti e spettacoli, come ad esempio l'esibizione della cantante Ivana Spagna, che si esibirà domenica sera insieme al sassofonista Pietro Vallero. Si alterneranno anche altre esibizioni, come quella di Pugilato, a cura dell'Orbassano Box, e anche momenti di festa come la Soft Clubbing Street, la festa dalle 11 alle 15 per chi vuole ballare al mattino. L'ondata di caldo che sta attraversando il Piemonte sta riscrivendo i record meteorologici della regione. Alla stazione meteorologica dell'aeroporto di Torino Caselle, infatti, sono stati superati contemporaneamente i record assoluti di temperatura massima e minima per il mese di maggio dal 1965. Ad evidenziarlo sono i meteorologici stessi, che mettono in luce quanto l'episodio in corso sia anomalo. Infatti, secondo le misurazioni effettuate presso l'aeroporto torinese, gli ultimi 4 giorni di questo maggio 2026 sono risultati i più caldi mai registrati nel mese di maggio. Il primo posto è detenuto dal 26 maggio, quando la temperatura ha raggiunto i 33,6 gradi centigradi. Seguono la temperatura del 27 e del 28, entrambe sui 33 gradi. Anche le temperature minime sono da record, infatti si osserva che la condizione termica resta elevata anche dopo il tramonto. Ciò rappresenta uno degli aspetti più critici delle ondate di calore moderne, soprattutto nelle aree urbane e fortemente urbanizzate. Queste ultime rilevazioni si inseriscono quindi in un quadro più ampio, che sta coinvolgendo gran parte del Piemonte. In gran parte delle località, infatti, sono stati battuti i record mensili sia per le temperature massime sia per quelle minime. E adesso passiamo al meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti pomeridiani in montagna, in giornata a rovesci e temporali sparsi all'interno delle valli cuneesi, Chisone e Susa, e sparsi su Lanzo, Canavese e valli della Valle d'Aosta orientale, nel Sesia e Ossola. In Liguria il cielo tenderà lentamente a rasserenarsi. Da metà pomeriggio formazione di nuclei temporaleschi sull'Appennino centro-orientale, con possibili sconfinamenti su alcuni tratti di costa da Genova verso Levante. temporali anche sulle Alpi Liguri, con sconfinamento verso le coste dell'Imperiese, generale attenuazione invece dei fenomeni delle nuvolosità al calare del sole. Questa edizione del giornale radio finisce qui, il prossimo aggiornamento sarà alle ore 16. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio e TV.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 29 di maggio la meditazione è curata da Fanny Ascani, pastora della Chiesa Valdese di Siena. Ascolteremo in chiusura il brano Il mio tempo è nelle tue mani. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti per questo mese da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Geremia, capitolo 10, versetto 23. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. E continuiamo con il Vangelo di Luca, capitolo 12, versetti 19 e 20. Dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato, di chi sarà?
3: Geremia osserva con lucidità la fragilità dell'uomo. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. In Geremia 10, versetto 23, emerge una verità che spesso dimentichiamo. Possiamo progettare, calcolare, accumulare esperienze e sicurezze, ma non siamo padroni assoluti della nostra vita. Noi esseri umani amiamo pensarci autonomi, artefici del proprio destino, eppure basta un evento inatteso, una malattia, una perdita, una crisi interiore per ricordarci quanto siamo limitati. Questa consapevolezza non vuole umiliarci, ma riportarci alla fiducia. Il profeta non cade nella disperazione, ma si rivolge a Dio. Riconoscere che non controlliamo tutto significa aprire il cuore a colui che vede più lontano di noi. La vera sapienza non è l'autosufficienza, ma l'abbandono fiducioso. Nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 12, Gesù racconta dell'uomo ricco che dice a se stesso, «Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti». Ma Dio gli disse, «Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata». Qui il problema non è la ricchezza in sé, ma l'illusione di poter fondare la propria sicurezza sui beni accumulati. Quell'uomo aveva riempito i granai, ma aveva lasciato vuoto il cuore. La parabola smaschera una tentazione sempre attuale. Vivere come se il tempo ci appartenesse. Rimandiamo il bene da fare, la conversione, l'amore da donare, pensando di avere molti anni. Ma il Vangelo ci ricorda che la vita è un dono fragile e prezioso, non una proprietà garantita. Geremia e Gesù convergono nello stesso insegnamento. L'uomo non trova stabilità nelle proprie forze, né nelle proprie ricchezze. Solo Dio può orientare i passi e dare senso al cammino. E quando comprendiamo questo, smettiamo finalmente di vivere nell'ansia del controllo e impariamo a vivere nella gratitudine. Forse la domanda da portarci dentro oggi è questa. Dove sto cercando la mia sicurezza? Nei miei progetti? Nelle cose che possiedo? Nell'immagine che costruisco? Oppure nella relazione con Dio? Chi si affida al Signore non perde la prudenza nell'impegno, ma smette di credersi il padrone della vita. E allora ogni giorno, anche il più semplice, diventa un'occasione per amare, servire e vivere con cuore libero. Amen.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti-Est e Fellizzano in direzione Torino, e per lavori tra l'innesso con la 26 e Alessandria-Est in direzione Piacenza. Code anche sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra l'innesso con la diramazione Predosabettone e Masone in direzione Genova. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
2: Benvenuti nella selezione musicale di RBE.

Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Sono le 14:01 minuti per la diretta di questa puntata di Voci Protestanti. Buon venerdì 29 maggio, in chiusura del mese di maggio. Il weekend ci porterà verso l'inizio del prossimo mese, verso il mese di giugno, con anche la festività dei martedì prossimo, il 2 giugno, festività che, vi ricordo, vedrà, diciamo, l'assenza degli aggiornamenti redazionali quotidiani, quindi i notiziari, la rassegna stampa, ma vi stiamo preparando, come ogni occasione di festività nazionale, uno speciale dedicato proprio al 2 giugno e ai temi che la festa della Repubblica porta con sé. In particolare il tema di quest'anno, diciamo, su cui c'è molta attenzione e ci sono anche molti materiali per poter approfondire l'argomento: gli 80 anni gli 80 anni dal primo voto nazionale delle donne. E quindi questo è un po' lo spunto che guiderà lo speciale del prossimo 2 giugno. Non vi anticipo di più, non vi resta che seguirci anche in questa giornata di festa. Per quanto riguarda invece i nostri contatti, ricordo, per scrivere alla redazione potete utilizzare il 328 8757 845 oppure via mail diretta @rbe.it o ancora attraverso i numerosi canali social che RBE Radio e TV ha attivi. Scriveteci, segnalateci appuntamenti, incontri, eventi, iniziative. Mi raccomando, anche quelle magari già un po' più in là. Sappiamo che l'estate sarà ricca di festival, di appuntamenti, diciamo, culturali. Andremo a vederli un po' per volta nelle prossime settimane, ma se già avete definito il programma di un appuntamento estivo, segnalatecelo, scriveteci e noi lo inseriremo assolutamente nella nostra scaletta di argomenti di cui parlare. Facciamo un salto nel passato, ci ascoltiamo I'm Every Woman di Chaka Chan, il brano con cui apriamo la puntata di oggi di Voci Protestanti.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci e segnalateci appuntamenti, iniziative, eventi, percorsi, progetti, insomma tutto quello che si muove nell'ambito, per quanto riguarda questa trasmissione in particolare, delle chiese protestanti italiane. Uno sguardo sicuramente ampio a tutti i territori, perché la presenza, insomma, delle chiese protestanti, valdesi, battiste, metodiste, luterane, via dicendo, è sparpagliata un po' in tutto lo stivale, dall'est all'ovest, dal sud al nord, e quindi ci spostiamo anche in vari luoghi, anche un po' più lontani, diciamo, rispetto al territorio a cui solitamente la nostra emittente fa riferimento, ovvero la zona del nord-ovest, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Ad esempio andrei a Roma per ricordarvi un concerto che si terrà domani sera, sabato 30 maggio, un concerto veramente interessante. Se siete da quelle parti a Roma, io vi consiglierei di non perderlo. Il titolo è Voci, Suoni e Immagini per la Pace, e si terrà nella Chiesa Battista in via Teatro Valle 27 alle 17:30. Sarà presente un ensemble internazionale composto da 13 musicisti che arrivano da 6 paesi differenti, con una varietà di strumenti impiegati veramente notevole, e a completare questa esperienza artistica ci sarà anche un intervento visivo dell'artista Stella Radicati, che lavora all'Università del Lussemburgo e a Roma in questi giorni proprio per portare questo suo spettacolo in alcuni luoghi, e presenterà il dipinto Melodie di Pace. È un dipinto realizzato appositamente per questo evento, per questo concerto. È un'opera che in qualche modo richiama il tema della fuga in Egitto, ma vuol far riflettere non solo sul passo biblico, ma anche sulla condizione attuale, odierna, dei rifugiati e dei migranti. Concerto Voci, Suoni e Immagini per la Pace a Roma, sabato 30 maggio, 17:30, Chiesa Battista di via Teatro Valle. Invece a Milano, sempre sabato, alla Libreria Claudiana, si parlerà di femminismo con il libro Lilith se ne va di Paola Cavallari, che sarà in dialogo con Daniela Di Carlo e Paola Lazzarini, alla Libreria Claudiana alle ore 17. Ci spostiamo alla Spezia, alla Chiesa Metodista, sempre sabato pomeriggio, musica con il recital di fisarmonica di musica barocca alle 17:30, e inserito nella rassegna Musica in Città, supportata anche dal Fondo 8 per 1000 delle Chiese Valdesi e Metodiste. E chiudo con un ultimo appuntamento a Sanremo, sempre sabato 30 maggio alle 17, nella Casa Valdese in via Roma, concerto pianistico dedicato al creato e ai suoni della natura con Maria Rita Schenato e Maria Beatrice Boscaro. Quindi, insomma, come vedete, tanti appuntamenti un po' sparpagliati per varie zone d'Italia, dalla Liguria al Lazio alla Lombardia, con soprattutto tanti concerti. Ci sono però altri incontri, li vedremo tra poco.

0: see you in America.
1: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
2: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. E citavo poco fa il prossimo, diciamo, appuntamento con una festività nazionale, ovvero il 2 giugno, Festa della Repubblica. Vi ricordavo che appunto i programmi redazionali quotidiani di RBE si prenderanno una pausa, ma vi stiamo preparando lo speciale proprio dedicato ai temi del 2 giugno e in particolare, come vi accennavo appunto, dedicato agli 80 anni del voto delle donne a livello nazionale. C'erano già state le amministrative qualche mese prima, ma il 2 giugno del 1946 a livello nazionale le donne andarono a votare con appunto le elezioni per passare, con la scelta, la possibilità di passare dalla monarchia alla repubblica. E a proposito del voto delle donne, vi cito un articolo che è stato pubblicato proprio oggi sull'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Il titolo è Il voto negato, la voce delle donne nel fondamentalismo cristiano. Articolo firmato da Naomi Cino. E si parla insomma di questi 80 anni che sono passati da quando le donne italiane votarono per la prima volta, entrando ufficialmente nella vita politica del paese, in un contesto che a volte era tutt'altro che semplice. Possiamo ben immaginare insomma alcuni ostacoli, alcune difficoltà che le donne hanno dovuto superare, sia nell'entourage familiare, magari con i propri parenti, sia nella società, nella collettività e a volte anche all'interno delle comunità religiose. E questo è un po', diciamo, l'aspetto che ci interessa in modo particolare, perché secondo appunto quanto viene riportato in questo articolo, in un articolo del Post, negli Stati Uniti si affermano e crescono sempre di più delle comunità religiose estremiste che addirittura vorrebbero l'abolizione del suffragio universale e in modo particolare femminile. L'idea di fondo è quella di ritornare all'idea che il suffragio, il voto, deve essere limitato al solo capofamiglia, ovvero all'uomo, in quanto unico rappresentante degli interessi dell'intero nucleo familiare. E questa diciamo convinzione viene supportata, secondo queste comunità religiose estremiste, proprio a una sorta di volere di Dio, cioè una volontà superiore che secondo appunto queste comunità avrebbe stabilito ruoli di genere distinti, una gerarchia che vede l'uomo predominare sulla donna. E quindi ci sono tutta una serie di riflessioni ovviamente del tutto proiettate su questa chiusura legata appunto a una visione molto molto particolare della lettura biblica, completamente distorta, diciamo, rispetto alla realtà. Però è molto interessante vedere come queste posizioni siano tutt'altro che antiche, e non stiamo parlando appunto di 80 anni fa, stiamo parlando ancora della quotidianità. Vengono poi descritti alcuni casi che vengono riportati in questo articolo. C'è anche un commento da parte persone che hanno studiato questi fenomeni e sono andati nel dettaglio pensare di analizzare il patriarcato, il fondamentalismo, l'ossessione anche da un certo punto di vista religiosa. Quindi insomma ci sono dei dettagli rispetto anche appunto a dei casi specifici. Viene citato anche un libro edito da Claudiana nel 2020 dal titolo Il caos del mondo e il caos degli affetti. Sempre di patriarcato si parla, sempre di modelli legati ad una predominanza maschile su quella femminile si parla, e in questo libro si dice che il patriarcato riflette una crisi che presenta ripercussioni più ampie, e scrivono così gli autori: proprio perché il vecchio mondo è moribondo e il nuovo fa fatica a nascere, si entra in una fase di caos. Non tutte le fasi di caos sono identiche, e però a volte portano appunto degli estremismi importanti. Insomma, un'analisi piuttosto ampia in questo articolo appunto firmato da Naomi Cino sul sito neve.it, che parte con il ricordo e la commemorazione degli 80 anni del voto delle donne, e parte con un'immagine importante, l'immagine della giornalista Anna Garofalo, che descriveva l'emozione appunto delle donne italiane il 2 giugno del 1946, quando appunto per la prima volta votarono partecipando al referendum tra monarchia e repubblica, e lei stessa diceva: stringemmo le schede come biglietti d'amore. Quindi per dimostrare quanta emozione c'era in quel momento, quanta emozione c'era in quel gesto. Il voto negato, la voce delle donne nel fondamentalismo cristiano, articolo sul sito neve.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia.

E questi sono i Nuganea, People of the Moon. Chissà se rimarrà come tormentone estivo questo brano, che in effetti sta piacendo molto, con queste sonorità internazionali, questa musica particolare e abbastanza ipnotica. Loro tra l'altro sono originari di Napoli, anche se vivono a Berlino, sono residenti a Berlino, però insomma hanno fondato questo duo, il Nuganea, che prima era Nuguinea, adesso è Nuganea, ed è un duo musicale che sta dando veramente i frutti. Allora, torniamo invece a riaprire un attimo il calendario di appuntamenti, anche perché vorrei darvi un po' di incontri anche in vista della prossima settimana, che poi ci sono un po' di feste, un po' di iniziative, e quindi vorrei ricordarvi ad esempio per domenica 31 di maggio un culto congiunto a Rocca Piatta, nel tempio storico di Rocca Piatta, Prarostino, che vedrà la presenza delle due chiese di San Secondo e Prarostino. Sarà l'occasione appunto anche per poter visitare e diciamo partecipare ad un culto in questo tempio storico, che non è solitamente utilizzato appunto per dei momenti cultuali. Mentre a Torre Pellice, sempre domenica 31 maggio, il Museo Valdese propone, come ogni ultima domenica del mese, l'approfondimento dedicato ad un tema in particolare. Domenica 31 si parlerà di prigioni, esili e ritorni. L'appuntamento è alle ore 16, con l'incontro comprensivo anche di visita gratuita inclusa nel costo del biglietto. È obbligatoria la prenotazione. Se volete partecipare, scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org. Ci spostiamo a Milano per segnalare un culto speciale questa domenica 31 maggio, ancora legato alla giornata mondiale contro l'omofobia del 17 maggio. Ci sarà infatti un culto pensato proprio per riflettere sull'omo, lesbo, bi e transfobia. L'appuntamento è alle 11 alla Chiesa Valdese in via Sforza a Milano questa domenica 31 di maggio. E infine un ultimo appuntamento che volevo ricordarvi: l'ultimo incontro del Cineforum Giovani a Torino, proposto della Chiesa Valdese, sarà per mercoledì prossimo, il 3 di giugno. Si visionerà il film Priscilla, la regina del deserto, e c'è anche un motivo per cui si visiona questo film, perché diciamo che è la settimana che ci avvicina al Torino Pride, e quindi è stato scelto un film tematico con appunto Priscilla, la regina del deserto. Allora, chiunque voglia partecipare ovviamente è il benvenuto o la benvenuta. L'appuntamento è, ripeto, mercoledì 3 a Torino, ore 20, nella Casa Valdese in Corso Vittorio Emanuele II, nella zona del seminterrato. In particolare è un ciclo di cineforum pensato per giovani, per il gruppo giovani, quindi questo sarà l'ultimo incontro prima della pausa durante l'estate. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Appuntamenti che riguardano in modo particolare la Francia, una notizia che abbiamo trovato in questi giorni pubblicata sul sito reform.net, il sito delle chiese riformate francesi, e che parla, racconta, spiega anche che cos'è la Marcia per Gesù, questo appuntamento che torna in due date differenti, una è domani, sabato 30 maggio, e la prossima, in prossimo invece, sabato 6 giugno, ed è l'invito a tutti i cristiani di ogni denominazione presenti sul territorio francese a scendere in piazza e a, diciamo, comunicare, partecipare, camminare intorno ai valori che uniscono le varie confessioni di fede. Le due date perché? Perché alcune città, vedasi Nizza, Lione, Tolosa, hanno scelto la data del 30 maggio per questa marcia, altre città, tra cui anche Parigi, hanno scelto invece il 6 giugno, ma non solo Parigi, altre 16 città francesi hanno scelto il 6 giugno. L'anno scorso circa 50.000 persone erano scese in piazza, avevano sfilato nelle varie città che ospitavano questo appuntamento, ed è un appuntamento, diciamo, che viene promosso e stimolato fortemente da un testimonial, ecco, particolarmente conosciuto, ovvero il calciatore Olivier Giroud, che ha fatto proprio, ecco, questo appuntamento e lo ricorda, ecco, anche all'interno dei suoi canali social. È un appuntamento importante, a quanto pare, che appunto viene portato avanti a livello ecumenico. La Chiesa Cattolica è particolarmente coinvolta, ecco, in questa iniziativa, ma anche le chiese protestanti. Addirittura a Parigi dovrebbe esserci una sfilata di carri allegorici che avranno il tema appunto dei valori della cristianità, quindi anche un aspetto così un po' più ludico, potremmo dire, un po' più leggero, dove leggero non vuol dire superficiale, ma vuol essere un po' più popolare, un po' più vicino anche alle persone, vuol essere una passeggiata, scrivono gli organizzatori, gioiosa e interculturale, che dimostri quanto possiamo essere uniti al di là delle differenze delle varie confessioni di fede. È importante che ciò in cui crediamo, dicono sempre gli organizzatori, venga integrato nella vita pubblica e che venga testimoniato con questa marcia che è sicura, gioiosa e interculturale. Quindi diciamo che c'è l'idea precisa che rimanere nelle quattro mura delle chiese e dei templi serva poco, serve invece molto di più scendere in piazza e condividere quelli che sono appunto ideali importanti, che poi ovviamente valorizzano il diritto delle persone, l'etica, l'altruismo, il rispetto dell'ambiente e via dicendo, che però lo facciano appunto a contatto con il pubblico. Questo è un po', diciamo, proprio l'obiettivo principale di questa marcia, che appunto si svolgerà, ripeto, domani 30 maggio in alcune città e il 6 giugno invece in altre città francesi, tra cui anche Parigi.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845 oppure diretta @rbe.it, la mail, potete utilizzare quello che preferite, potete utilizzare anche i nostri canali social, l'importante è che comunichiate appunto con noi per segnalarci iniziative, eventi, progetti, magari avete letto un libro che vi ha colpito in modo particolare o siete a conoscenza di un servizio sul territorio che potrebbe essere utile a tanti e a tante, fatecelo sapere, scrivete a RBE Radio e TV. Se invece vi siete persi l'ultima puntata di Radio Glam, che è questo percorso radiofonico che la Commissione Globalizzazione e Ambiente ha realizzato insieme a RWS, Radio Voce della Speranza delle Chiese Avventiste, e che parla di ambiente, vuole dedicare l'attenzione all'ambiente. L'ultima puntata era dedicata al tema umani e macchine, opportunità e responsabilità dell'intelligenza artificiale. Ebbene, lo ritroviamo pubblicato su Hop Media Italia, dove sono presenti tutte le puntate di Radio Glam. A quest'ultima puntata, appunto, che ha parlato dell'intelligenza artificiale, di quanto l'intelligenza artificiale sia ormai entrata nella nostra vita quotidiana, spesso anche senza che ce ne rendiamo particolarmente conto. Pensate ad esempio agli strumenti digitali che usiamo ogni giorno e quanto utilizzano a loro volta l'intelligenza artificiale, però ci sono dei però, ci sono dei ma rispetto a come viene utilizzata, ai consumi che porta con sé, alle decisioni che prende, al tipo di comunicazione che offre. Insomma, c'è da riflettere su questo tema e ne parlerà in questa puntata appunto di Radio Glam insieme a Francesca Evangelisti e a Daniele Amodeo, che sono membri della, anzi Francesca Evangelisti è membro della Commissione Glam, Daniele Amodeo invece per quanto riguarda RWS Radio Voce della Speranza. Ne parlerà Stefano Frasch, laureato in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, sul tema proprio dell'intelligenza artificiale. Quali sono le prospettive future, quali sono diciamo le attenzioni a cui dobbiamo porre tempo e riflessione rispetto alla responsabilità dell'affidare della comunicazione all'intelligenza artificiale. Quindi Radio Glam, pubblicata su hopmedia.com.

Alta marea, Antonello Venditti, in queste ultime battute della prima parte di Voci Protestanti, parte che ricordo viene anche replicata al mattino successivo, quindi se ci state ascoltando con la replica che va in onda il mattino molto presto, tra le 6 e le 7 del mattino, buon inizio di giornata, anzi buon inizio di weekend, visto che ormai sarà sabato 30 di maggio. E prima però di chiudere la puntata di oggi, ancora qualche appuntamento, ancora proiettandoci verso la prossima settimana, ad esempio un incontro che si terrà a Torino mercoledì prossimo, il 3 di giugno, la presentazione del libro Le nevi di Gobetti di Bruno Quaranta. È un libro che ripercorre in effetti gli ultimi giorni di vita dell'intellettuale Gobetti, e ne parlerà l'autore Bruno Quaranta, che ha riportato la biografia attraverso questo volume che ha pubblicato, ma saranno presenti altre persone che Gobetti hanno studiato in modo particolare. L'appuntamento mercoledì 3 di maggio alle ore 18 alla Libreria Claudiana di Torino. Mentre a Piscina, sempre mercoledì 3, lo spettacolo del gruppo Teatro Angrogna dal titolo Oltre il Ponte, Resistenza e Costituzione, alle ore 21:15 nella sala teatrale. Sarà peraltro l'occasione da parte dell'amministrazione comunale di Piscina di consegnare ai diciottenni piscinesi una copia della Costituzione italiana, come appunto della tradizione, cogliendo anche l'occasione che il giorno precedente sarà appunto la festa della Repubblica. Quindi un appuntamento per mercoledì 3 di maggio.

0: Chaotic
1: Music Automatic, loro sono gli Stereo Totale. Beh, è un duo particolare, un duo franco-tedesco che lavora nella musica elettronica. Sono andata a curiosare un po' in rete, li conosco poco e sono particolarmente attivi soprattutto nel synthie-pop, ma hanno influenze molto folk, molto dance, molto ambient, insomma mischiano un po' di cosine all'interno della loro proposta musicale. E noi siamo però veramente alla chiusura adesso di questa prima parte di Voci Protestanti, quindi vi saluto soprattutto chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Per chi invece può continuare ad ascoltare la diretta di questo pomeriggio, rimanga con noi se volete, perché tra poco proseguiamo con Dariana Tedesco, mentre chi ha ascoltato la replica a lunedì prossimo, perché di fatto poi c'è il weekend e Voci Protestanti il sabato e la domenica non va in onda. Continuate però a scriverci 328 87 5784 5 oppure diretta @rbe.it. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Eccoci, buongiorno!
1: Giubilo in tutto il regno, signore e signore, venerdì! Confermo tutto, il calendario lo dice ed è il venerdì di un possibile, per chi vuole, anche weekend molto lungo, con ponte!
2: Assolutamente, ti stai attirando le ire di tutti coloro che lavorano nel settore alberghiero e di ricezione turistica, però
1: abbraccio.
2: Insomma approfittatene perché insomma, il tempo dovrebbe essere meteo piuttosto bello e quindi sicuramente si lavorerà, ecco,
1: sì,
2: se non altro, no?
1: Ultimamente si parlava di un tutto esaurito per quanto riguarda il turismo in Piemonte il 2 giugno.
2: Noi anche.
1: Compresi noi. Noi siamo in sold out, sì. Quindi tutto esaurito.
2: Vabbè, insomma, se andate in giro godetevela, approfittatene,
1: anche per noi.
2: Siete cortesi con chi in questi giorni lavora e che vi rende, insomma, fruibile magari un pernottamento, un luogo dove poter risiedere, questo è sempre importante.
1: Sì, e soprattutto tutte le persone organizzatrici dei tanti eventi che vi raccomandiamo ovviamente sia ogni settimana ma soprattutto nei fine settimana, ultimamente lo sappiamo bene con il bel tempo e un pullulare di eventi, di iniziative al chiuso, all'aperto, e mostre, presentazioni, conferenze, visite guidate, aperture straordinarie di musei, quindi non facciamo neanche in tempo a raccontarvele tutte molto spesso a Voci Protestanti Talk.
2: Gli diamo un assaggino, facciamo anche un po' di selezione, dobbiamo dirlo, insomma andiamo a vedere quelle che sono magari le cose un po' più curiose, un po' più particolari e quelle che sono anche un po' più inerenti a temi che a noi sono particolarmente cari. Pharrell Williams mi fa sempre tanta festa,
1: sì.
2: Così mi fa leggerezza, festa, e quindi ci ascoltiamo Piece by Piece.

0: Con queste chitarrine effettate super groove torniamo in diretta sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk e vi vogliamo portare a fare un'escursione con noi direttamente questa domenica. Ti va? Andiamo al fresco, sì, visto che fa caldino. Mm? Andiamo in un posto fresco.
1: Dove? Al Tumpi?
0: Ai Tumpi, beh sì, sicuramente saranno un po' presi d'assalto, ma potremmo fare una visita speciale ai rifugi antiaerei della Bassa Val Chisone.
1: Tra l'altro sono delle occasioni veramente preziose per poter entrare in una storia che è stata molto più vicina nei nostri territori, molto presente nei nostri territori di quello che a volte ci immaginiamo. E sovente, insomma, parliamo di opportunità di recupero anche di memoria storica. Anzi, ne parlammo proprio con Simona Pons di Vivere le Alpi, sì, che è l'associazione che gestisce i rifugi antiaerei della Val Chisone, e ci ricordava quanto lavoro è stato fatto in questi anni, in questi decenni, per cercare di aprirli il più possibile, di riempirli anche di documentazione, pannelli informativi che potessero aiutare le persone che vi entrano a farsi un'idea di quello che era il periodo, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, prima, durante i bombardamenti, dopo di ricostruzione. E in effetti sono delle testimonianze di un luogo che con la guerra ha avuto a che fare. La zona della Val Chisone era una zona particolarmente, un obiettivo sensibile, particolarmente, diciamo, sotto la lente anche delle forze nazifasciste, perché si producevano delle attrezzature che venivano utilizzate in guerra, e quindi bombardare le fabbriche, le industrie presenti in Val Chisone voleva dire in qualche modo andare a diminuire la produzione di questi materiali.
0: Sì, e quindi ciò che rimane a noi adesso sono questi rifugi antiaerei che per tanti anni sono anche rimasti chiusi, non sicuri neanche ad una visita. Invece pian piano, lentamente, si sta invece tornando al recupero di questi luoghi e anche alle aperture di questi luoghi. In particolare ci saranno delle aperture straordinarie dei rifugi antiaerei che dicevamo prima della Bassa Val Chisone, in particolare i rifugi di Villar Perosa e quelli di Inverso Pinasca. Infatti l'Associazione Culturale Vivere le Alpi ha organizzato diverse visite guidate appunto per domenica 31 maggio in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica. Per quanto riguarda i rifugi di Villar Perosa, saranno accessibili con un orario unico alle ore 15, quindi alle 3 del pomeriggio, invece quelle di Inverso Pinasca alle ore 16:30. Cosa è necessario fare per poterli visitare? Beh, contattare Vivere le Alpi, di fatto, per andare a prenotare il vostro posto, perché poi sappiamo bene che queste aperture straordinarie che consentono la visita a questi luoghi che sono sempre più interessanti, nel senso che sono interessati da visite di persone che mano a mano le scoprono, poi diventano molto ambite, di conseguenza magari potreste anche trovare della coda o che non possa essere accessibile, sì, a tante persone.
1: Già, esatto, tenendo conto soprattutto che non si entra in 400, ma giustamente ci sono degli ingressi contingentati, anzi si cerca il più possibile di organizzare dei gruppi in modo da poter anche avere l'opportunità di poter dialogare e spiegare. E quindi contattate assolutamente, visitate il sito www.viverelealpi.com o scrivete direttamente a viverelealpi@gmail.com per questa doppia visita. Ripetiamo, domenica 31 maggio, rifugi antiaerei della Bassa Val Chisone, in particolare Villar Perosa e Inverso Pinasca. Villar Perosa alle 15, Inverso Pinasca alle 16:30.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Beh, questa notizia, cara Darianna, non potevamo non darla.
2: Soprattutto in questi giorni.
1: Soprattutto in questi giorni, ma soprattutto per il messaggio che porta con sé.
2: Sì.
1: Perché a noi piace, lo sapete, parlare di progetti inclusivi, aperti, che sappiano anche, diciamo, andare un po' al di là di quelle che a volte sono un po' le abitudini classiche. Beh, in questo caso davvero si tratta di un progetto che risponde un po' a tutte queste caratteristiche. Allora, stiamo parlando di questa iniziativa Tutti a Bordo Senza Barriere, che si terrà domani, sabato 30 maggio, al lago di Viverone, che peraltro è un bellissimo lago dove si può anche fare una bella passeggiata, spendere del tempo in relax. Questa iniziativa, promossa dalla Lega Navale Italiana sezione di Torino, nasce con l'obiettivo di abbattere le barriere architettoniche, sociali, tecnologiche, anche all'interno dello sport della vela.
2: Esatto, parliamo soprattutto di persone con disabilità motoria che spesso sono proprio impossibilitate a poter fare anche solo un'esperienza anche il più possibile attiva su una barca a vela. In questo caso sarà inaugurata e varata proprio una imbarcazione della flotta Lega Navale Italiana della sezione di Torino, progettata specificamente per garantire la sicurezza, il comfort e anche e soprattutto, io lo sottolineerei, la totale autonomia, cioè questo ciuffo ribelle oggi, la totale autonomia delle persone con mobilità ridotta. È un progetto veramente importante perché molto spesso pensiamo che comunque ci siano delle attività, delle esperienze che non siano possibili, siano per forza da negare a queste persone, e invece no, invece la tecnologia ci consente di farlo, la curiosità umana, l'ingegno umano hanno portato anche a questo, con delle soluzioni strutturali che poi possono rendere l'accessibilità più confortevole a chiunque, non soltanto le persone con disabilità motoria.
1: Assolutamente, quindi davvero un appuntamento importante, non solo direi per lo sport, ma proprio per diciamo il mondo del sociale, per la collettività. Questo progetto Tutti a Bordo Senza Barriere, vela inclusiva, che si terrà appunto sul lago di Viverone domani, sabato 30 maggio, magari sarete lì per una passeggiata e vi incuriosisce andare a vedere, andate, perché insomma viverlo al di là appunto dell'avere o non avere delle disabilità, come giustamente diceva Darianna, è importante perché può essere d'aiuto per tutti e per tutte.

0: Greg, la voce di Elisa, la voce di Emma e Cray, questo brano splendido
1: con delle sonorità proprio da Meg, elettronica con un po' di rock synth, bellissimo,
0: un po' di eco, bellissimo, bellissimo,
1: bellissimo, molto brave tutte e tre. Ma torniamo a noi e Dani, ti porto a Locana.
0: Bello, in montagna. Siamo nel parco del Gran Paradiso in provincia di Torino, ma siamo ad una quota già un po' più elevata, sì. Quindi perché no, con queste giornate di inizio estate potrebbe essere in effetti una bella scelta. Perché andiamo a Locana?
1: Beh, perché c'è la festa della montagna. Bella, semplice, pulita, sette giorni, una settimana intera, anzi più, di natura, tradizioni, cultura, cibo, musica, che si svolgerà proprio a Locana e dintorni, con tantissimi tipi di attività differenti. Quindi si parte da una presentazione di un libro dal titolo Un cuore in vetta, che mi sembra assolutamente
0: perfetto,
1: in tema, per poi passare anche a dei momenti sia di cena che di aperitivo che di pranzo, con degustazioni di produzioni del territorio a chilometro zero. Ma poi ci sarà anche spazio per la musica, quindi concerti di diverso tipo, quindi dal rock alla musica della banda e così via. E poi anche una visione degli astri del cielo notturna,
0: bello, osservazioni astronomiche,
1: lo
0: che
1: so che questo ti sarebbe piaciuto moltissimo. E poi ovviamente ci saranno anche delle camminate o delle corse competitive, come sappiamo che amano molto le persone che vivono su questo territorio. Ebbene, avrete anche la possibilità di fare questa corsa, che è competitiva sicuramente, ma si può anche fare camminando, andando verso l'Alpe Cialma, che è tipica proprio di Locana, che è un paese di 1200 abitanti.
0: Ma fanno un sacco,
1: ma fanno
0: di cose.
1: Un sacco di cose veramente, tutto, bravissimi.
0: Tutto sto popò di programma tra natura, tradizione, cibo, musica, cultura per la festa della musica si svolge a partire già da oggi.
1: Sì.
0: Si inizia proprio questa sera, venerdì 29, e poi si prosegue e seguirà fino a sabato 6 in realtà, con l'ultimo appuntamento. Il clou però è proprio in questi giorni, da oggi venerdì 9 fino a martedì 2, quindi si approfitta del ponte lungo, compresa la festività del 2 giugno, per proporre una serie di appuntamenti.
1: C'è anche un appuntamento molto bello che si chiama Giocarellando, proprio così, non è un errore, Giocarellando, e sarà una riproposizione di giochi soprattutto di legno, che appartengono alla nostra tradizione, soprattutto quella montana, di un tempo, ma che possono far divertire ancora oggi sia i bambini sia gli adulti, magari far fare un salto indietro nel tempo, quando ci si faceva letteralmente i giochi in casa, oppure si andavano a modificare degli strumenti che erano utili in campagna,
0: un po' di recupero,
1: esatto,
0: anche
1: un po' di recupero per giocare insieme anche tra generazioni. Quindi avrete questa possibilità, per esempio, a Giocarellando lunedì 1 giugno proprio a Locana. Se volete avere maggiori informazioni, esiste il sito turismolocana.it, oppure lo trovate anche come Visit Locana e trovate tutto il programma.
0: E adesso spazio ancora alla musica con George Ezra, Green Green Grass, e poi l'informazione nazionale ed internazionale con Popolare Network. Noi ritorniamo subito dopo.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Le autorità della Romania hanno dichiarato il console generale russo nel paese persona non grata, ordinandogli di fatto di andarsene e preparandosi a chiudere il consolato. Il presidente rumeno ha anche annunciato che la NATO trasferirà temporaneamente una serie di attrezzature di difesa aerea nel paese. Tutto questo dopo che oggi un drone russo ha colpito un edificio residenziale in una zona della Romania al confine con l'Ucraina, ferendo due persone. Da capire se sia stato un incidente o una provocazione da parte del regime di Putin.
3: Nell'ultima settimana in Libano sono stati uccisi 15 bambini. Lo dice l'ONU, mentre il Ministero della Sanità di Beirut ha aggiornato il numero complessivo delle persone uccise nel paese dall'esercito israeliano, 3.324 da inizio marzo. Netanyahu oggi è andato al confine tra i due paesi e ha rivendicato che le sue truppe hanno attraversato il fiume Litani, spingendosi sempre più avanti in territorio libanese. Parlando di Palestina, invece, un rapporto delle Nazioni Unite svelato dalla testata israeliana Haaretz accusa le forze israeliane di violenze sessuali contro persone palestinesi detenute, citando 31 casi verificati di abusi.
2: A Bruxelles c'è stato un incontro tra la presidente della Commissione europea von der Leyen e il nuovo primo ministro ungherese Peter Magyar. Poco fa è stato annunciato lo sblocco di almeno 10 miliardi di fondi europei che erano destinati a Budapest ma che erano stati congelati negli anni in cui al governo c'era Viktor Orban. Il popolo ungherese ha scelto di tornare al cuore della nostra Unione, ha detto von der Leyen, aggiungendo anche che da settembre studenti e studentesse del paese potranno tornare a fare l'Erasmus negli altri stati della UE.
3: 5 stati hanno firmato un accordo di prestito SAFE per il riarmo. Sono Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio. Quindi l'Italia non ne fa parte. Lo ha detto il portavoce della Commissione UE, Thomas Renier, nel corso del briefing quotidiano con la stampa. Secondo indiscrezioni di stampa, l'Italia non accederà al fondo, in ogni caso non prima del 3 giugno, quando dovrebbe arrivare una risposta sulla richiesta di flessibilità, e comunque sarebbe un accesso parziale per 5 miliardi rispetto ai 15 che spetterebbero all'Italia. Il tema sarebbe stato oggetto di un vertice mercoledì tra Meloni, Giorgetti e Crosetto. L'Italia potrebbe accedere solo per finanziare alcuni contratti già concordati, mentre, nonostante le proteste delle regioni, potrebbe ricorrere, come raccomandato dalla Commissione europea, ai fondi di coesione per finanziare nuove misure sulla crisi energetica.
2: Il PM di Milano Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per il colosso americano delle costruzioni Cadel Construction, perché avrebbe sfruttato il lavoro, anche con paghe sotto la soglia di povertà, di operai indiani reclutati da un'altra società indiana, a cui veniva corrisposta, tra l'altro, da parte degli stessi lavoratori reclutati, la somma di circa 500.000 rupie, una sorta di pizzo per lavorare. Lavoratori che poi venivano fatti arrivare attraverso distacco in Italia per la realizzazione del consolato americano a Milano di Piazzale Accursio.
3: Le prestazioni di visite mediche ed esami che nei primi 4 mesi non sono state erogate nei tempi previsti sono state quasi 2 milioni, sono i dati Agenas. Secondo la nuova piattaforma di Agenas, l'ente di monitoraggio delle sanità regionali, presentata oggi col ministro della salute Schillaci, sarebbe un miglioramento, in particolare in 16 regioni, mentre le criticità restano in 6 regioni del sud.
2: Un grande incendio è scoppiato a Domus de Maria, un paese in provincia di Cagliari. Il fuoco ha raggiunto diverse case di campagna, costringendo i vigili del fuoco a evacuare 7 persone, di cui 2 con disabilità, residenti nella zona. L'incendio è stato domato, dice la sindaca Maria Concetta Spada. Ora sono in corso le bonifiche, c'è un po' di vento, bisogna stare attenti che le fiamme non ripartano, ha aggiunto la sindaca.
3: A Taranto oggi è giornata di lutto cittadino per la morte di Bakary Sako, 35enne maliano ucciso lo scorso 9 maggio da un gruppo di giovani, quasi tutti minorenni. La giornata di lutto è stata disposta oggi perché è il giorno in cui la salma lascerà Taranto per essere consegnata ai familiari. In Piazza Fontana, luogo dell'omicidio, sarà collocata una targa commemorativa, mentre a mezzogiorno molti commercianti hanno abbassato le saracinesche per 30 minuti in segno di cordoglio.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a

0: Chissà chi è stata a decidere la playlist di quest'oggi e vi sottolineo che non sono stata io.
1: Non sei stata tu?
0: No.
1: Quali prove a tua giustificazione? Nel
0: io
1: caso peraltro bisognasse giustificarsi. Ecco.
0: Io ho apprezzato, Daniela Grill, le tue scelte musicali di oggi, e se le Spice Girls fossero insieme ancora oggi, fossero attive ancora oggi, di sicuro si chiamerebbero le Ame Girls o le Spice Ame, probabilmente.
1: Così, per collegarle a un tema. Beh, insomma, hanno preso posizione anche durante i loro percorsi, di tanto in tanto hanno preso posizione rispetto a temi sociali,
0: sì.
1: Quindi il problema ad esempio di anoressia, bulimia, diciamo anche ostentazione del fisico.
0: Sì.
1: Ovviamente ognuna a modo suo, cioè poi sappiamo che erano molto, loro si ponevano in modalità molto
0: poi comunque erano
1: fisica.
0: I primi anni 2000,
1: sì.
0: Quindi insomma bisogna anche contestualizzare un po' l'ambito. Ma a proposito di Ama, e non sto parlando di appunto questo nomignolo che ci si dà tra amiche negli ultimi anni, ma invece parliamo del gruppo di auto mutuo aiuto.
1: Esatto, Ama Pinerolo, gruppo di auto mutuo aiuto con sede in via Lequio 36, propone degli incontri. Allora, Ama da sempre è particolarmente attiva come associazione su tematiche che riguardano la collettività, la società, in diversi modi, in diverse modalità e anche attraverso diverse collaborazioni. Ricordiamo ad esempio che è presente tra le varie associazioni che sostengono il progetto PPFF, Protezione Famiglie Fragili in Ambito Oncologico, con la Diaconia Valdese, dedicato a dei percorsi di aiuto e di sostegno alle famiglie che attraversano un periodo di difficoltà, unito anche al problema dell'affrontare delle cure oncologiche. Questo è un ambito in cui l'AMA è sempre stata presente, ma non solo. E ad esempio in questo caso vorremmo ricordare degli incontri, un incontro in particolare, poi probabilmente ce ne saranno altri successivi, un incontro che si terrà il prossimo mercoledì 3 giugno, ve lo diciamo con un po' di

0: anticipo, così vi potete organizzare alle ore 18 un incontro a porte aperte per parlare appunto di problematiche legate alle disfunzioni alimentari, sovrappeso, obesità, cambiamenti di stile di vita e sovente purtroppo si abbinano anche a bulimia, anoressia, insomma bisogna trattarle con la giusta consapevolezza e la giusta attenzione, questi temi e questi argomenti, ovviamente ponendo il focus sul fatto che avere un giusto rapporto nella nostra relazione con il cibo aiuta in primis noi stessi.
1: Esatto, e questo sarà proprio la presentazione di questo nuovo gruppo AMA, proprio dedicato al cambiamento di stile di vita, soprattutto incentrato a parlare, a discutere, ad accogliere le persone che hanno difficoltà con sovrappeso e obesità. Quindi l'incontro di presentazione si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 18 alla sede AMA di Pinerolo in via Lequio 36 e sarà un momento proprio per far conoscenza anche del gruppo stesso, dei professionisti, ma soprattutto proprio trovare uno spazio in cui poter parlare, esprimere magari le proprie difficoltà, le proprie fragilità con persone che possono davvero comprendere profondamente. Molto spesso le persone con questi tipi di fragilità si chiudono ancora di più in se stessi perché temono il giudizio sociale, non si sentirebbero compresi, capiti. E quindi si fa fatica effettivamente ad uscirne proprio perché non abbiamo degli strumenti, tra cui proprio la vicinanza delle altre persone. Questo può essere un ottimo metodo per riuscire a trovare uno spazio sicuro per sé e magari anche per trovare la forza di affrontare queste fragilità.
0: Assolutamente. E se conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato o interessata, fate sapere, fate circolare la voce rispetto a questo incontro appunto proposto dal gruppo di Auto Mutuo Aiuto di Pinerolo, mercoledì 3 giugno ore 18, questo incontro a porte aperte dedicato al cambiamento, a stili di vita differenti e soprattutto a prendere insieme, affrontare insieme delle sfide come quelle del sovrappeso e dell'obesità. Per maggiori informazioni, dettagli, anche semplicemente per magari una telefonata se volete saperne di più, i contatti li trovate sul sito amapinerolo.it.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E come cantava Gali poco fa, non facciamoci prendere dal panico se non riusciamo a fare tutte le cose che sono previste in queste giornate. Una scelta bisogna pur farla e quindi dovete venire a patti con metterci il cuore in pace.
2: Ma sono giorni di scelta, no? 80 anni fa si scelse il 2 giugno tra Repubblica e Monarchia, e purtroppo la vita adulta è fatta anche di scelte. Ma alcune scelte vengono un po' da sé, perché secondo me adesso che vi presenteremo questa iniziativa, questo evento, non avrete sicuramente dubbi, perché si va proprio ad unire un po' questa giornata del 2 giugno, che si porta anche con sé gli 80 anni del primo voto femminile, quindi del suffragio universale, con un quartetto d'archi.
1: Ma un quartetto peraltro d'eccezione, sì. Il Sirmen, quartetto d'archi, che fa parte di un progetto più ampio che poi vi raccontiamo, Obiettivo Orchestra, che si esibirà il 4 giugno, giovedì 4 giugno alle 17:30 nella chiesa di Santa Chiara a Bra. Allora, sono quattro donne, questo quartetto, in quanto quattro persone, tutte donne però in questo caso, e vi dice diciamo anche i loro nomi, eccoli qua: Carola Bellino, Irene Dosio violini, Beatrice Bonazzi alla viola e Cecilia Caminiti al violoncello, quindi tutti archi per questo quartetto Sirmen che si esibirà appunto in questo concerto. Ve le stiamo facendo anche vedere queste quattro artiste, queste quattro musiciste, se ci state guardando in video sono loro, sono queste quattro artiste appunto che proporranno un repertorio tutto al femminile, tra l'altro.
2: Oltretutto, e questa cosa è ancora più bella, perché veramente sposta l'ago della bilancia a favore di questo evento, perché saranno eseguiti dei brani, delle opere di artiste per lo più poco conosciute, non dico sconosciute, ma poco conosciute, e alcune di queste io in passato mi ricordo le ho citate quando c'erano le svelate. E allora, una è Maddalena Laura Lombardini Sirmen, violinista e compositrice veneziana del Settecento, Fanny Mendelssohn,
1: sorella Felix,
2: del più famoso Mendelssohn, più famoso perché era maschio, sottolineiamo, che è appunto anche lei una raffinata musicista e compositrice dell'Ottocento, fino ad arrivare al Novecento con Giulia Reclì, compositrice milanese che io non avevo mai sentito, adesso
1: neanch'io.
2: Andrò ad approfondire, e quindi anche voi avrete la possibilità di farlo proprio in questo concerto con quartetto d'archi dedicato proprio agli 80 anni dal primo voto femminile.
1: Dicevamo, queste quattro musiciste fanno parte di questo progetto Obiettivo Orchestra, che vede il coinvolgimento dell'APM, Scuola d'Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, in collaborazione con la Filarmonica del Teatro Reggio di Torino. Vi abbiamo detto proprio due realtà.
2: Due cosine.
1: E quindi insomma sappiamo che la base è strepitosa, in più il valore artistico prende ancor più peso e valore stesso, scusate il gioco delle parole, con questa riflessione sul percorso di emancipazione femminile che viene espresso in questo caso anche attraverso l'arte musicale. E quindi un'opportunità che vi rinnoviamo, appunto questo concerto a Bra il prossimo giovedì 4 giugno, 80 anni dal diritto di voto delle donne, il quartetto d'archi Sirmen.

0: Ma vi siete mai chiesti chi era Barbara Ann? No, perché è esistita, non è che
1: è esistita.
0: Non era un personaggio inventato.
1: No, era esistita.
0: Era la sorella dell'autore di questo brano. Lui, Fred Fassard, scrisse questa canzone conosciutissima, replicata in miliardi di cover, ispirandosi alla sua sorellina minore, Barbara Ann, che aveva la fortuna di avere un nome molto musicale anche.
1: Esatto, era Barbara Ann, sì, era molto musicale, ma questa canzone è diventata famosissima oltretutto negli anni 60 in Italia attraverso questo carosello un po' particolare, perché mostrava queste immagini di giovani benestanti che passavano le proprie giornate a cavalcare, sciare. Che bella vita, incredibile, bellissimo. Se ve la ricordate, scrivete che cosa provavate all'epoca e se vi siete trovati a canticchiarla magari proprio per questo motivo.
0: Grande successo musicale che in realtà è nato così, come gioco. I Beach Boys non avevano nessuna intenzione di farlo diventare un pezzo vero e proprio,
1: invece.
0: Era così un brano di sottofondo da tenere così quando c'era qualche festicciola, ma l'energia del pezzo convinse talmente tanto la casa discografica che dissero no, facciamone proprio un brano definito e inseriamolo all'interno del disco, e così è stato.
1: Questo angolino in cui parliamo della musica mi ricorda un po' quello che abbiamo fatto in caravan la scorsa estate, parlando delle curiosità legate ai brani. Se vi piace questa cosa e se ci sono anche delle curiosità legate ad altri brani, scrivetecelo, perché noi siamo sempre molto interessate, molto incuriosite da questi aneddoti. E il numero è 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it.
0: Cara Darianna, io non so se abbiamo ancora tempo per toccare l'ultimo argomento che avevamo, o se dobbiamo, ahimè, spostarlo a lunedì prossimo.
1: Ma guarda, io ti dirò, teniamolo in caldo per lunedì, perché sarà una giornata in cui parleremo veramente di tante cose della prossima settimana. Ma questo, e io ve lo accenno, l'Atipico Festival, ne abbiamo già parlato, torneremo a parlarne sicuramente nei prossimi giorni, quindi cominciate comunque a segnarvi Atipico Festival dal 3 al 6 giugno, quindi la prossima settimana
0: a Savigliano, andiamo in provincia di Cuneo.
1: Esatto,
0: con questo
1: esattamente.
0: Appuntamento. E a questo punto allora noi chiudiamo questa puntata di fine settimana di Voci Protestanti Talk. Domani, sabato e domenica ci prendiamo appunto la pausa consueta del weekend, torniamo lunedì. Martedì, ricordatevi, vi stiamo preparando uno speciale in occasione della Festa della Repubblica 2 giugno, festività nazionale in cui anche la redazione di RBS si ferma, ma non vi lascio da soli, e quindi ci stiamo preoccupando di coralmente, collettivamente organizzare uno speciale che vi terrà compagnia, se lo vorrete, il mattino e il pomeriggio, con il focus proprio Festa della Repubblica e 80 anni di voto delle donne, scelte importanti di 80 anni fa e ancora di adesso.
1: Esattamente, quindi ci risentiamo e rivediamo ovviamente lunedì sempre sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk. E adesso invece cediamo la linea al notiziario locale, io poi tornerò con il filo d'Arianna.
0: Io invece vi saluto e ci risentiamo lunedì. Ciao!
1: Ciao! Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Aggiornamento dell'informazione sul nord-ovest delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. Dopo alcuni giorni di attesa sono arrivate notizie di Leonarda Alberizia, insegnante in pensione e attivista piemontese trattenuta in Libia. Le notizie arrivano direttamente da Filippo Colombo, console generale d'Italia, che è riuscito a far visita in carcere alla donna e al suo compagno di delegazione Domenico Centrone. Il diplomatico ha rassicurato sulle condizioni dei due attivisti che erano parte integrante della Global Sumud Flottiglia. Il loro convoglio è rimasto intrappolato nella complessa morsa geopolitica libica, dove è stato prima bloccato in una zona neutra e poi respinto. Successivamente gli attivisti sono stati fermati dalle autorità della Cirenaica con la pesante accusa di ingresso clandestino. Mentre la diplomazia lavora per sbloccare la situazione, la città di Torino si mobilita per chiedere la liberazione immediata della donna. Oggi alle ore 17 in piazza Cavour 14 ci sarà la fiaccolata di solidarietà. Conecta, azienda attiva nel customer care, acquisizione clienti, recupero crediti e marketing digitale, dopo l'accordo che ha evitato la chiusura delle sedi di Ivrea e Asti, ha annunciato il trasferimento forzato dei dipendenti delle attività di back office non telefonico che l'azienda intenderebbe trasferire nella sede centrale di Torino dalle sedi di Asti e di Ivrea. Secondo i sindacati si tratterebbe di licenziamenti mascherati, visto che difficilmente personale impiegato con orari part-time e quindi con paga ridotta troverebbero sostenibile il pendolarismo con Torino. Abbiamo parlato con Alberto Reveldi, SLC CGIL.
3: Quello che si sta discutendo oggi, e quindi del trasferimento di un reparto sostanzialmente, è una discussione che in realtà è molto più vecchia. È una discussione che però va catalogata come non legata a quella delle sedi, ma è una discussione a parte. Purtroppo però l'analogia che ha questa discussione è quella legata a un accorpamento di un reparto in una sede, o meglio l'idea di razionalizzare quella che è una parte che tra l'altro è molto, diciamo così, in fase calante rispetto all'attività, che è quella appunto della gestione più documentale. Quella è decisione ormai di qualche anno da parte dell'azienda di essere collocata appunto su un'unica sede, che è quella di Torino, dove c'è già, diciamo così, un'attività preponderante sulla parte documentale. Quindi credo che debba essere fatta un po' chiarezza rispetto ai temi e a come li posizioniamo. Un conto è stata la discussione che siamo andati a fare una trattativa grande sul il mantenimento delle sedi di Ivrea e di Asti, invece la discussione che stiamo facendo oggi sui trasferimenti, che questa è normata da un articolo del contratto nazionale che formalmente sarà avviato nei prossimi giorni, e in quella discussione noi vedremo come poterla gestire. Noi crediamo che in realtà possa essere gestita sicuramente con numeri diversi da quelli che ha in qualche modo già dichiarato l'azienda, ma se possibile, diciamo così, non togliendo nessuna possibilità a partire da quelle economiche rispetto ai lavoratori e lavoratrici coinvolte. Tanto noi dobbiamo capire il perimetro in modo un po' più specifico e i numeri dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte, perché in base a quello noi crediamo che su alcune, diciamo così, parti e su alcune attività ci possa essere una soluzione che in qualche modo neutralizzi completamente quella riorganizzazione. In secondo piano ci sono comunque delle possibilità già oggi adottate rispetto ad esempio allo smart working. Se noi consideriamo il back office, già oggi viene fatto con le regole che ha connetta al proprio interno al 50%. La parte un po' meno gestibile, diciamo così, da remoto è la parte legata al GED, che è quella che praticamente lavora sulla parte documentale.
2: Il Partito Democratico denuncia la mancanza di alcuni fondi destinati al trasporto pubblico. Ogni anno, infatti, il 15 di gennaio dovrebbero arrivare alle regioni l'80% del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Ma ad oggi quei 400 milioni sui 500 totali attesi dal Piemonte ancora non sono arrivati. La regione ha anticipato con fondi propri una parte di queste risorse per far fronte all'emergenza, ma ad oggi non ci sono stati altri versamenti. L'assessore ai trasporti Marco Gabusi cerca di calmare le acque. Anticiperemo altri 25 milioni di euro, spiega al quotidiano La Stampa, mentre da Roma parlano di situazione sotto controllo e di questione di giorni prima che tutto sia risolto. Nell'ambito del progetto Territori Smart 2, una nuova iniziativa, Vengo Anch'io, prova a trasformare le valli Pellice, Chisone e Germanasca in una destinazione realmente accogliente per tutti e tutte. Il progetto propone un calendario di 6 gite uscite tra la fine di maggio a fine luglio 2026, rivolte a persone con disabilità o bisogni specifici e ai rispettivi caregiver. Non si tratta di percorsi speciali o dedicati, l'intento è di valorizzare quello che già offre il territorio. Ogni luogo può diventare più accessibile se accompagnato dalla maggiore trasparenza delle informazioni possibile. Convengo anch'io, testiamo sul campo l'accessibilità dei siti di interesse e contemporaneamente promuoviamo un modello di accoglienza che risponda ai bisogni di ogni profilo di turista, nessuno escluso. Ai microfoni di Daniela Grilli, in Voci Protestanti, Valeria Lucenti di Diaconia Valdese.
0: Progetto Territori Smart, che è stato finanziato da un bando tematico dell'8x1000 della Tavola Valdese per lo sviluppo territoriale delle aree interne, quindi diciamo che questo è un po' il macro obiettivo: incentivare di dinamiche e processi di sviluppo. Da una parte abbiamo lavorato sull'accessibilità dei territori e la promozione del turismo accessibile, che è quello di cui poi parleremo un po' oggi, e dall'altra invece sul tema degli spazi generativi, spazi co-working per attirare persone che lavorano da remoto. Quindi l'idea è di rendere i territori su diversi fronti più attrattivi e quindi attirare nuove persone, nuove idee, nuove risorse, quindi generare un po' di impatto economico e sociale. L'idea è stata proprio di partire da dei percorsi delle opportunità già abbastanza accessibili, perché quando abbiamo iniziato a ragionare sul tema dell'accessibilità ci siamo resi conto che i nostri territori sono già molto sensibili al tema, e il discorso delle gite ragiona tantissimo sulla comunicazione, cioè su trasmettere il più possibile il maggior numero di informazioni rispetto a quello che poi uno trova quando va a fare la gita all'uscita, perché spesso è quello un po' quello l'elemento che manca, ed è anche un tema di indipendenza, perché uno quando legge può in autonomia scegliere se è una cosa che fa il caso del proprio bisogno, perché non ci può essere un'accessibilità a 360 gradi, però ci possono essere percorsi e proposte più adeguate a quello che è il mio bisogno o un po' di meno. Quindi si gioca tanto su comunicare il più possibile tutto quello che si può trovare su una proposta territoriale. Il progetto adesso propone alcune destinazioni o opportunità che ha conosciuto nel corso delle attività che sono state anche organizzate precedentemente. Tra l'altro questa attività arriva dopo una fase di formazione sul turismo accessibile, quindi alcuni di questi luoghi sono anche stati formati dalle stesse operatrici, quindi sono posti che si conoscono, e quindi si offre l'idea di dire: guarda, in questo posto puoi trovare questo, questo, questo, e poi appunto in un futuro potresti anche venire in autonomia. E quindi sì, l'idea è proprio di permettere al territorio anche di sperimentarsi su un'accoglienza di questo tipo e di poterla raccontare e poterla promuovere, quindi poi potersi anche spendere su, certo, su questo tema, che è un tema che tra l'altro è diventato interessante. Anche ci sono delle altre progettazioni dell'Unione delle Valli Chisone e Germanasca che ragionano proprio sul turismo accessibile, quindi è qualcosa su cui il territorio probabilmente sta un po' iniziando anche a ragionare, anche con diverse iniziative.
2: Anche quest'anno si terrà ad Orbassano, in Piazza della Pace, Gusto, evento che porterà in città stand, street food, un ricco programma a partire da oggi fino a lunedì 1 giugno. Organizzato dalle città di Orbassano e puro stile italiano, Gusto è un vero e proprio festival del gusto e del cibo di strada, a cui parteciperanno operatori del settore provenienti da ogni regione d'Italia e dall'estero. Durante i 4 giorni di manifestazione si alterneranno anche concerti e spettacoli, come ad esempio l'esibizione della cantante Ivana Spagna, che si esibirà domenica sera insieme al sassofonista Pietro Vallero. Si alterneranno anche altre esibizioni, come quella di pugilato a cura dell'Orbassano Box, e anche momenti di festa come la Soft Clubbing Street, la festa dalle 11 alle 15 per chi vuole ballare al mattino. Terminiamo infine col meteo. In Piemonte la giornata di domani sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata con cielo nuvoloso nel pomeriggio. Potranno esserci delle precipitazioni irregolari su Alpi occidentali e zone vicine di pianura. Temperature massime comprese tra i 20 e i 32 gradi, minime stazionarie. In Liguria la giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime comprese tra i 26 e i 29 gradi, valori notturni quasi ovunque sopra i 20 gradi, venti deboli e mare calmo. L'aggiornamento delle ore 16 termina qui, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18.
1: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni.

0: prima o poi sarò libera. Quando la guerra sarà finita, ritorneremo tutte alla vita.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco. Rigorosamente senza l'apostrofo.
2: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo, come dice la mia stessa voce nella sigla. Attenzione, attenzione, puntata venerdesca oggi, infatti è il 29 maggio 2026. Sì, io controllo sempre, perché poi i giorni cambiano, non sono mai gli stessi, io ne memorizzo uno e poi cambia. Questo è veramente infingardo il calendario e bisogna sempre rimanere sul presente. Ma essendo venerdì, come amiamo fare ultimamente, facciamo anche una ricapitolo di quelle che sono state le notizie principali della settimana, caratterizzate soprattutto da questa ondata di caldo che ha investito tutta Italia, in particolar modo il nord-ovest. Quindi parleremo anche di questo, ma parleremo anche delle elezioni amministrative che hanno caratterizzato proprio la prima parte della settimana. Poi parleremo anche degli scontri che sono stati a Torino, dovuti al derby, o meglio collegati al derby Torino-Juventus, come al solito, insomma, si utilizzano questi momenti di sport, di divertimento, di leggerezza per sfogare degli istinti primordiali, ma ci sono stati anche dei feriti e dei danni. Ma non soltanto, perché oggi avremo anche un'intervista nell'ultimissima parte di trasmissione, quindi non mi perdete neanche un momento, da qua alle 5, ma in realtà tutto il palinsesto di RBE è caratterizzato anche da della gran bella musica, e quindi a questo punto andiamo a sentire i Santi Francesi, che però sono italianissimi, ma sono Santi Francesi con Tutta Vera.

Cari santi francesi, sapete cosa non è uno scherzo? Il caldo. E sì, perché che se ne dica, tra tutte le tante notizie che hanno caratterizzato questa settimana, beh, questa ondata di calore effettivamente ha fatto discutere chiunque, sia per questo momento in cui nessuno ci si aspettava che arrivasse questa ondata di caldo estiva improvvisa, soprattutto in seguito a un maggio che stava segnando delle temperature anche piuttosto bassine. Alcune avevano anche dovuto ritirar fuori la giacca pesante, il piumino sul letto, perché effettivamente faceva freddo. Quindi questo scoppio del caldo ha veramente scioccato chiunque, e non eravamo assolutamente pronti a quello che è un, per la precisione, anticiclone di matrice subtropicale nordafricana, che nello specifico di fatto è una massa, un'area di alta pressione, quindi di aria calda, risalita dal Nord Africa verso il nostro continente. Non proprio l'anticiclone africano, che è una semplificazione, perché stando a questi modelli di previsione questo anticiclone non è proprio arrivato dal Sahara, come può arrivare talvolta, ma da una zona più che altro di origine atlantica, che si è unita ad altre masse d'aria, quindi un'area piuttosto calda, come abbiamo detto, mista anche di aria secca e umida, quindi insieme ha creato una tempesta perfetta per far sì che sull'Europa, in larga parte dell'Europa, scoppiasse questo caldo veramente intenso. Oltretutto abbiamo parlato del fatto che in particolar modo nella zona compresa tra le Alpi, la pianura padana, oltretutto il permanere di nubi ha anche impedito che ci fosse un regolare ricircolo, per esempio, dell'aria, di conseguenza è diventata veramente molto afosa. Oltretutto lo scontro di queste masse d'aria anche secca ha dato luogo talvolta a dei temporali secchi, di fatto, come è successo per esempio ieri sera sulla maggior parte di Torino, ecco, che è stata caratterizzata per ore da lampi tuoni e con quattro goccioline, mentre in altre zone invece si è scatenata grandinate, temporali incredibili caratterizzati anche da forte vento, appunto. E la domanda adesso è: sì, ma quando finirà questo calore? Allora, di fatto vi do una notizia, ma tra poco arriverà l'estate, quindi ci ricascheremo in pieno. Ma questa sorta di bolla che si è andata a creare dovrebbe comunque persistere fino alla fine del mese, quindi in realtà tra domenica e lunedì dovrebbero tornare delle temperature tipiche medie di questa stagione, quindi di fine maggio, inizio giugno, ma in ogni caso dobbiamo anche riscontrare che sempre di più queste temperature medie generali atmosferiche stanno salendo. Quindi sì, effettivamente sono dei fenomeni assolutamente normali per quanto riguarda la nostra fascia climatica, ma nessuno si aspettava che sarebbero arrivate effettivamente così presto. È una bolla? Sarà la caratteristica di quest'estate? Beh, ancora ovviamente le previsioni non si possono sbilanciare più di tanto, ma fatto sta che in buona parte dell'Europa, come dicevamo, sono state raggiunte delle punte massime, addirittura in Francia intorno a 37-38 gradi, in Spagna i picchi arrivano anche a 40-42 gradi, e ci sono delle altre zone del mondo, magari non interessate dallo stesso anticiclone, ma che comunque stanno registrando già delle temperature da record, per esempio nel nord dell'India. Di conseguenza, questo dovrebbe essere un motivo in più per accelerare il processo di transizione ecologica ed renderci conto che non è fuffa che si sono inventati, ecco, quattro scienziati il cambiamento climatico, ma dovremmo effettivamente fare qualcosa. Quindi mi raccomando, ovviamente tutte le agenzie che si occupano, per esempio l'ARPA, o che si occupano in generale della sicurezza della cittadinanza, invita soprattutto nelle ore più calde a rimanere in casa, per esempio per le persone con fragilità o più sensibili o più deboli, ma soprattutto di fare anche molta attenzione nel momento in cui si prevedono anche dei fenomeni temporaleschi intensi, di evitare il più possibile di recarsi in zone che potrebbero essere caratterizzate ad esempio da allagamenti, o che potrebbero impedire proprio la marcia, per esempio in automobile o a piedi. Quindi facciamo comunque sempre attenzione. A questo punto sono le 16:27.
quasi 28, parlavamo di trasporti, parlavamo di spostamenti, cediamo la linea a muoversi in Piemonte, ma prima Big Truck con Central Reservation Blues.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza è chiuso lo svincolo di Felizzano in ingresso in direzione Torino. Sono inoltre presenti code tra Asti-Est e Felizzano in direzione Piacenza e tra l'interconnessione con la A26 e Asti-Est in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove sono segnalate code in corrispondenza dell'innesto con la A21 Torino-Piacenza in direzione Torino. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
3: Di questa settimana si è parlato anche moltissimo, purtroppo, degli scontri che sono non seguiti ma preceduti alla partita, al derby, insomma, della Mole, quindi parliamo di Torino-Juventus, partita di calcio che da sempre accende gli animi dei tifosi, però purtroppo e troppo spesso, bisogna dirlo, accende gli animi anche più rancorosi e violenti. In questo caso parliamo appunto di scontri che hanno caratterizzato le vie di Torino e che hanno anche provocato un ferito piuttosto grave. In particolare poi ci sono stati anche degli arresti, dei fermi soprattutto in particolar modo alcuni tifosi della Juventus che sarebbero stati proprio trovati in flagranza di reato a lanciare degli oggetti contundenti di diverso tipo. In questo caso, notizia di oggi, l'ultimo dei 9 ultras della Juventus arrestati appunto dopo gli scontri del 24 maggio è stato poi liberato sostanzialmente. Infatti questo signore, questo ragazzo classe 1997, residente in Piemonte, è stato accusato di resistenza pubblico ufficiale e che abbia partecipato agli scontri a volto scoperto e secondo quanto riportato appunto dall'ordinanza di scarcerazione ha effettuato, secondo i rilevamenti, il lancio di un solo sasso senza colpire nessuno ed è una persona che è stata considerata incensurata di giovane età, quindi si può presumere che la sua condotta sia stata meramente occasionale. In ogni caso bisogna anche sempre ricordare, a prescindere poi da quelle che sono le decisioni del giudice, che anche se è vero, ecco, che anche solo il lancio di un sasso non dovrebbe essere penalizzato, chiaramente in questo caso però è stato fatto anche per futili motivi, ecco, questa violenza talvolta gratuita dei tifosi comunque va in qualche modo punita. Infatti sono anche scattati parecchi DASPO, cioè l'impossibilità per un tempo più o meno lungo, per esempio, di potersi recare alle partite, allo stadio, in alcuni casi negli stadi ben specifici, in altri per situazioni invece più generali, anche nei più piccoli centri sportivi. In ogni caso sono azioni da condannare, lo ribadisce anche il sindaco di Torino Lorusso, e bisogna anche ricordare che l'ultras juventino Marco Basoccu, che è rimasto gravemente ferito negli scontri, è ricoverato da quasi una settimana alle Molinette con un grave trauma cranico. È fuori pericolo, anche se comunque la prognosi rimane riservata, e questo dovrebbe farci comprendere che anche un sasso lanciato può provocare danni e talvolta anche dei danni irreparabili. Quindi, anche se è vero che insomma essere parte di un gruppo attiva in noi degli istinti primordiali che forse sono difficili da fermare e soprattutto da riconoscere, è vero anche che fare una piccola analisi di coscienza prima di fare delle azioni del genere, beh, può davvero svoltare una situazione e potenzialmente salvare anche qualche vita. A questo punto un'altra breve pausa musicale, Florence and the Machine con Ship to Wreck.

Rieccoci in diretta sulle frequenze di RBS. Scusate, mi sono lasciata trasportare da Florence and the Machine e torniamo a parlare di votazioni amministrative comunali che si sono tenute, tra le altre cose, anche in Piemonte. Sono state due giornate che hanno portato alle urne circa 260.000 elettori che si sono chiuse con due dati fondamentali da analizzare. Da una parte non c'è stato alcun ballottaggio, infatti in caso di ballottaggio si sarebbe tornati alle urne nei luoghi specifici, appunto dove fosse occorso farlo, tra il 7 e l'8 di giugno. In questo caso non ci sono stati ballottaggi per i 79 comuni piemontesi, ma si è anche segnato un netto calo dell'affluenza media. Alcuni siti parlano del 60% a fronte del 64% rispetto alle ultime votazioni amministrative comunali, mentre in altri siti addirittura si parla del 54,43%. Io vi riporto entrambi i dati perché sono dati che effettivamente tornano contemporaneamente. Quello che è risultato soprattutto nei cinque comuni maggiori, quindi parliamo di Moncalieri, Venaria, Alpignano, Valenza e Trecate, in questo caso perlomeno sono i maggiori comuni per quanto riguarda il numero di abitanti, quindi al di sopra dei 15.000 abitanti. A Moncalieri ha vinto il centrosinistra con il candidato Lorenzo Mauro con il 63,19% a fronte del 32,74% del candidato del centrodestra Maurizio Fontana.

Avenaria Reale invece in questo caso ha vinto al 66,32% l'esponente di centrodestra Fabio Giulivi, e poi passando ad Alpignano la vittoria è andata al centrosinistra come appunto anche a Trecate, mentre invece a Valenza fatto denotare anche un crollo di fatto di una ex roccaforte della Lega. Infatti in questo caso la Lega precipita al 4,08%, perdendo di oltre 21 punti percentuali proprio la votazione per quanto riguardava queste amministrative. Quindi insomma una situazione che sarà sicuramente da rianalizzare anche nel prossimo futuro. Bisognerà ancor di più tenere sotto controllo questo fattore astensionismo che è sempre più presente per quanto riguarda la maggior parte della chiamata alle urne di italiani e italiane. C'è da notare una tenuta civica del centrosinistra nel torinese, mentre al centro, quindi il risultato di Valenza dimostra appunto questi dati, il centro sta riuscendo a intercettare i voti degli scontenti, appunto, soprattutto sia della parte più estrema, sia a destra che a sinistra. Quindi un risalto in alcune zone, soprattutto rispetto proprio agli esponenti del più centrali, soprattutto ecco rivolti leggermente al centrodestra. A questo punto un'altra breve pausa musicale, Virgin Orchestra con Banger, e poi torneremo in onda sulle frequenze di RBE, a questo punto con un'intervista per un progetto artistico, ma non soltanto, che arriva a Torino sulle sponde del Po. Infatti parleremo di Affluentes con Soma. A tra poco.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
2: L'acqua di un fiume può portare con sé veramente tante cose, può portare anche arte, arte che si esprime non solo nelle gallerie, ma si esprime anche sulle sue sponde. E questo di fatto è un po' il concetto che andremo ad esplorare negli ultimi minuti della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, insieme ad una illustratrice e muralista colombiana in arte, Soma. Ciao Soma, benvenuta.
3: Ciao e buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, parliamo di questo progetto che si chiama Afluentes del Po, e l'acqua è una metafora che però è anche presente graficamente nelle tue opere da sempre, è una cosa a cui ti ispiri. Da dove nasce anche la tua idea di arte? E vedo che alle tue spalle ci sono dei quadri, ma fai anche murales, quindi che sono disponibili per strada, accessibili a tutti?
3: Sì, infatti questi quadri qui, quelli saranno esposti alla mostra che inizia questo prossimo mercoledì 3 giugno. E sì, li ho messo lì anche per farli conoscere un po'. E quindi sì, questa idea è tipo parte di un processo molto lungo che diciamo comincia da un interesse proprio per il disegno, che è cominciato da quando era molto molto piccola, e attraverso l'illustrazione sono arrivata al muralismo e anche dal muralismo alla creazione di diverse opere con diverse tecniche. E Afluentes riune più o meno una traiettoria dai viaggi che ho fatto in Colombia, il mio paese, e fuori dalla Colombia. E anche una metafora e una riflessione a partire dall'incontro delle acque, che io ho conosciuto l'Italia da vivere in Sicilia, e quindi con il Mediterraneo anche mi ha fatto trovare posti molto simili alla Colombia, o non posti ma anche attitudine o gesti anche, ma allo stesso tempo cose che ci allontanano.
2: Sì.
3: E Fluentes riunisce le cose che attraverso il viaggio ho trovato di simile, anche le differenze, una ricerca della diversità che si trova nell'acqua. E anche l'acqua si può utilizzare da tanti punti di vista come una metafora, anche la metafora dello specchio, lo specchio che si incontra nella metà di due posti che sembrano lontani ma in realtà non lo sono.
2: E poi c'è anche il tema del movimento, perché la cosa molto particolare di Afluentes è che avrà una sua base, una sua sede, dove ci sarà la mostra visitabile dal 3 al 5 giugno alla Sorgente, allo Spazio Contrada, e poi l'esposizione si sposterà in centro, nel centro storico, all'edicola Ridicola, che mi piace anche molto come nome, per poi finire alla sua foce, proprio come fanno i fiumi. Quindi si sposta e lì, in questo gran finale del venerdì 12 giugno, realizzerai anche un murales permanente, che quindi è un tuo regalo alla città, con questa trasformazione poi, se vogliamo, che un fiume fa e che ogni persona fa nel suo fluire dalla nascita fino alla morte.
3: Sì, è anche una... abbiamo trovato una bella maniera da parlare dal progetto, anche attraverso la metafora di questo trascorso del fiume. E sì, a Murazzi ci sarà la prima parte, dove esporrò questi dipinti, anche disegni, e parte dalla mia traiettoria, come ho detto prima, ma la seconda parte non raccoglie le stesse opere dalla prima, ma è più una mostra dal mio lavoro grafico sulla stampa, da diverse tecniche anche, e anche con una nuova opera fatta, stampata da Sericraft qui a Torino, che è quella che fa parte del flyer della mostra principale, e riunisce nel fiume diverse cose da Torino, tipo dell'architettura, anche del paesaggio e anche della Colombia. Quindi questo si esporrà a Sericraft, e l'ultima parte sì sarà un murales fatto a Biozzana, che mi è piaciuto molto perché so che è un progetto, anche un luogo che raccoglie tanti progetti sociali, anche cooperativi, e a me anche piace molto lavorare su progetti sociali e queste diverse realtà, quindi anche sono molto felice da lasciare qualcosa qui a Torino in murales.
2: Ecco, insomma, se dovessimo cercare degli elementi fondamentali del tuo lavoro, tre elementi fondamentali che caratterizzano il tuo lavoro. Uno, posso già dirlo, il colore. Utilizzi il colore in una maniera veramente molto molto interessante, ma ci sono anche delle altre caratteristiche delle tue opere?
3: Sì, per me, io posso pensare a tanti, ma penso è molto importante il mercato in generale. Questo che fa parte anche del passaggio in una città, anche in un paesino, e che è collegato così tanto con la cultura e con la convivenza che c'è tra le persone e un posto. Quindi il mercato è molto importante. E da lì anche la cucina, anche le diversi ingredienti, perché io penso che la cucina fa anche il paesaggio, fa un territorio. Da quello che si mangia si può conoscere un po' del posto dove sei, quindi anche una cosa molto importante per il mio lavoro, anche perché per me è molto importante qualche volta da dipingere la mia mamma e lei è una cuoca molto molto brava, quindi anche è un po' per lei.
2: È una bellissima dedica, e vedo anche nelle tue opere proprio questa necessità di movimento, questo progetto ha anche toccato Tolosa in particolar modo, e trovi delle connessioni tra la Colombia, Tolosa, Torino? Quali potrebbero essere? In questo caso io penso anche che Torino per tanto tempo sia stata considerata una città grigia, con pochi colori, e invece chi la scopre, chi la vive ora, in realtà nota che ci sono tanti colori anche metaforici, che è tanto eterogenea, è tanto vissuta anche in modo molto allegro e colorato dalle persone. Tu noti qualche connessione di questo genere?
3: Sì, penso principalmente ai fiumi, perché a Tolosa c'è la Garonne, che è un fiume molto molto importante lì. Anche è molto interessante che tu parli dei colori, perché anche sì, ogni posto ha i suoi propri colori. Anche Bogotà è una città molto molto grigia, io sono nata a Bogotà, e per esempio io la trovo ricchissima a livello di cultura, quelli che puoi trovare, non solo musica, anche illustrazione, street art, pienissima, quindi anche c'è una ricchezza speciale della cultura, che forse fuori da quello che si vede nel paesaggio, e anche nei colori, anche penso che Tolosa è una città rossa, quindi è un'altra connessione con altri colori, e qui a Torino anche vedo tanta diversità nella gente e nei pensieri, quindi vedo un po' apertura, quindi anche vedo tanti colori da altre diverse forme.
2: Io sono sicura che si potrebbe colorare anche di più, anche attraverso la street art. A me, io amo tantissimo la street art, quando giro per il mondo amo proprio cercare street art e artisti del luogo per capire cosa vogliono comunicare attraverso forme, colori, soggetti. Mi piace tantissimo e quindi sarò molto contenta di vedere anche le tue opere permanenti, oltre che quelle che saranno esposte nelle mostre. Ricordiamolo, è Afluentes del Po, che è la prima mostra personale torinese di Laura Ortiz, in arte Soma, e che fa parte di un progetto culturale Tropigrafia, e che porterà appunto attraverso le sponde del Po, fondamentalmente, questo percorso di arte dalla sorgente alla foce dal 3 al 12 giugno a Torino. Per maggiori informazioni appunto potete cercare semplicemente su internet, basta scrivere Afluentes del Po, oppure ti trovano anche su Instagram, giusto Soma?
3: Sì, anche sull'Instagram la mostra, il nome è Afluentes sul Po.
2: Sul Po.
3: Afluentes però qui come siamo a Torino, quindi è Afluente sul Po, e come la mostra sarà a Murazzi, anche molto collegata con i fiumi.
2: Esatto.
3: E sull'Instagram anche puoi trovare il mio nome come Soma Diffusa e Grafia. Stiamo lavorando insieme con tutta questa gestione, è un lavoro forte, bravo. Sì, penso così ci puoi trovare.
2: Perfetto, grazie mille. Noi concludiamo la puntata di quest'oggi quindi insieme a Soma, invitandovi a creare arte, anche voi a vivere di arte e soprattutto a cercare l'arte, perché non c'è solo nelle gallerie, non c'è solo nei musei, può essere tutto attorno a noi e anche noi possiamo diventare parte di quest'arte. Grazie mille ancora a Soma e a prestissimo, alla prossima settimana poi ricorderemo le tappe di Afluentes sul Po. Perdonami, ho sbagliato il nome. E a questo punto vi saluto come facciamo sempre, ovvero sia abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: torni in mente. Programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci con i ritorni in mente, si parte adesso una nuova puntata che fino alle 19 vi terrà compagnia.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua, ci stiamo sentendo un pochettino male ma adesso aggiustiamo un po' il tiro. Buonasera, buon pomeriggio, eccoci, siamo pronti per partire. Allora, oggi Marta parleremo un po' di sport, c'è il nostro, sappiamo noi di RBE che cosa è successo a Sinner, l'abbiamo scoperto noi.
0: Semplicemente in che senso?
1: Perché sappiamo ieri che è andata male a Sinner, è stato eliminato.
0: Sì, purtroppo sì, non è stata una bella giornata per nulla.
1: Non è stata una bella giornata, è stato male, nessuno riesce a capire bene cosa è successo, ma invece noi abbiamo capito cosa è successo. C'è un mistero dietro, ma lo sappiamo solo noi. Praticamente.
0: Ah sì? Solo sì, no? Sì, sì, sei sì. Solo tu, perché non sì. Lo so neanch'io.
1: Sì, ma io l'ho scoperto cercando cose, indagando con i miei agenti segreti e l'ho capito. Finalmente.
0: Siamo curiosi allora.
1: E c'è di mezzo un gioco, è incredibile questa cosa.
0: Sì, ha giocato troppo ai videogiochi la sera prima.
1: No. C'è ben altro e scopriremo un po' questo. Poi, siccome parliamo un po' appunto di sport, andiamo un po' a vedere anche che ci sono, il 24 maggio sono state giocate le Olimpiadi del doping, ecco, e quindi no, per dire che.
0: Cioè? Erano tutti dopati. Cioè, chi riesce a fare meglio nelle varie discipline col dopato.
1: Un po', praticamente. Vabbè, un po' quello.
0: Comunque ha un senso in sé la cosa, sì, non sì, è, ma è del tutto così campanaria.
1: Lo scopo di queste Olimpiadi è proprio fare bene dopandosi e quindi vedere fino a dove arriva il fisico. Pensa un po' che roba, cioè, veramente si fa di tutto per cercare di andare contro il doping e si fanno le Olimpiadi per il doping.
0: Per il doping. Vabbè, guarda che io non la vedo una cosa malvagia, Cioè, vuol dire, chi vuole doparsi gioca lì, chi invece non vuole perché non si deve fa le altre, così ognuno è libero, no?
1: Comunque si vincono anche cose importanti, non è che
0: sì, cioè, fiale di doping?
1: No, si vincono soldoni e tanti, veramente tanti.
0: Vabbè.
1: Poi, se c'è tempo, ma dovrebbe esserci tempo, andiamo un po' a riprendere di nuovo la storia di Braccio di Ferro di cui avevamo parlato mesi e mesi fa.
0: Pensi che anche lui si sia dopato nella vita per fare quello che faceva, ottenere quei muscoli, che in effetti mangiando spinaci non ce la racconta tanto giusta.
1: Ma la storia diventa interessante perché a questo punto la storia del mito nato da un equivoco probabilmente.
0: Cioè?
1: Adesso spiegheremo poi bene. Cioè,
0: gli
1: spinaci forse non
0: lo rammollivano.
1: Non sono poi così ricchi di ferro come si pensava. Vedi, per sempre attraverso.
0: È talmente scioccante la cosa.
1: Ma è perché cade un mito, cade anche Braccio di Ferro.
0: Tutto il fatto che uno ha mangiato spinaci per una vita odiandoli, pensando di diventare forte come Braccio di Ferro, e poi invece non fosse vero.
1: Allora, bene. C'è questo e tanto altro, e siamo pronti per partire.
0: Partiamo, via.

0: Siete su RBA con Mi Ritorni in Mente in questa prima parte di puntata di oggi e stiamo per portarvi in un po' di serate sotto le stelle all'insegna della comicità. Siamo nella città di Torino e c'è una bellissima iniziativa che riguarda i giovedì sera.
1: Allora, i giovedì sera abbiamo la possibilità di guardare e vedere la stand-up comedy sotto le stelle, no? Cioè, vabbè, adesso siamo a Torino, proprio pensare le stelle di vederle già diventa un po' complicato, però comunque stare all'aperto e vedere la stand-up in tutte le sue forme e colori. Andiamo un po' a vedere, perché siamo alle Officine S, la galleria commerciale di Corso Mortara 24 a Torino, e lì ci sarà appunto a partire dall'11 giugno, tutti i giovedì di giugno e luglio, dalle 21.30 alle 22.30 ci sarà uno spettacolo di stand-up comedy che lo ricordiamo, è una forma di comicità un po' particolare, soprattutto giocata sul monologo. Però perché lo diciamo, Marta? Perché ci sono...
0: Intanto perché è fatto all'aperto, un modo anche alternativo di affrontare questo caldo torrido torinese e non solo, attraverso la leggerezza, l'ironia, il buon umore, ma poi perché nel programma, che adesso velocemente vi diremo, ci sono dei nomi di artisti veramente di alto livello, bravissimi, noi abbiamo avuto modo di conoscerli, averci a che fare, e ve li non consigliamo di più.
1: Allora, li consigliamo assolutamente. Intanto, vabbè, si inizia l'11 giugno con Beppe Buso, ma noi vi segnaliamo il 18 giugno, se avete voglia di andarci, c'è Elena Scione, che è uno spettacolo già soltanto vederla sul palco, perché è trascinante, è stata parecchie volte da noi al Teatro del Moscerino ed è veramente una stand-up comedian, cabarettista, improvvisatrice dal 2003, con esperienze sui palchi come Zelig, Comedy Central, insomma c'è tanta roba.
0: Ti pieghi in due dalle risate, io dico che l'unica controindicazione è che vi fa ridere troppo poi.
1: Sì, 18 giugno, ma mentre il 25 giugno c'è Giulia Ponte, un'altra grandissima attrice comica, insomma.
0: Oltretutto sta sfornando diversi spettacoli nuovi, la ragazza con la lavatrice di perla, e poi un altro monologo dedicato anche all'ADHD, di cui lei ne parla anche in chiave ironica, che possono essere interessanti.
1: E poi abbiamo il 2 luglio la nostra carissima e grandissima Carla Carucci, che vabbè, quando si porta i suoi spettacoli sono una cosa pazzesca. Comunque anche qui nella stand-up comedian lei sarà sicuramente capace di trascinare il pubblico.
0: Oltretutto Carla Carucci e Giulia Ponte sono diventate un duo, perché Carla Carucci è diventata regista degli spettacoli di Giulia Ponte, quindi diciamo che in due si danno ancora più forza.
1: E ricordiamo anche il 9 luglio Cristiana Maffucci, perché bravissima anche lei, insomma c'è un purpurì di grandissimi comici comedian che possono veramente farvi passare una serata in tutta allegria e
0: anche
1: gioia.
0: Giulia Cerruti, posso dirlo, il 16 luglio io non la conosco di persona, ma la seguo sui social ed è molto molto brava, veramente ironica, pungente, ti stupisce.
1: Allora, ricordiamo di nuovo un attimino tutto ciò, siamo alle Officine S della Galleria Commerciale di Corso Mortara 24, e fateci un salto dalle 21.30 alle 22.30 tutti i giovedì, da partire dall'11 di giugno fino a tutto luglio anche.
0: Eh sì.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: Clever Gold con D'Argento Amico, Favola, ci accompagna in questa prima parte di Mi Ritorni in Mente di oggi su RBE e ci porta a parlare anche un po' di quello che è successo purtroppo ieri nel primo pomeriggio durante l'incontro con Sinner e Cerundolo, che purtroppo ha visto l'eliminazione di Sinner dalla competizione del Roland Garros, cosa che nessuno si aspettava assolutamente, che adesso apre un po' la strada agli altri, no? Perché sembrava quasi un torneo fatto e finito, visto anche l'assenza di Alcaraz, invece adesso tutto è di nuovo in gioco e ci possono essere tante sorprese, ci possono essere anche delle sorprese positive per quanto riguarda gli italiani che attualmente sono ancora in gioco.
1: Allora resta il mistero di che cosa è successo a Sinner, perché vinceva 2-7-0 con il terzo che era praticamente era in tasca perché era 5-1 per lui, quindi, ma persino Cerundolo l'ha ammesso, ha detto ringrazio Sinner per avermi fatto i complimenti, ma sono stato fortunato perché non pensavo assolutamente di vincere, insomma, ma anche perché era una partita finita, fatta e finita. E cosa è successo? A un certo punto Sinner ha tirato il freno a mano e ha cominciato a stare male, ma nessuno ha capito che cosa è successo, anche perché lui non è stato chiaro se ha avuto dei mal di stomaco, crampi.
0: Beh,
1: ha vomitato,
0: certo,
1: in campo.
0: Ha detto chiaramente che gli veniva da vomitare, è stato poi il momento del...
1: Sì, però
0: del
1: poi alla fine lui stesso ha detto che non ha patito il caldo, dice non è stato il caldo, e quindi che cosa è stato? Ma noi l'abbiamo scoperto!
0: Soltanto
1: noi di RBE, quindi lo diremo
0: in esclusiva
1: fra poco, quindi restate collegati perché abbiamo scoperto in primissima mondiale cosa è successo a Sinner ieri e vogliamo dirlo perché tutto sommato è importante, è un evento importante che fa storia, che fa
0: anche un po' male, dai.
1: Fa male, si coinvolge intanto un gioco che piace a molti.
0: La motivazione. Infatti, adesso tra poco ve lo svegliamo, dai, ancora il tempo di una musica, 3 minuti scarsi, 3 minuti e qualcosa, e poi saprete la verità su che cosa è successo a Sinner ieri.

0: Jack White ci accompagna alle 17.30 circa di questa puntata di Mi ritorno in mente su RBE ci porta a svelarvi insomma quello che è veramente successo ieri sul campo a Sinner. Neanche lui è riuscito a dire esattamente che cosa è stato, ma noi crediamo di avere la risposta.
1: Allora, ci sono gli internazionali di Francia, sono praticamente il campionato mondiale di tennis, no? Quindi ci dovrebbero essere i migliori, anche se non c'era Alcaraz perché per infortunio al polso. A questo punto non ci sarà neanche più Sinner, perché ieri ha staccato la spina a un certo punto, quando ormai era lì a un passetto dal traguardo per vincere nettamente. Proprio vabbè, cosa è successo, cosa non è successo, non lo sa nessuno, non lo sa neppure Sinner, ma lo sappiamo noi, e abbiamo scoperto che Sinner ha la passione dei Lego e quindi stava costruendo la Tour Eiffel con i Lego, e siccome non trova mai tempo necessario per farlo, perché arriva sempre al fondo di ogni torneo, noi abbiamo capito che lui ha fatto questo apposta, perché vuole finire la Tour Eiffel. Marta l'ha proprio detto.
0: Esatto, lui ha iniziato questa cosa con suo fratello, sta costruendo la Tour Eiffel con i Lego subito dopo il torneo di Roma, no? È tornato a casa, si sono guardati i due fratelli, hanno detto: ma facciamo qualcosa di carino insieme. Hanno detto: ma sì, dai, continuiamo a fare la Tour Eiffel con i Lego e cerchiamo di finirla, diamoci questo obiettivo comune. E Gianni che dice: sì, non siamo però riusciti a finirla, anche perché onestamente, dice, sono sempre un po' gli stessi pezzi da montare, diventa un po' noioso, no? Come costruzione la Tour Eiffel, però siamo a buon punto e quando tornerò a casa dopo il torneo, dopo il Roland Garros, vi manderò una foto, se sarà finita, si spera che sia finita.
1: E il problema è che ha pensato: ma se arrivo di nuovo in finale per l'ennesima volta, qui non la finisco più questa Tour Eiffel. Allora ha deciso così, ha detto: ma sì, sai che c'è, lascio strada a Serundolo.
0: Esatto, che lui tanto non ha questo hobby dei Lego, e io porto avanti la mia passione, soprattutto non deludo i fan avendogli detto che gli avrei mandato la foto della Tour Eiffel finita. Quindi diciamo che tutto quadra.
1: Tutto
0: in
1: quadra.
0: Effetti sì.
1: Anche
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: i francesi sono diventati matti per questa storia della Tour Eiffel con Sinner. Si sono inorgogliti, hanno detto: ma quando è che,
0: certo,
1: l'hanno intervistato, gli hanno detto: ma quando è che la finisce? E lui ha detto: ma c'è il torneo di mezzo, il vostro torneo, c'è Roland Garros da fare, non so, se dipende un po', se lo finisco, non so, dipende. Quindi alla fine ha rinunciato al Roland Garros e adesso
0: comunque
1: da oggi è stato visto, sta finendo la Tour Eiffel.
0: Esatto, no, sta finendo la Tour Eiffel. Comunque ci sono un po' di Francia, o vinci il Roland Garros oppure finisci la Tour Eiffel. Comunque abbracci in un certo modo la Francia, la cultura francese, quindi dobbiamo essere contenti. Comunque
1: dobbiamo essere contenti, anche perché vedi come siamo avanti noi di RBE, che veramente scopriamo le cose,
0: certo,
1: gli altarini segreti, proprio guarda come l'indagine che abbiamo fatto noi è insuperabile.
0: Esatto, allora diciamo che sulle principali testate, comunque quella Il Fatto Quotidiano, gira questa notizia appunto di questo pezzo di intervista dove Sinner dichiara questa passione per i Lego e questo progetto della Tour Eiffel. Nessuno chiaramente aveva fatto l'allaccio con il fatto che ieri abbia quindi questo ce lo prendiamo noi il merito.
1: Certo,
0: tutto.
1: L'allaccio l'abbiamo fatto noi, era impensabile che lo facesse qualcun altro. Continuate a seguirci, perché veramente le scoperte che facciamo noi non le fa nessuno. E quindi, che dire, adesso continuiamo con la trasmissione, Marta.
0: Dopo Tara con Mezzaluna ci sono però le notizie di Popolare Network.

0: Solare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17:30. Donald Trump in questo momento è nella Situation Room della Casa Bianca. Sto per iniziare una riunione in cui prenderò una decisione definitiva sull'Iran, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza pedaggi, prosegue il post, che si conclude con un invito agli equipaggi delle navi bloccate nello stretto. Avviate la procedura per fare il ritorno a casa. Lo straordinario blocco statunitense

0: realizzare le conquiste territoriali. Oggi l'esercito ha fatto sapere di aver conquistato alcune alture sul fiume Litani, operazione Raid che non risparmiano aree densamente popolate. Solo nell'ultima settimana 15 bambini sono stati uccisi, almeno 60 feriti dal fuoco israeliano.
1: La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che le accuse contro il suo paese sono infondate, rispondendo alle proteste per un drone che la scorsa notte ha colpito un edificio residenziale in Romania, vicino alla frontiera con l'Ucraina, ferendo due persone. Le autorità di Bucarest hanno dichiarato il console generale russo nel paese persona non grata, ordinandogli di andarsene e preparandosi a chiudere il consolato. Il presidente rumeno ha anche annunciato che la NATO trasferirà temporaneamente una serie di attrezzature di difesa aerea nel paese. Sia l'Alleanza Atlantica sia l'Unione Europea hanno diffuso dichiarazioni di condanna nei confronti di Mosca, da capire se quello che è successo al confine tra Romania e Ucraina sia stato un incidente o una provocazione da parte russa.
0: 5 Stati hanno firmato l'accordo di prestito SAFE per il riarmo, sono Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio, quindi l'Italia non ne fa parte, l'ha detto un portavoce della Commissione Europea, Thomas Regnier, nel corso del briefing quotidiano con la stampa. Secondo indiscrezioni di stampa, l'Italia non accederà al fondo, in ogni caso non prima del 3 giugno, quando dovrebbe arrivare una risposta sulla richiesta di flessibilità, e comunque sarebbe un accesso parziale per 5 miliardi rispetto ai 15 che spetterebbero all'Italia. Il tema sarebbe stato oggetto di un vertice mercoledì tra Meloni, Giorgetti e Crosetto. L'Italia potrebbe accedere solo per finanziare alcuni contratti già concordati, mentre nonostante le proteste delle regioni potrebbe ricorrere, come raccomandato dalla Commissione Europea, ai fondi di coesione per finanziare nuove misure sulla crisi energetica.
1: In Sicilia un undicenne avrebbe provato ad accoltellare un suo professore, ma è stato fermato prima che riuscisse a ferirlo. È successo in una scuola media di San Vitolo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni per aggredire il professore davanti ai compagni mentre riprendeva la scena con il cellulare. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere.
0: A Mazara del Vallo c'è stato un incidente stradale tra una scuola bus e un'auto, 19 feriti, 14 bambini, nessuno è in pericolo di vita o gravi condizioni. Due alunni sono stati portati all'ospedale dei bambini di Palermo, uno per una frattura a un polso, l'altro per un trauma addominale. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni di una scuola elementare accompagnati da assistenti del servizio di bus comunale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia di stato, della polizia municipale e diverse ambulanze del 118, in corso le indagini per capire la dinamica.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 17.44 su RBA, questa puntata di Mi ritorno in mente di oggi che vi accompagna in questo venerdì 29 maggio. Allora, dove vi porterà adesso?
1: Ci porta
0: oltre i limiti umani.
1: Oltre i limiti umani, sì, proprio nei transumanisti, cioè proprio quelli che cercano di superare i limiti in ogni senso. Ma andiamo un po' a vedere, restando nello sport, siccome abbiamo parlato di Sinner, oh, questo non c'entra niente con Sinner, no? Perché poi qualcuno pensa che facciamo l'allaccio. No, non c'entra niente.
0: No, assolutamente.
1: No, infatti, non c'entra niente. Semplicemente stiamo parlando di quello che è saltato fuori in questi giorni, che io sinceramente sono rimasto un po' a bocca aperta perché non pensavo esistessero le Olimpiadi del doping. E invece siamo già alla terza edizione, probabilmente, che fanno. E quindi
0: vince chi si dopa di più, praticamente.
1: Vince, ma allora sì, ma più che si dopa di più.
0: No, tra poco vi spieghiamo esattamente.
1: No, beh, proprio così sembra brutto, perché sembra una gara al doping, ma in realtà il doping è consentito e quasi lo si incoraggia per vedere fino a che punto le prestazioni umane possono arrivare, ed è tutto controllato dalla scienza, quindi non so bene come prenderlo. Infatti volevamo dare questa notizia perché da un verso sembra una cosa una goliardata, cioè, però dall'altro senso se c'è uno studio accurato, e insomma noi vi diamo la notizia perché così la valutate voi e magari ci fate anche sapere cosa ne pensate,
0: sì,
1: perché sembra un po' strampalata come cosa. Le Olimpiadi del doping, guarda che proprio in questo periodo nostro dove si sta combattendo in ogni modo, dove l'organo internazionale, appunto la WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, combatte strenuamente il doping, e invece c'è chi invece lo propone addirittura. Vabbè, comunque ne parliamo fra poco e così ci dite magari voi cosa ne pensate.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Ma lo spieghiamo per il pubblico. Lo Zico Zago Show è uno spettacolo, è un varietà che spacca, distrugge i libri, distrugge la trama, vero Matteo?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: Il cane ha varcato il perimetro, il cane ha varcato il perimetro, il cane ha varcato il perimetro.
3: L'oggetto preferito da tutti i cani del mondo, la palla.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
5: Pronti a parlare delle Olimpiadi del doping che si sono tenute il 24 maggio di quest'anno a Las Vegas, se non è la prima edizione, e già giustamente c'è chi ci scrive al 328 87 57 845 mostrando tutto il proprio sconcerto, no? Serena ci dice follia con l'emoticon con gli occhi a palla.
1: Beh, tutto sommato, guarda, possiamo essere d'accordo con te al 100% che è follia, anche se sotto una motivazione che possiamo prenderla bene o male, non lo so come prenderla, però c'è, quindi non è campata in aria così, insomma. Comunque adesso ne parliamo un attimino insieme, perché appunto vorremmo sapere da voi cosa ne pensate, e qualcuno ce l'ha già detto: follia. In effetti un po' di follia c'è.
5: Sono tre le discipline in gara: sono il nuoto, l'atletica leggera e il sollevamento pesi. Non c'è nessun controllo antidoping, ovviamente, anzi l'utilizzo di sostanze per migliorare le prestazioni non è soltanto per messo, ma è monitorato e apertamente incoraggiato. Ci sono dietro appunto tutte queste prestazioni, questi record infranti e insomma tutto il movimento, una supervisione da parte di equip scientifiche, di medici e quant'altro. Perché? Per capire quanto il corpo può essere ottimizzato, potenziato tramite la farmacologia.
1: Allora, c'è chi dice, appunto quelli che organizzano questa Olimpiade, che il succo di tutto è anche il fatto che se pensiamo alle Olimpiadi normali, che sono controllate dalla WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, però cosa succede? Che spesso sotto qualcuno scappa sempre, no? C'è qualcuno che fa doping, certo, di nascosto, e quindi questi organizzatori di queste Olimpiadi dicono: ma tanto vale farlo alla luce del giorno, in modo che tutti possano utilizzare il doping, utilizzato in modo però controllato scientificamente, in modo che non possa fare del male. Però sinceramente allora questa cosa qua mi sembra un po' tirata un po' per i capelli, perché insomma
5: vediamo anche chi c'è dietro tutto questo movimento, perché se no messa così sembra solamente una roba che va a favore della scienza, del progresso nella ricerca. In realtà dietro a muovere tutto quanto ci sono i soldi, allora gli atleti sono, diciamo, corteggiati a partecipare a questa competizione tramite dei contratti annuali molto sostanziosi. Pensate, $250,000 per il vincitore di ogni singola gara e un super bonus da $1,000,000 per chiunque infrange un record del mondo. E dietro tutto questo c'è lo zampino di imprenditori che ci mettono i loro soldi. Ad esempio, tra i principali finanziatori facciamo un nome come Peter Thiel, che è il cofondatore di PayPal, anche un noto sostenitore delle tecnologie per la longevità. Quindi
1: possiamo essere d'accordo,
5: denaro,
1: c'è il dio denaro, quindi tutto sommato possiamo essere d'accordo con Serena che è follia, siamo nell'ambito della follia. Poi fortunatamente posso dirlo che comunque è stato fatto questo evento creato a Las Vegas con 2500 spettatori in una piccola arena, insomma una cosuccia, anche se girano tanti soldi, però speriamo che resti come una cosuccia. Che allora, se volete farvi del male, perché comunque tu alla fine ti fai del male al tuo corpo,
5: oltretutto
1: anche danni, se c'è controllo.
5: Sì, sono danni anche silenziosi, che magari possono emergere poi soltanto a distanza di tempo.
1: No, ma perché siccome loro dicono, ma è tutto sotto controllo della scienza, della, insomma, vabbè, però alla fine, dai, il doping, se viene bloccato, ci sarà un perché, no? È tutto sommato perché fa male. Quindi,
5: Poi gli hanno anche fatto notare a questi finanziatori, questi imprenditori, hanno detto, ma sì, sì, è bello, per carità, magari un po' di utilizzo a livello scientifico ci può essere, ma siamo sicuri che il pubblico voglia vedere lo sport trasformato in questo modo e invece magari preferisca inseguire un po' anche l'imperfezione di un corpo umano con tutte le sue qualità e ciò che può fare, ma anche con tutti i suoi limiti.
1: Certo.
5: Vediamo ieri ad esempio, sì, cioè tipo ieri
1: infatti Sinner ci ha dato prova di un, è un essere umano
5: e questa è una cosa bellissima,
1: un essere umano che è stato male,
5: lo rende ancora più amabile come campione, come persona, come sportivo e tutto.
1: Ecco, ha dimostrato tutta la sua umanità crollando, come può succedere a qualsiasi persona che è soggetto a un momento di salute precaria, e questo è stato. Quindi ripetiamo soltanto che non facciamo nessun allaccio a quello che è successo ieri.
5: No,
1: assolutamente no. Comunque
5: sai che c'hai, sono d'accordo con Serena, follia abbastanza.
1: Sì, ma l'ho detto anch'io, siamo follia. D'accordo con te Serena, follia pura, e quindi stronchiamo un po' queste Olimpiadi, volevamo parlarne appunto per voi. Inizialmente abbiamo detto cosa ne pensate, perché volevamo prima lasciare aperto a voi il vostro parere, poi dopo chiaramente diamo il nostro. Ma
5: adesso però diamo la linea dopo la musica al notiziario locale, perché siamo abbastanza in ritardo, 17:56, poi di nuovo noi fino alle 19:00.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
1: Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio da Arianna Tedesco. Fin dalle prime ore della mattina di oggi, un gruppo di manifestanti del coordinamento Torino per Gaza si sono ritrovati in presidio in piazza Massaua, in occasione dello sciopero nazionale, a meno di un chilometro dalla sede torinese dell'azienda Leonardo S.p.A. Su Corso Francia è stata realizzata con vernice sull'asfalto la scritta «Torino non si arruola», davanti all'azienda Leonardo, la scritta «Leonardo complice». Nel giro di un'ora il presidio si è trasformato in corteo che si è mosso nella zona compresa tra Corso Marche e Corso Francia, arrivando a contare dai 100 ai 200 manifestanti. Il corteo si è svolto in maniera pacifica, terminando spontaneamente attorno alle 15 dopo un pranzo condiviso. È uno sciopero sui posti di lavoro, ma anche uno sciopero sociale, spiegano dal coordinamento Torino per Gaza. Siamo qui per denunciare la creazione di questa cittadella dedicata alla produzione bellica. Sono necessari tutt'altri investimenti, anche in relazione alla crisi legata all'occupazione che arriverà dalla crisi dell'automotive. Il Partito Democratico denuncia la mancanza di alcuni fondi destinati al trasporto pubblico. Ogni anno, infatti, il 15 gennaio dovrebbe arrivare alle regioni l'80% del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Ma ad oggi quei 400 milioni su 500 totali attesi dal Piemonte ancora non sono arrivati. La regione ha anticipato con fondi propri una parte di queste risorse per far fronte all'emergenza, ma ad oggi non ci sono stati altri versamenti. L'assessore ai trasporti Marco Gabusi cerca di calmare le acque. Anticiperemo altri 25 milioni di euro, spiega il quotidiano La Stampa, mentre da Roma parlano di situazione sotto controllo e di questione di giorni prima che sia tutto risolto. Nell'ambito del progetto Territori Smart, una nuova iniziativa, Vengo Anch'io, prova a trasformare la Valpellice, Chisone e Germanasca in una destinazione realmente accogliente per tutti e tutte. Il progetto propone un calendario di 6 gite uscite tra la fine di maggio e fine luglio 2026, rivolte a persone con disabilità o bisogni specifici ai rispettivi caregivers. Non si tratta di percorsi speciali o dedicati, l'intento è di valorizzare quello che già offre il territorio. Ogni luogo può diventare più accessibile se accompagnato dalla maggiore trasparenza delle informazioni possibile. Con Vengo Anch'io testiamo sul campo l'accessibilità dei siti di interesse e contemporaneamente promuoviamo un modello di accoglienza che risponda ai bisogni di ogni profilo di turista, nessuno escluso. Ai microfoni di Daniela Grilli in Voci Protestanti, Valeria Lucenti di Diaconia Valdese.
12: Progetto Territori Smart, che è stato finanziato da un bando tematico dell'8 per 1000 della Tavola Valdese per lo sviluppo territoriale delle aree interne, quindi diciamo che questo è un po' il macro obiettivo, incentivare di dinamiche e processi di sviluppo. Da una parte abbiamo lavorato sull'accessibilità dei territori e la promozione del turismo accessibile, che è quello di cui poi parleremo un po' oggi, e dall'altra invece sul tema degli spazi generativi, spazi co-working per attirare persone che lavorano da remoto, quindi l'idea di rendere i territori su diversi fronti più attrattivi e quindi attirare nuove persone, nuove idee, nuove risorse e quindi generare un po' di impatto economico e sociale.
13: L'idea è stata proprio di partire da dei percorsi e delle opportunità già abbastanza accessibili, perché quando abbiamo iniziato a ragionare sul tema dell'accessibilità ci siamo resi conto che i nostri territori sono già molto sensibili al tema, e il discorso delle gite ragiona tantissimo sulla comunicazione, cioè su trasmettere il più possibile il maggior numero di informazioni rispetto a quello che poi uno trova quando va a fare la gita
12: uscita, perché spesso è quello un po' quello l'elemento che manca, ed è anche un tema di indipendenza, perché uno quando legge può in autonomia scegliere se è una cosa che fa il caso del proprio bisogno, perché non ci può essere un'accessibilità a 360 gradi, però ci possono essere percorsi e proposte più adeguate a quello che è il mio bisogno o un po' di meno. Quindi si gioca tanto su comunicare il più possibile tutto quello che si può trovare su una proposta territoriale. Il progetto adesso propone alcune destinazioni o opportunità che ha conosciuto nel corso delle attività che sono state anche organizzate precedentemente. Tra l'altro questa attività arriva dopo una fase di formazione sul turismo accessibile, quindi alcuni di questi luoghi sono anche stati formati dalle stesse operatrici, quindi sono posti che si conoscono, e quindi si offre l'idea di dire: guarda, in questo posto puoi trovare questo, questo, questo, e poi appunto in un futuro potresti anche venire in autonomia. E quindi sì, l'idea è proprio di permettere al territorio anche di sperimentarsi su un'accoglienza di questo tipo e di poterla raccontare e poterla promuovere, quindi poi potersi anche spendere su, certo, su questo tema, che è un tema che tra l'altro è diventato interessante anche, ci sono delle altre progettazioni dell'Unione delle Valli Chisone Germanasca che ragionano proprio sul turismo accessibile, quindi è qualcosa su cui il territorio probabilmente sta un po' iniziando anche a ragionare, anche con diverse iniziative.
1: Parte oggi la 15ª edizione del Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, un borgo di 4.500 abitanti che ha saputo diventare un punto di riferimento nazionale. Il tema di quest'anno, dialoghi coraggiosi, farà da cornice a 50 incontri e oltre 100 tra gli ospiti. Il premio Fiat alla carriera, il riconoscimento dedicato a chi ha costruito nel tempo un percorso esemplare nell'informazione e nello spettacolo, è stato assegnato a Gerry Scotti. Sono inoltre attesi Ilaria D'Amico, Marco Liorni e Urbano Cairo, editore e presidente di RCS Media Group. Marianna Aprile, giornalista di Oggi e volto della Sette, aprirà un confronto sul ruolo femminile nei media. Tra gli ospiti del festival, Rico Mentana, Serena Dandini, Stefano Nazzi, Carlo Lucarelli, in dialogo con giornalisti, direttori di testata, economisti, creator e voci della nuova generazione. La musica sarà protagonista con Noah sabato sera e con il progetto Suoni dal futuro di Manuel Agnelli domenica 31 maggio, a conclusione della rassegna. Il 4 giugno il Parco del Valentino di Torino ospiterà Una corsa per tutti, manifestazione benefica di 6,2 chilometri. La manifestazione rappresenta il momento conclusivo di Corriamo Insieme, iniziativa nata dalla collaborazione tra Un Caffè Onlus, la prima realtà digitale nata per sostenere le piccole associazioni non profit italiane, e la SD Maratonabili APS, un gruppo composto da runner, maratoneti e appassionati che mettono a disposizione tempo ed energie per accompagnare gli atleti su carrozzina durante allenamenti e gare, rendendo lo sport un'esperienza davvero accessibile. Come dichiarato dagli organizzatori, non tutte le corse parlano di tempo, questa parla di persone. Eventi come Una corsa per tutti sono fondamentali anche per avvicinare nuovi runner e spingitori al nostro mondo. Più persone scelgono di correre con noi, più atleti in carrozzina e famiglie possiamo accogliere all'interno dell'associazione, permettendo a tutti di vivere la bellezza della corsa e della condivisione. Concludiamo infine con il meteo. In Piemonte la giornata di domani sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata con cielo nuvoloso. Nel pomeriggio potranno esserci delle precipitazioni irregolari su Alpi occidentali e zone vicine di pianura. Temperature massime comprese tra 20 e 32 gradi, minime stazionarie. In Liguria la giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 26 e 29 gradi, valori notturni quasi ovunque sopra i 20 gradi, venti deboli, mare calmo. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento lunedì alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto un buon fine settimana in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: E rieccoci, approdiamo nella seconda parte di puntata di oggi di Mi Ritorno in Mente. Sono le 18:14, con voi le voci di Marta e di Samuel che vi tengono compagnia in questo pomeriggio che anticipa per molte persone, diciamolo, un weekend lungo, perché col ponte del 1° giugno e del 2, insomma, ci si fanno quattro giorni
5: di vacanzina. Tutto chi può permetterselo, certo, sarà fortunato, chiaro, non è per tutti. Però vabbè, intanto vi auguriamo di passarli bene, perché questa è la cosa fondamentale, no?
4: Certo.
5: E soprattutto che ci sia buon tempo, visto il temporalone che c'è stato ieri, almeno da queste parti. Allora, senti, ma adesso lasciamo da parte il tempo, andiamo un po' a vedere cosa succede. Marta, tu ci hai mai creduto alla storia, almeno quando eri piccolina, alla storia di Braccio di Ferro e dei suoi spinaci?
4: Sì.
5: Tu ci credevi che veramente?
4: Sì, io ci credevo.
5: Cioè, tu quando ti davano gli spinaci pensavi di acquisire forza sovrumana?
4: Sì, trovavo la motivazione in quello, me la passavano anche così, la cosa, e io ci credevo. Mi spiaceva soltanto che, insomma, Braccio di Ferro proprio gli spinaci avesse scelto, perché avesse scelto, non so, la cioccolata, il salame, le patatine, sarebbe stato meglio, però quello era, e quindi me lo facevo andare bene.
5: Te lo facevi andare
4: non
5: bene?
4: Non ci credevi?
5: No, io ci no, un po', allora, un po' ci credevo, perché poi lo guardavo anche in TV, Braccio di Ferro, davano gli episodi, non si vede più tanto ultimamente, non lo
4: no,
5: so, vero?
4: No, è vero.
5: Però ci credevo, è stata una cosa un po' particolare per me Braccio di Ferro, perché era spesso una delusione, no?
4: Ah, come mai?
5: Una delusione, perché appunto, siccome un po' ci credevo, e quando mangiavo gli spinaci che non mi piacevano per niente, però non notavo nessun cambiamento in me.
4: Sì.
5: dicevo ma scusa,
4: sentivi puzza di truffa?
5: Sentivo un po' puzza di truffa, dicevo. E quindi andiamo un po' a vedere proprio la storia di questo mito, che pare che sia nato tutto da un equivoco. Oggi andiamo un po' a indagare, visto che abbiamo indagato su tante cose, andiamo un po' a indagare anche su questo fatto. Allora, veramente,
4: ma soprattutto, era doping o non era doping, allora, sto fatto di mangiare gli spinaci, ricollegandoci alle Olimpiadi del doping di prima?
5: No, infatti, intanto non sarebbe stato doping, perché comunque sono cose naturali, gli spinaci, vabbè, se fosse così, sì, potrebbe essere, se veramente desse tutta sta forza, potresti utilizzare. Tu dici che potrebbe diventare doping anche in questo caso?
4: A un certo punto, scusa, a un certo
5: vietate
4: punto,
5: gli spinaci
4: per un mese, fate con la carne, fate solo il contorno di carote, finocchi, fagiolini,
5: immaginati...
4: ma non in spinaci, perché sennò le prestazioni vengono un po'...
5: Tu immaginati la WADA, l'organo internazionale contro il doping, che mette come sostanze proibite gli spinaci. In effetti, se avessero dato tutta la forza che davano a Braccio di Ferro, un pochettino di controllo ci doveva essere, perché sennò era un po' scorretto utilizzarli così.
4: Certo.
5: Quindi stai dicendo che Braccio di Ferro era scorretto?
4: Sì, forse sì.
5: Forse
4: sto affermando qualcosa di veramente tosto, importante.
5: Veramente forte. Comunque, fra poco andiamo un po' a vedere che la storia del mito nato da Braccio di Ferro probabilmente era nato da un equivoco, forse, è un equivoco un po' grosso anche, tra l'altro, che dava agli spinaci qualcosa di troppo, forse.
4: Ah, vedi, lo vedi che saremmo diventati forti mangiando le caramelle gommose alla liquirizia?
5: Vabbè.
4: E non gli spinaci.
5: Vabbè, fra poco ne parliamo, dai!

0: Eccoci qua a discutere adesso in questo momento fra poco degli spinaci, perché gli spinaci hanno fatto storia con Popeye, no? Con Braccio di Ferro, e però ci hanno sempre lasciato un po' perplessi, almeno a me un po' tanto, perché quando li mangiavo poi alla fine non è che sentivo tutto il mio corpo cambiare, prendere tutta questa forza, e allora dicevo ma c'è qualcosa di falso, c'è qualcosa di non vero.
1: Possiamo affermare che i bambini a partire dagli anni 30 del secolo scorso fino ai nostri giorni sono stati presi in giro, i bambini e le bambine.
0: Ma adesso lo dici così, adesso poi
1: abbiamo vissuto no veramente
0: stai distruggendo un mito, Marta. Braccio
1: sì,
0: di Ferro,
1: perché scusa è un po' da distruggere in effetti. Allora, tutte le volte che ci mettevano gli spinaci nel piatto, la cosa per farceli mangiare era dire diventerai forte come Braccio di Ferro. Allora tu di fronte a una roba del genere cosa fai? Accetti e li mangi, no? E credi che sia vero quello che gli adulti ti stanno dicendo, e poi continui così anche da adulto, no? Pensando che il tuo apporto nutrizionale di ferro possa essere contenuto all'interno degli spinaci, che la palestra non sia importante e che il movimento si possa anche tralasciare, in quanto mangiando come contorno gli spinaci al posto delle carote i tuoi muscoli prima o poi diventeranno sufficientemente forti per diventare un bodybuilder di professione.
0: Vabbè, ecco, ma tu credevi tutte queste
1: questo
0: cose.
1: tutto questo scenario ci hanno proposto e adesso lo dobbiamo mandare in frantumi.
0: Andiamo un po' a vedere. Ma allora è vero che tutto è nato da un errore scientifico? Ci potrebbe stare. Allora andiamo un po' a vedere cosa racconta un po' la leggenda, perché la storia più conosciuta è questa, no? Siamo nel 1870 e uno scienziato tedesco di nome Erich von Wolf avrebbe sbagliato a trascrivere il contenuto di ferro degli spinaci all'interno di una tabella di una pubblicazione scientifica. Lui cosa ha fatto? Invece di mettere 3,5 mg per 100 grammi di spinaci, avrebbe scritto 35 mg, cioè ha tolto la virgola, cioè 10 volte tanto. Quindi a questo punto la gente ha cominciato a pensare che dentro gli spinaci ci fosse una grande quantità di ferro. Allora questo è tutto nato da questo equivoco, e allora per lungo tempo si è pensata a questa cosa.
1: Esatto,
0: qua.
1: Però nel 2010 arriva Mike Sutton, un ricercatore britannico. Lui si occupa di studiare la diffusione di leggende urbane e fa un'indagine molto curiosa appunto su questo errore che potenzialmente ci poteva essere stato, e si accorge che in realtà non è documentato da nessuna parte, non trova neanche l'esistenza, la prova dell'esistenza di questo documento con questo presunto errore, questa virgola spostata, no? Che praticamente aumentava di 10 volte tanto il contenuto di ferro all'interno degli spinaci. E allora dice ma secondo me non è andata così, però purtroppo il punto interrogativo rimane, perché non c'è una controprova, cioè non c'è un altro indizio, un'altra cosa che potrebbe essere successa che fa attribuire agli spinaci una grande concentrazione di ferro. E allora perché già agli inizi del 1900 si credeva però che gli spinaci fossero ricchi di questo contenuto?
0: E questo non si sa bene. Diciamo che l'introduzione di Braccio di Ferro ha dato un colpo enorme intanto al mercato degli spinaci, sicuramente, perché c'è stato un incremento notevole, e poi ha creato un po' questo mito, anche perché se noi andiamo a vedere nella realtà al giorno d'oggi, no? Con i dati scientifici che abbiamo, gli spinaci contengono davvero tanto ferro? Ecco, diamolo per certo o no questa cosa, no? Perché sennò poi adesso, a parte il mito di Braccio di Ferro, ma i dati nutrizionisti moderni sono chiari, e secondo la FAO ci dice che 100 grammi di spinaci freschi contengono circa 2,7 mg di ferro, milligrammi di ferro, quindi poco tutto sommato, una quantità inferiore se paragonata ad altri alimenti, quindi,
1: sì.
0: Quindi non c'è tutto sto ferro dentro gli spinaci.
1: In più c'è anche un aggravante, che gli spinaci contengono una forma di ferro che il nostro organismo assorbe meno facilmente rispetto ad altre forme di ferro presenti ad esempio nella carne o nel pesce. Quindi gli spinaci fanno bene alla salute, e su questo non c'è dubbio, sono un alimento molto prezioso, sono fonte di fibre, di vitamine, di antiossidanti, ma col ferro se la giocano veramente male. Ecco, quindi ai bambini e alle bambine bisogna dire la verità, bisogna dire amore di mamma, di papà, c'è la carne con gli spinaci, non ti piacciono? Amore, sono ricchi di antiossidanti però, ecco, perché non li mangi, no? Ecco. E allora il bambino, la bambina di fronte agli antiossidanti si fa due ragionamenti per il futuro, perché gli antiossidanti sono anche importanti sul lungo periodo, cioè, e dice vabbè, allora sì, li mangio.
0: Ma certo, sicuramente questo,
1: cioè, bisogna cambiare.
0: È una motivazione valida.
1: Ah, certo.
0: Bisognerebbe fare adesso anche per il futuro, per il prossimo braccio di ferro.
1: Sì.
0: Non più che gli viene forza perché lui prende degli spinaci dove c'è tanto ferro dentro, e quindi non deve essere più braccio di ferro, ma braccio di antiossidante.
1: Certo.
0: Ecco, così lui prende gli antiossidanti e diventa. Cosa ti danno gli antiossidanti?
1: Gli
0: però?
1: Antiossidanti sono importantissimi. Scusa.
0: Ma sì, adesso andiamo a cercare cosa fanno gli antiossidanti.
1: Allora, sono molecole che proteggono l'organismo dai radicali liberi.
0: Ah, beh, allora.
1: Quindi,
0: adesso sto meglio.
1: No, tu scherzi, perché anzi, te ne dovresti occupare di questa cosa, perché contrastano lo stress ossidativo che è responsabile dell'invecchiamento cellulare e delle infiammazioni.
0: Ah.
1: Quindi i bambini, bisogna dire, amore, non è una roba che mangi adesso per avere i muscoli grossi, ma è una roba che mangi per invecchiare.
0: Non come Samuel. Ecco, ok, va bene. Allora,
1: amore, li mangi per avere. No, che poi Popeye era pieno di rughe, però ti posso dire.
0: Infatti,
1: cioè, quindi adesso.
0: Quindi tutti questi antiossidanti.
1: Adesso
0: poi
1: io indagherei
0: fine...
1: anche gli antiossidanti negli spinaci, perché
0: mi viene
1: pure il dubbio.
0: Stiamo distruggendo un mito. Ma sì. Sai per quanta gente è stato un mito braccio di ferro? Adesso stiamo dicendo che dovrebbe essere chiamato braccio di antiossidante.
1: Esatto.
0: Ecco, non braccio di ferro, perché il ferro dentro gli spinaci praticamente non c'è.
1: Ma
0: non ci sta poco.
1: Sì, ma è una presa in giro. Neanche
0: lo assimiliamo.
1: No.
0: Quel poco che c'è neanche lo assimiliamo.
1: Esatto. Io ora non so ai bambini come glieli fai mangiare, questi spinaci.
0: Io sono sconvolto. Dopo questa notizia ma sai quante volte alle elementari a scuola la mia insegnante mi diceva mangia sti spinaci che poi diventi forte come braccio di ferro. Ecco.
1: Allora.
0: Sono scandalizzato, ci sto male.
1: Allora,
0: è crollato un mito.
1: Lo so, allora, solo che adesso ci stiamo inimicando tutta una fetta di pubblico, soprattutto le persone che ci stanno ascoltando con accanto i loro figli, i loro nipoti, perché magari stasera avevano fatto proprio il contorno di spinaci o la torta di spinaci.
0: ma ci sono gli antiossidanti.
1: Adesso, giustamente, noi li abbiamo distrutti, il loro punto di forza era braccio di ferro, e noi abbiamo dato la seconda possibilità di giocarvela sugli antiossidanti. Immagino che stiate già provando a buttargliela lì.
0: Con gli antiossidanti.
1: Esatto, nel piatto con gli antiossidanti. Se non funziona, adesso non ve la prendete con noi, però. Cioè,
0: vabbè, ma provateci a dire.
1: Ma poi le bambine adesso sono avanti. Cioè, noi abboccavamo per i muscoli, ma loro guarda che capiscono anche il valore dell'invecchiamento precoce.
0: Possono poi dire: non diventerai vecchio come braccio di ferro, cioè tutto rugoso, ma con gli antiossidanti starai meglio, sarai più in forma. Questo nel futuro. Nel
1: certo,
0: futuro. E il bambino
1: futuro.
0: Dice: ma che me ne frega? Io voglio adesso il presente.
1: Esatto, quindi
0: vabbè.
1: Adesso è un bel problema.
0: Non so
1: come risolverlo, lo risolviamo tra poco, perché
0: comunque,
1: sono le 18:29.
0: 18:29, comunque, siccome abbiamo distrutto un mito, io voglio sapere da voi al 328-87-57-845 qual era il vostro mito. Cartone animato o fumetto, il vostro mito, il vostro mito di riferimento. Sì, il vostro mito di riferimento, che ci stareste così male se venisse distrutto e rovinato come abbiamo rovinato braccio di ferro oggi.
1: Bene.
0: Ecco, il vostro mito cartone animato
1: voi
0: o fumetto.
1: Voi ditecelo, perché noi abbiamo disintegrato braccio di ferro e i suoi spinaci, quindi voi diteci il vostro mito, secondo me noi siamo pronti a tutto, vi disintegriamo qualsiasi mito voi ci proponiate.
0: No, vabbè, adesso no, perché sennò poi ci dico: mamma mia, siete dei distruttori totali.
1: Ma,
0: Già nello zigozago distruggiamo i libri, ma adesso distruggiamo anche i miti.
1: Ognuno ha le sue qualità.
0: Vabbè, 328 87 57 845, il vostro mito cartone animato o fumetto.

0: ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Iran, Stati Uniti, Trump in riunione alla Casa Bianca. A breve la decisione definitiva sul memorandum d'intesa. Non avranno mai un'arma nucleare e Hormuz sarà libero al transito, dice il presidente degli Stati Uniti. Ma Teheran lo sfida. Accetti la realtà, controlliamo già lo stretto. In Libano intanto l'esercito israeliano avanza. Nuovi ordini di evacuazione nel sud. La Romania caccia il console russo dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale vicino al confine ucraino, ferendo due persone. Dichiarazioni di condanna dall'Unione Europea e dalla NATO. Il Cremlino sostiene che non ci siano prove della propria responsabilità, da capire se sia stato un incidente o una provocazione. Il governo italiano tra riarmo e crisi energetica. Il prestito europeo per le armi verrà preso solo in parte. Persa la battaglia sulla flessibilità, si va verso l'uso dei fondi di coesione, in linea con le indicazioni europee, ma le regioni protestano. E la guerra si fa sentire sui prezzi, a maggio inflazione oltre il 3%, spinta da energie e carburanti, potrebbe arrivare al 6% se la guerra non si ferma, l'allarme di Banca Italia, BCE verso un aumento dei tassi a giugno. Un sito per pubblicizzare la caccia agli stranieri. La Casa Bianca mette online una pagina con una mappa e un contatore degli arresti dell'ICE e con un link per segnalare altre persone da espellere. Il titolo è Alieni. Loro camminano in mezzo a noi ma non sono di qui, si legge. Deportiamoli tutti. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso. Si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova per lavori si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: 18.37, rieccoci con mi ritorno in mente subito dopo le notizie, entriamo noi e vi ripetiamo veloce la domanda di questa seconda parte di puntata. Sono già arrivati dei messaggini, tra poco li leggeremo, però vi diamo ancora tempo per scrivere.
6: Allora, abbiamo parlato di miti anche perché oggi abbiamo sfatato un mito, cioè più che sfatato l'abbiamo distrutto, il mito di Braccio di Ferro, l'abbiamo fatto diventare il mito degli abbiamo fatto diventare invece di Braccio di Ferro il braccio antiossidanti, cos'è?
5: Eh sì, perché abbiamo visto che gli spinaci sono più ricchi di antiossidanti che di ferro, quindi a sto punto cade un po' tutta la teoria.
6: Vabbè, povero Braccio di Ferro, lo abbandoniamo e cerchiamoci altri miti, e a questo punto andiamo un po' a vedere quali sono poi i miti per voi. E proprio questa è la domanda: il vostro mito cartone animato o mito fumetto, quello proprio che vi ha caratterizzati, che ancora adesso avete dentro il cuore.

0: gente.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.

0: Santa Marea con Zanzare, 18:46, ci accompagna a leggere i vostri messaggini che sono arrivati al 328-8757-845 tramite un WhatsApp oppure un Telegram, e ci stanno raccontando quali sono i vostri miti, soprattutto per quanto riguarda i personaggi dei cartoni animati.
1: Allora, i miti, sì, i miti cartoni animati o anche fumetti, abbiamo preso un po' tutto insieme, no? E che hanno caratterizzato un po' la nostra infanzia, ma che ci restano dentro perché ci accompagnano poi un po' per tutta la vita. Certe volte un mito può essere introiettato e portare dentro qualcosa che ti caratterizza anche poi nelle faccende della vita quotidiana, soprattutto quando pulisci casa, sai, può esserti utile pensare di essere braccio di ferro,
0: esatto, braccio di
1: Superman,
0: ferro.
1: Va bene, comunque andiamo un po' a vedere quello che avete scritto.
0: Abbiamo distrutto il mito di braccio di ferro, speriamo di riuscire a fare altrettanto con i vostri
1: ma
0: miti.
1: No, ma non dire così, poverini, ma perché ma non dobbiamo distruggere tutti i miti. Braccio di ferro aveva un perché.
0: Allora, ad esempio, leggo subito il messaggio di Silvano che dice: il mio mito era Archimede Pitagorico. Allora, sappi Silvano che Archimede Pitagorico non ci ha mai capito una cippa in matematica.
1: Ma quale? Di Paperopoli?
0: Di Paperopoli, sì.
1: Non sapeva
0: fare niente.
1: Ma era un bravo inventore.
0: No,
1: però.
0: non è vero. Rubava le idee agli altri.
1: Ma non è vero.
0: È vero.
1: Ma non è vero, ma te la sei inventata sta cosa.
0: Sì, lui proprio non era creativo.
1: Ma non dagli retta.
0: No, proprio.
1: Ma non dagli retta, non è vera questa cosa.
0: È così, lui però aveva un vicino di casa bravissimo, aveva delle idee brillanti e quindi diciamo se ne appropriava, ma in realtà di suo non c'era nulla. Okay, l'ho distrutto abbastanza.
1: L'hai distrutto abbastanza, povero Archimede Pitagorico, era così simpatico, vabbè.
0: No, mi spiace, questa è la verità.
1: Allora vediamo se riesce a distruggere questo invece di Paolo. Il mio mito erano i Fantastici Quattro, volevo essere come tutti e quattro messi insieme.
0: Sai che avevano pessimi rapporti i Fantastici Quattro, non si sopportavano, perché oltretutto anche...
1: Ma si facevano sempre le merende insieme.
0: Ma anche in psicologia si dice che il gruppo giusto a livello numerico è di 5 persone, non di 4, quindi già partivano male, cioè capisci, già essendo in 4...
1: Ma vabbè, ma 4...
0: Infatti 4 moschettieri c'era anche D'Artagnan, no?
1: Sì, che vabbè, ma erano 4, ma ricordiamoci che una era invisibile, quindi era praticamente 3.
0: Vabbè, allora 3 già la cosa si fa un po' diversa. È già un numero.
1: Ma tanto te li ricordi quali erano i Fantastici Quattro?
0: Allora, la cosa.
1: La cosa, che cos'era la cosa? Era l'uomo pietra, cioè
0: sì,
1: quello lì che era
0: pietra,
1: la grande,
0: sì,
1: grande forza.
0: Sì.
1: Era tutto roccioso.
0: Esatto. Poi.
1: Poi c'era. Aspetta, c'era Mr. Fantastic, che era quello di gommoso, che diventava.
0: Sì.
1: Si contorceva, si muoveva tutto, diventava una gomma, insomma.
0: Sì.
1: Assumeva forme diverse. Poi c'era la donna invisibile, che vabbè, lo dice la parola, era invisibile.
0: Era invisibile, esatto, non la vedevano mai.
1: E poi c'era la torcia, Johnny Storm, una torcia
0: che
1: umana.
0: Che usavano per trovare la donna invisibile, che non si trovava, capisci?
1: Questa poi, mamma mia che battuta.
0: Cioè, questa è la
1: mamma,
0: mia ignoranza. No, ma perché
1: mia.
0: Sono talmente ignorante.
1: La torcia era serviva per cercare la donna invisibile.
0: Che ne so io.
1: Perché non la si trovava, al buio non la trovava, erano tutti invisibili al buio.
0: Allora, considera che io non ho una grande cultura.
1: La torcia era tutto fuoco, tutto fuoco, bruciava. Aveva un certo caldo.
0: Vabbè.
1: Però bisogna dire che non pativa più di tanto la canicola, cioè il caldo estivo.
0: Ci credo,
1: era abituato.
0: Ben temprato.
1: Va bene, abbiamo distrutto i Fantastici Quattro, poi
0: sì?
1: Ci sono altri messaggini.
0: Allora,
1: sì?
0: C'è Mattia che dice: oscillo tra Spider-Man e Winnie the Pooh, ma li amo entrambi.
1: Winnie the Pooh come mito? Ah, come
0: sì.
1: Mito. Vabbè, sì.
0: Vabbè,
1: chi
0: stupisce,
1: Spider-Man?
0: Scusa.
1: Ma Spider-Man ci credo di più.
0: Vabbè, Winnie. No, ma scusa, cioè stai.
1: Ma Winnie the Pooh un mito, insomma.
0: Ma scusa, ma voglio dire, ma stai andando contro quello che sente Mattia?
1: No, ma
0: noi non leggiamo i messaggi per giudicarli. ma state mentendo.
1: Ma no, sto dicendo che.
0: Cioè, se Mattia ha questi gusti.
1: L'uomo ragno va bene, però.
0: Ma perché?
1: Winnie the Pooh non è. Che poteri ha il Winnie the Pooh?
0: Guarda, Mattia, vorrei avere, non so, qualche. La bacchetta magica in questo momento per fulminarlo, in quanto sta andando contro al tuo sentire.
1: Ma senti, lei che ha distrutto i miti di tutti, adesso viene perché
0: io sì, distruggo i miti, ma non distruggo il cioè non critico il fatto che i gusti siano
1: questi.
0: Beh,
1: io stavo distruggendo il mito di Winnie the Pooh, ecco, vabbè, che tra l'altro ne hanno fatto anche dei film horror, ecco.
0: Esatto.
1: L'hanno trasformato in un film horror, cioè non soltanto il film horror, ma in un serial killer. Winnie the Pooh, sì, è diventato un serial killer.
0: Sì, sì, infatti. Vabbè, anche comunque lì è caduto un po' un mito, no?
1: Sì,
0: della,
1: certo,
0: bontà di Winnie the Pooh, e poi si trasforma. Su Spider-Man non so cosa dire, se non che probabilmente
1: lanciava le ragnatele.
0: Sì, o soffriva di quella roba,
1: aracnofobia,
0: che... no di vertigini, aveva paura
1: ma
0: dell'altezza.
1: Figurati, ma sì, vabbè, adesso
0: aveva la tutina perché gli sudavano le mani, quindi
1: sì,
0: non riusciva
1: ad arrampicare troppo in alto.
0: Esatto.
1: gli sudavano
0: le mani, e ho detto senti, mettiti una roba che faccia più grip, più presa.
1: Senti, c'è Fabio, sì, che ci dice il mito di tutti era Goldrake, che su questo non ce ne hai ragione al 100%. E infatti, più che Goldrake, io il mio mito era Actarus, che era quello che guidava Goldrake.
0: Ah, ecco.
1: Actarus. Ma sai che io Actarus lo uso anche come nickname, adesso è meglio che
0: non è una cosa carina da dire.
1: Vabbè, l'ho detto.
0: Lasciamo stare, andiamo avanti.
1: Aspetta,
0: continua a leggere. Sì.
1: Il messaggino di Fabio. Il mito di tutti era Goldrake, ma prima che arrivasse Goldrake non mi perdevo mai la Pantera Rosa.
0: Oh.
1: Ah, la Pantera Rosa, sì. Ma la Pantera Rosa cartone animato o la Pantera Rosa il film? Perché la Pantera Rosa il film era questo furbone incredibile che...
0: Forse cartone animato,
1: Fabio.
0: Se non se lo perdeva mai, probabilmente era una cosa puntata, cartone animato.
1: Vabbè, ma anche la Pantera Rosa il film ne hanno fatto almeno 3 o 4 film diversi.
0: Sì. Beh, sappi Fabio che Actarus aveva una tutina rosa come quella della Pantera Rosa.
1: Ma stai scherzando? Ma che rosa? Ma che rosa?
0: Questioni così legate, insomma, all'armocromia hanno deciso di mettergli la rossa, però in realtà Actarus ha sempre prediletto una tutina rosa.
1: Ma non è vero, ce l'aveva,
0: appunto, prendendo spunto dalla Pantera Rosa.
1: La tutina di Actarus era rossa,
0: sì,
1: nera,
0: sì,
1: e un po' di giallo c'era anche.
0: Ecco, ma Fabio ci dice ovviamente cartone animato.
1: Ovviamente il cartone animato,
0: ragione.
1: Hai ragione Fabio, giustamente
0: ragione.
1: Il cartone animato, la Pantera Rosa, rosa, ma infatti è simpatico questa pantera, proprio la vera pantera, ecco, che però era rosa e non nera, ecco.
0: Esatto. Vabbè. Ci sono altri messaggini?
1: No, io direi a questo momento, al momento no, però diciamo che abbiamo distrutto abbastanza
0: i miti
1: di tutti, soprattutto tu Marta, sei stata cattivissima.
0: Sì, sì, sì, ho dovuto fare questo lavoro. Vabbè,
1: però il tuo mito qual era? Il tuo mito?
0: Il mio mito è Woody. Di Toy Story.
1: Ah, il Woody di Toy,
0: sì,
1: Story, sì. Io invece sono d'accordo con Fabio, chiaramente Goldrake, ma anche Asterix.
0: Sì,
1: perché per l'intelligenza, per la scaltrezza, per sapersi sempre districare in qualsiasi ambito, veramente certe volte mi immedesimavo, non riuscivo mai a risolvere le cose come le risolveva lui, però mi sentivo vicino.
0: Sai che vanno degli inciucci con l'impero romano?
1: Ma sì,
0: che
1: adesso
0: ogni tanto hanno fatto comunque del
1: comunella. Chi? Asterix con l'impero romano,
0: con Cesare avevano comunque degli allacci, ogni tanto qualche soffiata gliela andata,
1: ma non ci credo neanche se me lo dici.
0: Sì,
1: guarda,
0: no veramente,
1: ma per
0: devi
1: favore,
0: accettarlo.
1: Ma per favore,
0: mi spiace,
1: ma va
0: così, vabbè.

0: 18:57, siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima forse hai ancora un messaggio da leggere,
1: sì,
0: Samuel.
1: Allora, è arrivato un messaggino da parte di Roberto a proposito dei miti, no? Dei cartoni animati che ci hanno contraddistinto, che ci hanno accompagnato durante la vita, cartoni animati o fumetti. E Roberto ci dice: Peter Pan, avevo provato a volare ma non mi riusciva. Vedi, un po' come il mito smitizzato di Braccio di Ferro. Mi sa che mi avevano imbrogliato, dice ancora.
0: Allora Roberto, ma, non dico niente, guarda, visto che se l'è smitizzato da solo, non voglio accanirmi ancora di più.
1: Peter Pan, povero.
0: Su Peter Pan non mi pronuncerò.
1: Ma perché Peter Pan vive un po' nel mondo dei sogni, è quello, non può.
0: Certo.
1: Non c'è tanta concretezza, no? Tutto sommato lui se vai nei sogni poi voli, ecco lì voli. No, non è così.
0: Certo, è così.
1: Vabbè, comunque. Vabbè, abbiamo smitizzato.
0: Un altro
1: mito caduto.
0: Allora, alle 18:58 noi vi salutiamo, vi auguriamo buon weekend, per chi farà il ponte, gli auguriamo buon ponte e vi diamo appuntamento prossima settimana dalle 17 alle 19 con Mi Ritorni in Mente su RBE.
1: Un salutone e un abbraccione, alla prossima. Ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Benvenuti nella selezione musicale di RBE.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo venerdì 29 di maggio la meditazione è curata da Fanny Ascani, pastora della Chiesa Valdese di Siena. Ascolteremo in chiusura il brano Il mio tempo è nelle tue mani. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti per questo mese da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del profeta Geremia, capitolo 10, versetto 23. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. E continuiamo con il Vangelo di Luca, capitolo 12, versetti 19 e 20. Dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato, di chi sarà?
3: Geremia osserva con lucidità la fragilità dell'uomo. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. In Geremia 10, versetto 23, emerge una verità che spesso dimentichiamo. Possiamo progettare, calcolare, accumulare esperienze e sicurezze, ma non siamo padroni assoluti della nostra vita. Noi esseri umani amiamo pensarci autonomi, artefici del proprio destino, eppure basta un evento inatteso, una malattia, una perdita, una crisi interiore per ricordarci quanto siamo limitati. Questa consapevolezza non vuole umiliarci, ma riportarci alla fiducia. Il profeta non cade nella disperazione, ma si rivolge a Dio. Riconoscere che non controlliamo tutto significa aprire il cuore a colui che vede più lontano di noi. La vera sapienza non è l'autosufficienza, ma l'abbandono fiducioso. Nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 12, Gesù racconta dell'uomo ricco che dice a se stesso, «Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti». Ma Dio gli disse, «Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata». Qui il problema non è la ricchezza in sé, ma l'illusione di poter fondare la propria sicurezza sui beni accumulati. Quell'uomo aveva riempito i granai, ma aveva lasciato vuoto il cuore. La parabola smaschera una tentazione sempre attuale. Vivere come se il tempo ci appartenesse. Rimandiamo il bene da fare, la conversione, l'amore da donare, pensando di avere molti anni. Ma il Vangelo ci ricorda che la vita è un dono fragile e prezioso, non una proprietà garantita. Geremia e Gesù convergono nello stesso insegnamento. L'uomo non trova stabilità nelle proprie forze, né nelle proprie ricchezze. Solo Dio può orientare i passi e dare senso al cammino. E quando comprendiamo questo, smettiamo finalmente di vivere nell'ansia del controllo e impariamo a vivere nella gratitudine. Forse la domanda da portarci dentro oggi è questa. Dove sto cercando la mia sicurezza? Nei miei progetti? Nelle cose che possiedo? Nell'immagine che costruisco? Oppure nella relazione con Dio? Chi si affida al Signore non perde la prudenza nell'impegno, ma smette di credersi il padrone della vita. E allora ogni giorno, anche il più semplice, diventa un'occasione per amare, servire e vivere con cuore libero. Amen.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
1: Un viaggio nella musica classica.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
1: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
2: Un viaggio in compagnia di Lorenza
1: ed Ermanno.
2: Classicamente, la domenica alle 9
1: e il venerdì alle 21.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A7 Milano-Genova per un incidente. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. E inoltre chiuso l'ingresso di Vignole Borbera sempre verso Milano. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente si viaggia in coda fra Alessandria Ovest e Felizzano in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso. Si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Frejus. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso si rallenta all'uscita di Alessandria Sud in entrambe le direzioni e fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

0: Iran, Stati Uniti, Trump in riunione alla Casa Bianca, a breve la decisione definitiva sul memorandum d'intesa, non avranno mai un'arma nucleare e Hormuz sarà libero al transito, scrive il presidente statunitense su Truth, ma Teheran lo sfida, accetti la realtà, controlliamo già lo stretto. In Libano intanto l'esercito israeliano avanza nuovi ordini di evacuazione nel sud. Reazioni dure dall'Europa e dalla NATO dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania ferendo due persone. Non è chiaro sia stato un incidente o una provocazione, nessuna prova contro di noi, sostiene il Cremlino. Governo tra riarmo e crisi energetica, il prestito europeo per le armi verrà preso solo in parte. Persa la battaglia sulla flessibilità, si va verso l'uso dei fondi di coesione in linea con le indicazioni europee, ma le regioni protestano. La guerra si fa sentire sui prezzi, a maggio l'inflazione oltre il 3%, spinta da energie e carburanti, potrebbe arrivare al 6% se la guerra non si ferma, è l'allarme di Banca Italia, BCE verso un aumento dei tassi a giugno. Un sito per la caccia agli stranieri, la Casa Bianca mette online una mappa e un contatore degli arresti dell'ISIS con un link per segnalare altre persone da espellere, il titolo è Alieni camminano in mezzo a noi ma non sono di qui, deportiamoli tutti. Sono le 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. La giornata di oggi a livello politico internazionale è stata segnata dalle reazioni allo sconfinamento la notte scorsa di un drone in territorio rumeno, tra poco ne parleremo, ma in questi minuti c'è molta attesa per un possibile annuncio dalla Casa Bianca. Il presidente statunitense Donald Trump si trova da ormai circa due ore nella Situation Room, sto per prendere una decisione definitiva sull'Iran, ha scritto Trump su Truth, l'uranio arricchito sarà riportato alla luce dagli Stati Uniti e distrutto, si legge ancora nel post, che si conclude con un invito agli equipaggi delle navi bloccate nello stretto, avviate le procedure per fare ritorno a casa, lo straordinario blocco statunitense sarà revocato. In questi che sono momenti cruciali per il raggiungimento definitivo di un accordo, Teheran non rinuncia comunque a fare pesare la sua posizione di forza nella trattativa. Quello che dice Trump è un misto tra verità e menzogne, scrive l'agenzia di Stato iraniana Fars, in riferimento al fatto che proprio sulla base del memorandum il destino dell'uranio arricchito sarà oggetto di uno specifico e successivo negoziato. Di fatto l'accordo in discussione include solo lo sblocco progressivo di Hormuz, il suo sminamento e la prosecuzione della tregua per 60 giorni. Risposta di Trump era attesa per domani, ora il messaggio di Trump che sembra anticipare di qualche ora la decisione, ancora comunque non ufficializzata, vi aggiorneremo anche nel corso di questo giornale radio. E adesso veniamo al drone russo che la scorsa notte ha colpito un edificio residenziale in Romania al confine con l'Ucraina ferendo due persone. Non è chiaro se sia stato un incidente o una provocazione, in ogni caso le reazioni sono state dure a partire dalle autorità di Bucarest fino all'Unione Europea e alla NATO. Il Cremlino da parte sua sostiene che non ci siano prove della propria responsabilità. Sentiamo Michele Migone.
1: Un incidente, un drone russo la cui traiettoria sia stata deviata, un atto è liberato, la sostanza è quello che è avvenuto nelle scorse ore a Galati in Romania, deve essere analizzata attraverso le reazioni europee. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina è stato il fatto più grave riguardante Bucarest, due feriti, ma non l'unico che sia accaduto. In altre occasioni quasi una ventina, alcuni detriti di droni erano caduti sul territorio rumeno, ma nessun episodio aveva suscitato un tale allarme. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha chiamato il presidente rumeno Dan per dirgli che l'Alleanza Atlantica difenderà ogni centimetro del suo territorio. È stato evocato l'articolo 4, le consultazioni degli alleati. Il console russo a Bucarest è stato definito persona non grata. Parole di condanna sono arrivate a tutte le capitali europee. Giorgia Meloni ha definito il fatto gravissimo. Si è sentito anche l'ambasciatore USA presso il comando di Bruxelles, con una nota che però non cita la Russia. Queste reazioni sono state dettate al fatto che i governi europei si aspettano una mossa di Mosca contro un paese della NATO. Ne parlano apertamente gli analisti e gli apparati di intelligence, secondo cui, visto le grandi difficoltà dei russi nella guerra in Ucraina, Vladimir Putin, attraverso le provocazioni, vorrebbe arrivare a un'escalation di minacce contro l'Occidente che giustifichi una mobilitazione di massa di soldati in Russia, da impiegare poi in Ucraina, dove Mosca ha perso da settimane la capacità offensiva strategica. Mobilitazione che, fatta senza questa giustificazione, sarebbe l'ammissione del fallimento di Putin. La provocazione era ed è attesa nei paesi baltici. Non si tratterebbe di un'azione militare diretta, ma di possibili lanci di droni. Sarebbe anche un modo per testare le reazioni di Trump, che i russi si aspettano molto tiepide, e della coesione dell'Europa nel suo complesso.
0: E oggi la presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen ha incontrato il nuovo primo ministro ungherese, annunciando poi lo sblocco dei finanziamenti che erano destinati a Budapest e che erano stati congelati.

0: aprire un flusso da 10 miliardi di euro. Altri 4,2 miliardi arriveranno dai fondi di coesione e 2,2 da quelli legati alla libertà accademica. Orbán ha mentito sul blocco dei fondi, ha rivendicato Magyar, ricordando i livelli di corruzione incredibili e slegando il blocco europeo dalle posizioni di Budapest su guerra in Ucraina e migranti illegali, parole testuali. Insomma, nella sostanza a Budapest rimangono alcune ambiguità. Ma fino a un certo punto e non su tutto, se è vero che Magyar sarebbe disposto ad aprire i negoziati di adesione di Kiev una volta risolta la controversia sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina. E soprattutto se si considera che proprio oggi la polizia ungherese ha dichiarato che non c'è alcuna ragione per vietare la marcia del Pride di Budapest in programma il 27 giugno, come invece era successo lo scorso anno sotto Orbán. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Governo tra riarmo e crisi energetica, due giorni dalla scadenza dei termini, la Commissione europea ha confermato che l'Italia non è tra i 5 paesi che hanno chiesto il prestito SAFE per le armi. In bilico tra impegni internazionali e consenso, verrà preso solo in parte per l'energia, in linea con le indicazioni europee, si va verso l'uso dei fondi di coesione, anche se le regioni protestano. Sentiamo Massimo Alberti.
2: La battaglia per la flessibilità in Europa si può dire ormai persa. La rinuncia parziale ai fondi SAFE è una via di mezzo tra l'ultimo tentativo di pressione. Domanda formale arriverà solo dopo il 3 giugno, giorno delle pagelle agli Stati in cui la Commissione ufficializzerà il no all'Italia. È una scelta in qualche modo obbligata, visto che alcuni contratti di spesa militare erano già stati firmati entro la scadenza di fine mese, quindi i soldi servono. È un tema di consenso. La via d'uscita offerta nella persona dell'uomo di Meloni in Commissione, il vicepresidente Fitto, con l'uso dei fondi di coesione, è allo stesso tempo l'ammissione della battaglia persa, così si aderisce alla linea sempre sostenuta dall'Unione Europea, ed appunto un modo per recuperare quei 3-4 miliardi da usare per provare a tamponare la crisi energetica. Il tema è stato oggetto del vertice tra Meloni, i suoi vice Giorgetti e Crosetto, che 15 miliardi l'avrebbe voluti tutti, ma appunto politicamente non si può, e non si può nemmeno per i conti, perché sempre di debiti si tratta, come il ministro dell'economia ci tiene a ricordare, e quindi il collega della difesa dovrà digerire qualche taglio. Il problema è che i fondi di coesione erano destinati alle regioni, anche di centrodestra, che ora protestano, anche se va detto l'Italia quei fondi fatica a spenderli, così come è accaduto col PNRR, per la debolezza della sua struttura amministrativa stremata da anni di tagli alle competenze degli enti locali, e l'Europa ha buon gioco a dire, visto che non siete capaci di usarli per il suo scopo, fatelo ora. Nel gioco della coperta corta in ogni caso qualcuno ci rimetterà e il problema politico non è proprio risolto del tutto. L'inflazione picchia pesante e Meloni dovrà anche spiegare a luglio al vertice NATO e tra un paio di giorni al prevertice che gli impegni presi sulla spesa militare non potranno venire mantenuti.
1: Veniamo ai dati economici italiani. Come atteso e temuto, a maggio l'inflazione accelera, è al 3,2% dal 2,7% di aprile, spinta soprattutto da energia e carburanti che trascinano tutto il settore trasporti in crescita. Anche il costo degli alloggi resta stabile invece il cosiddetto carrello della spesa al 2,3%, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono al 4,5% sopra l'indice generale. Il problema principale è la velocità di crescita dei prezzi che ha portato oltre il tetto del 3% complessivo. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
3: In media l'inflazione è aumentata del 2% da febbraio a maggio, prodotti alimentari sono aumentati dell'1,5%, ma ahimè abitazione, acqua, elettricità e gas più 4,3% e addirittura i trasporti più 5,2%. Quindi in appena 3 mesi è una stangata per quanto riguarda le famiglie. Nel solo mese di maggio la benzina è aumentata del 6,9%, il gas metano, il GPL e gli altri mezzi per quanto riguarda i mezzi di trasporto, i più 4,9%. Quindi c'è un motivo legato ovviamente alla guerra e ahimè anche alle decisioni del governo.
1: La componente di fondo, quella al netto di energia ed alimentare, qui si guarda per le scelte di politica monetaria, resta comunque più contenuta all'1,8%, anche se in aumento. Nella sua relazione annuale il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, ha ribadito i rischi su inflazione e crescita dovuti alla guerra nel Golfo, ipotizzando da parte della BCE un possibile aumento dei tassi a giugno. E dopo il calo dei primi mesi dell'anno torna a salire il numero degli occupati, 269.000 in più rispetto ad un anno fa, portando il numero degli occupati al massimo storico. La crescita non cambia la collocazione dell'Italia in Europa, in coda per numero di occupati ed inattivi. Seguendo la tendenza degli ultimi anni, il mercato del lavoro continua ad invecchiare, la crescita dell'occupazione è quasi esclusivamente nella fascia sopra i 50 anni, trainata dalla tendenza demografica e dalla stretta sull'accesso alla pensione, così sottolinea l'Istituto di Statistica. Un undicenne

0: avrebbe provato ad accoltellare il suo professore di tecnologia, ma è stato fermato dallo stesso prof prima che riuscisse a ferirlo. Successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, provincia di Trapani. Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un brutto voto, un 4 preso durante un'interrogazione. Il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni per aggredire il docente davanti ai compagni di classe mentre riprendeva la scena con il cellulare. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere. Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove la Casa Bianca ha messo online un sito dal titolo evocativo Alieni. Alien significa anche straniero in inglese. La pagina web è una nuova agghiacciante iniziativa della presidenza Trump in tema di immigrazione. Sentiamo Andrea Monti.
1: Loro camminano in mezzo a noi. Le scritte sono verdi su sfondo nero e ricordano un po' quelle della saga di Matrix, anche nel contenuto. Per 60 anni il governo ha mantenuto un segreto. Gli alieni hanno camminato in mezzo a noi, vissuto nei nostri quartieri e interagito con noi nelle nostre vite quotidiane. Hanno comprato negli stessi negozi, frequentato le stesse scuole dei nostri bambini e vissuto esistenze umane apparentemente normali. Con un'eccezione, loro non sono di qui. Loro sono le persone di origine straniera. Più in basso nella pagina c'è un contatore di quelle che sono state individuate, con una mappa degli arresti avvenuti dal ritorno al potere di Trump. Si possono anche fare ricerche sui reati ipotizzati e soprattutto si possono segnalare altre persone all'ICE, la famigerata agenzia antimmigrazione, tornata al centro dell'attenzione in questi giorni per uno sciopero della fame di massa in un centro di detenzione in New Jersey. Il presidente ha portato alla luce la verità, l'insabbiamento è finito, conclude la pagina pubblicata dalla Casa Bianca. Mettiamo in sicurezza il confine, deportiamoli tutti.
0: E torniamo in chiusura al Medio Oriente. Non ci sono al momento aggiornamenti sull'imminente, così è stata annunciata, decisione di Trump sul memorandum con l'Iran. Vi aggiorneremo naturalmente nel corso delle prossime edizioni del giornale. Nell'accordo Teheran vorrebbe che fosse inclusa anche la fine degli attacchi israeliani contro Hezbollah. Vedremo anche questo, cioè se Trump riuscirà a convincere su questo punto Netanyahu. Fuori da ogni accordo, fuori dall'attenzione internazionale, da quella mediatica, resta Gaza. Nei giorni scorsi il premier israeliano ha detto che l'esercito aumenterà di un altro 10% di territorio, dunque dal 60 al 70% il controllo israeliano sulla striscia, dove regna di conseguenza la paura di una ripresa massiccia dei bombardamenti. Irdi Memagi è un medico di emergency che lavora a Deir el-Balah, nella striscia di Gaza.
2: Sembrano essersi intensificati i bombardamenti nella striscia di Gaza. Da ieri sera a questa mattina ne abbiamo contati 4. Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Balah, a circa 1,5 km dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente da casa nostra. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis, c'è stato un altro bombardamento a Gaza City. La situazione sembra molto instabile, una vera tregua non c'è mai stata, ma adesso la paura delle persone è che la situazione possa precipitare, si possano intensificare di nuovo i bombardamenti. Le notizie dei media e quello che vediamo tutti i giorni sul campo allontanano le speranze per una pace duratura nella striscia di Gaza.
0: Massimo Alberti, Andrea Monti e in studio Diana Santini per questa edizione del giornale che si conclude alle 19:46 minuti. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
3: Popolare Network.

0: Vibes, Video Backquit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A7 Milano-Genova per un incidente. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. E inoltre chiuso l'ingresso di Vignole Borbera sempre verso Milano. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente si viaggia in coda fra Alessandria Ovest e Felizzano in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso. Si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Frejus. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso si rallenta all'uscita di Alessandria Sud in entrambe le direzioni e fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna, giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te. Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
1: Buongiorno, un caro saluto a tutte e tutti voi che siete all'ascolto di RBE Radio e TV. Eccoci ancora insieme una volta per una nuova puntata di Classicamente. Un buongiorno anche ad Ermanno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Che è qui accanto a me come di consueto. Quest'oggi avremo due grandi protagonisti nella nostra trasmissione che sono Stravinsky e Tchaikovsky. Iniziamo con Stravinsky in un'opera, Le variazioni canoniche, che si basa sulla analoga opera di Bach, cioè, o meglio, analoga opera che Bach aveva composto a Lipsia alla fine della sua vita sul corale Vom Himmel hoch, da Komm ich her, di cui riconoscerete subito la melodia.
2: Le variazioni canoniche sono state composte da Stravinsky per essere eseguite nella Basilica di San Marco, insieme con le opere di alcuni autori veneziani del XVII secolo e con il suo Canticum Sacrum. La pianta della Basilica di San Marco è a croce greca, con i bracci uguali suddivisi in tre navate con matronee e cinque cupole sostenute da volte che poggiano su pilastri. Le quattro cupole che sormontano le cappelle della basilica circondano la quinta cupola più grande, disposta sull'intersezione fra la navata principale e il transetto.
1: Diremo al centro.
2: Sì. Direte, cosa c'entra? Stravinsky concepisce la partitura come una sequenza di quattro variazioni sul corale iniziale, suddivise in due coppie, prima, seconda, quarta e quinta, che sono anche coppie armoniche palindrome. Le prime due sono Do Sol e la quarta e la quinta sono Sol Do. Queste quattro variazioni si dispiegano intorno alla variazione centrale, la terza, sotto la cupolona, in Re bemolle maggiore. Webern ci vide una rappresentazione del quadrato magico. Si possono fare tutte delle lunghissime dissertazioni, la cosa sarebbe anche interessante, ma sono piuttosto complicate, bisognerebbe vederle, diventa complesso. Poniamo invece più l'attenzione a un altro aspetto della composizione. Il Canticum Sacrum e le Choral Variazione rispecchiano i due volti dell'ultimo Stravinsky, quello rivolto alla graduale conquista dello spazio seriale e a quello tendente al compimento di un percorso basato sull'idea di un rapporto creativo con la tradizione.
1: Per tutto il corso della sua vita, Stravinsky ha infatti rivelato un costante desiderio di dialogare con l'intera storia della musica, dal folklore russo alla dodecafonia, e se in senso generale gran parte della sua produzione appare segnata dal tentativo di riabilitare alcuni principi dimenticati del passato, vi sono certe opere in cui questa riflessione assume quasi il carattere di un colloquio diretto. È il caso degli incontri, ad esempio con Gesualdo, Pergolesi, Tchaikovsky, naturalmente Bach. L'orchestrazione di Stravinsky prevede un organico sempre diverso per ogni variazione. Pensiamo alla scuola veneziana proprio di San Marco. Tratti distintivi ne erano l'utilizzo dei cori contrapposti degli strumenti a fiato. E l'opera si apre con gli ottoni, che possiamo immaginare posti all'ingresso della basilica. Poi quattro variazioni, come ci ha descritto Ermanno, sui quattro rami della croce che circondano la terza variazione, appunto, dicevamo, al centro sotto la cupola più grande. Nemejärvi, dirige l'orchestra e il coro della Svizzera Romanda e il coro Pro Arte di Losanna. Buon ascolto.

0: Proseguiamo la nostra trasmissione. Dopo Stravinsky facciamo un piccolo passo indietro nel tempo e ci dedichiamo a Mozart e dal mottetto Exultate Jubilate, opera K165, scritto per il castrato Venanzio Rauzzini, interprete nella prima esecuzione a Milano del Silla.
1: Nell'Italia del Settecento il mottetto era una composizione vocale di carattere devozionale, su testo latino in versi, ed era cantato di norma nel corso di una messa solenne o dei vespri. Però la qualità letteraria del testo era infima e i testi contenevano spesso allusioni alla festa per cui i mottetti erano concepiti. Se la destinazione era chiesastica, lo stile musicale era sfacciatamente profano, melodrammatico, in questo caso tagliato sulle notevoli capacità di Rauzzini, che lo eseguirà a Milano nella chiesa dei Teatini. Non meravigliamoci, della scrittura per un sopranista in un luogo sacro. Perdurava infatti il costume, che invano polemisti e pontefici avevano cercato di debellare, di impiegare nelle cerimonie religiose gli evirati, i cui mezzi fisici erano di gran lunga superiori a quelli dei fanciulli che venivano usati come voci bianche.
0: Exultate Jubilate può essere considerata una cantata per solo e orchestra, nella quale Mozart fonde in perfetta sintesi l'esperienza strumentale viennese e il gusto bel cantistico della scuola napoletana.
1: Scarlatti.
0: Esatto. Ascoltiamo la meravigliosa voce di Kirite Kanava con la London Symphony Orchestra, diretta da Sir Colin Davis.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Ben ritrovati. Nel 1890 la rappresentazione della Bella Addormentata di Tchaikovsky raccolse un giudizio freddino dalla critica. È un distaccato très charmant da parte dell'imperatore e consensi perplessi da parte del pubblico. In seguito si verificò però una sorprendente inversione di tendenza. Tutte le recite furono sempre più affollate, raggiungendo nel novembre del 1892 soltanto al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo il numero di 50 repliche. Questa affermazione porta il direttore De Mariinsky a voler accrescere il repertorio con un altro grande ballo e dopo parecchi tentennamenti Tchaikovsky, a cui era stato proposto, accetta.
2: Tchaikovsky si mette risolutamente al lavoro a fine febbraio 1891, cominciando per il balletto con l'abbozzo del valzer dei Fiocchi di Neve. Una tournée concertistica negli Stati Uniti nel marzo successivo interrompe soltanto parzialmente la stesura. Quando è di passaggio a Parigi, il musicista scopre alcuni strumenti giocattolo, fra cui i tamburi conigli, oltre a rimanere affascinato dal timbro argentino della celesta, e decide quindi di inserirli nella nuova partitura. Nel primo bozzo, lo schiaccianoci, fu ultimato a luglio del 1891, ma prima di dar corso all'orchestrazione dell'intero balletto, l'autore decise di estrapolarne alcuni numeri per la suite sinfonica che diresse a marzo del 1892 a San Pietroburgo con esito trionfale. Nell'estrema sua attività creativa, l'evoluzione del linguaggio tchaikovskiano tende al virtuosismo nella sagacia della scrittura strumentale per definire la tavolozza timbrica. Specialmente nello schiaccianoci, questa nuova frontiera del lessico tchaikovskiano crea momenti di assoluta singolarità. Fin dalle prime battute, il linguaggio si precisa nel suo splendore nell'ouverture miniature, che è un celeberrimo brano sinfonico curiosamente mancante di violoncelli e contrabbassi nell'organico strumentale, dove soltanto due corni si uniscono ai legni. In seconda posizione nella suite troviamo la marche, dove l'impegno strumentale sembra preannunciare soluzioni sonore singolari alla Prokofiev. Il timbro iniziale delle trombe, dei corni e dei clarinetti è di incredibile originalità, quasi davvero venissero impiegati degli strumenti lillipuziani. E a tale suono risponde un discendente andamento scherzoso e saltellante dei violini, contrappuntati dai pizzicati ascendenti, quindi al contrario, dei bassi.
1: Seguono poi cinque danze che sono entrate nella mente, nella memoria di tutti. Corona la suite sinfonica il valzer dei fiori, che è una famosissima pagina da concerto, che unisce magistralmente l'atmosfera soffusa e preziosa della miniatura con il clima sgargiante degli accesi colori di una grande orchestra. È il clamoroso saggio di bravura del sinfonista arrivato al dominio assoluto del suo strumento, cioè dell'orchestra intera. Claudio Abbado dirige la Chicago Symphony Orchestra. Buon ascolto.

0: Per accomiatarci da voi abbiamo scelto una delle Trois chansons de Charles d'Orléans di Claude Debussy. Questa composizione per coro a cappella, appunto, di Debussy risale al 1908 e fu presentata per la prima volta ai concerti Colonne di Parigi il 9 aprile del 1909 sotto la direzione dello stesso autore. Suscitò interesse, curiosità. Les Trois chansons, oltre a richiamarsi al mondo letterario e poetico della vecchia Francia, confermano quel gusto di miniaturista e di cesellatore del suono che resta l'elemento base dell'arte debussiana. Le Trois chansons rispecchiano una modernità di concezione contrapuntistica che unisce alla semplicità del discorso un'attenta ricerca timbrica nelle cangianti inflessioni della declamazione vocale. È una caratteristica che si mantiene costante nella produzione vocale debussiana anche quando il musicista si servirà di testi più congeniali alla sua sensibilità, come quelli di Baudelaire, di Mallarmé o di Verlaine,
1: che sono quasi tutti utilizzati in chanson che lui scriveva per la sua amata, nonché mecenate.
0: Quindi grandi autori. Il Monteverdi Choir è diretto da John Eliot Gardiner.

0: E con Debussy si conclude questa nostra puntata di Classicamente. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie Ermanno per l'aiuto e la preparazione di questo,
1: oggi
0: questo viaggio.
1: Diciamo romanticheggiante, soprattutto Tchaikovsky.
0: Sì, sì.
1: Anche Debussy ha Dio quanto è bella questa donna che sto guardando.
0: Era... romanticismo aleggiava in tutto un po' il percorso. Vi ricordiamo che nel caso siate arrivati un pochino più tardi, cioè abbiate raggiunto già in corsa, potete ascoltare il venerdì sera a partire dalle ore 21 la replica della trasmissione, oppure in qualsiasi momento della giornata o della nottata, qualora non riusciate a dormire e riposare. Sul sito di rbe.it trovate anche i podcast di questa e tutte le precedenti puntate di questa stagione di Classicamente. Più tardi, verso le 10:45 circa, ecco, potrete anche ascoltare alcune pillole, i nostri consigli d'ascolto per concludere la mattinata in compagnia della musica classica. Grazie ancora. Alla prossima settimana, direi, con nuove avventure di Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: I consigli d'ascolto di Classicamente.

Va ora in onda di Johann Sebastian Bach, il concerto per due clavicembali, archi e continuo, in do minore, opera 1060, nella versione per violino, oboe, archi e continuo. Trasmettiamo il primo tempo all'allegro.

Di Nicolai Metner ascoltiamo il primo movimento Allegro dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do minore, opera 33.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Nessuna decisione da Donald Trump, la riunione alla Casa Bianca annunciata come definitiva si è conclusa senza un esito. Gli Stati Uniti chiederebbero ancora tempo per valutare la proposta iraniana. Il nodo principale ora sono i fondi iraniani congelati. Intanto il conflitto continua a farsi sentire anche sui prezzi. Inflazione oltre il 3% in Italia, spinta da energia e carburanti.

0: Intanto Unione Europea, NATO e il governo di Bucarest hanno reagito duramente dopo che un drone russo ha colpito un edificio in Romania. Secondo il Cremlino, però, non ci sono prove che il drone fosse russo. Ferite 2 persone. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata si è conclusa la riunione nella Situation Room della Casa Bianca, chiesta da Donald Trump per prendere una decisione sull'accordo con l'Iran, che prevederebbe la riapertura progressiva dello stretto di Hormuz e la prosecuzione della tregua per 60 giorni. Ma alla fine della riunione il New York Times ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti non avrebbe ancora preso nessuna decisione. Il tema che starebbe rallentando le trattative è quello dei fondi iraniani congelati. È uno scenario molto diverso da quello che aveva anticipato oggi Trump. Sto per prendere una decisione definitiva sull'Iran, aveva scritto prima della riunione sul suo social Truth, mentre almeno per ora la situazione rimane immobile. Così a guadagnare una posizione di forza rispetto all'inizio della guerra sarebbe solo l'Iran, spiega Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali.
1: Non è tutto come prima, perché l'Iran sicuramente è indebolito militarmente perché ha perso molti assetti militari in questi bombardamenti, ma in realtà è rafforzato politicamente sul fronte interno perché ha gestito un cambio di leadership, Khamenei Junior e altri, senza collassare, e la popolazione di fatto non si è ribellata al regime, ed è rafforzato anche sul fronte esterno perché è passato per l'aggredito invece di essere l'aggressore verso la sua stessa popolazione. Un accordo in varia misura è perlomeno una mezza vittoria iraniana, quindi oggi la posizione negoziale dell'Iran sicuramente è forte. Intanto bisogna vedere se il compromesso regge, perché un anno fa ci fu una guerra di 12 giorni che secondo Trump aveva obliterato il programma nucleare iraniano e poi l'anno dopo la guerra è ricominciata. Quindi non è detto che questa sia una pace duratura e stabile. Secondo punto, Trump, diciamo, cercherà di vendere nella sua narrazione, che cambia anche i dati della realtà, il fatto che questo è un buon accordo. Una parte della popolazione potrebbe credergli, la maggioranza no, non fosse altro perché il regime è ancora lì, Hormuz non è stato liberato dagli Stati Uniti, ma la sua riapertura è frutto di un negoziato, e hanno patito 3 mesi di inflazione sul caro energia.
0: Un drone russo la scorsa notte ha colpito un edificio residenziale in Romania al confine con l'Ucraina, ferendo 2 persone. Non è chiaro se sia stato un incidente o una provocazione. In ogni caso le reazioni sono state dure, a partire dalle autorità di Bucarest fino all'Unione Europea e alla NATO. Il Cremlino, da parte sua, sostiene che non ci siano prove della propria responsabilità. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Che sia un incidente o un drone russo la cui traiettoria sia stata deviata, un atto deliberato, la sostanza è quello che è avvenuto nelle scorse ore a Galati, in Romania, deve essere analizzata attraverso le reazioni europee. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina è stato il fatto più grave riguardante Bucarest, 2 feriti, ma non l'unico che sia accaduto. In altre occasioni, quasi una ventina, alcuni detriti di droni erano caduti sul territorio rumeno, ma nessun episodio aveva suscitato un tale allarme. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha chiamato il presidente rumeno Dan per dirgli che l'Alleanza Atlantica difenderà ogni centimetro del suo territorio. È stato evocato l'articolo 4, le consultazioni degli alleati. Il console russo a Bucarest è stato definito persona non grata. Parole di condanna sono arrivate a tutte le capitali europee. Giorgia Meloni ha definito il fatto gravissimo. Si è sentito anche l'ambasciatore USA presso il comando di Bruxelles, con una nota che però non cita la Russia. Queste reazioni sono state dettate al fatto che i governi europei si aspettano una mossa di Mosca contro un paese della NATO. Ne parlano apertamente gli analisti e gli apparati di intelligence, secondo cui, visto le grandi difficoltà dei russi nella guerra in Ucraina, Vladimir Putin, attraverso le provocazioni, vorrebbe arrivare a un'escalation di minacce contro l'Occidente che giustifichi una mobilitazione di massa di soldati in Russia, da impiegare poi in Ucraina, dove Mosca ha perso da settimane la capacità offensiva strategica. Mobilitazione che, fatta senza questa giustificazione, sarebbe l'ammissione del fallimento di Putin. La provocazione era ed è attesa nei paesi baltici. Non si tratterebbe di un'azione militare diretta, ma di possibili lanci di droni. Sarebbe anche un modo per testare le reazioni di Trump, che i russi si aspettano molto tiepide, e della coesione dell'Europa nel suo complesso.
0: Oggi la presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha incontrato il nuovo primo ministro ungherese, annunciando poi uno sblocco dei finanziamenti che erano destinati a Budapest e che erano stati congelati quando al governo c'era Viktor Orbán. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
3: Nemmeno 3 settimane al governo e già Peter Magyar può tornare dalla trasferta a Bruxelles con il bottino più grosso che potesse sperare. Lo sblocco di oltre 16 miliardi di fondi europei destinati all'Ungheria, ma congelati per anni a causa delle violazioni dello Stato di diritto del governo guidato fino ad aprile da Viktor Orbán. L'annuncio è arrivato durante una conferenza stampa congiunta tra il Premier Magyar e la Presidente della Commissione europea von der Leyen, al termine dell'incontro che ha portato all'intesa sullo sblocco dei fondi. Ma a una condizione, che il nuovo governo si metta subito in moto per approvare le riforme richieste, in particolare sull'indipendenza giudiziaria. La scadenza più urgente è quella del prossimo 31 agosto, per mettere a terra le riforme del Recovery Fund e aprire un flusso da 10 miliardi di euro. Altri 4,2 miliardi arriveranno dai fondi di coesione e 2,2 da quelli legati alla libertà accademica. Orbán ha mentito sul blocco dei fondi, ha rivendicato Magyar, ricordando i livelli di corruzione incredibili e slegando il blocco europeo dalle posizioni di Budapest su guerra in Ucraina e migranti illegali, parole testuali. Insomma, nella sostanza a Budapest rimangono alcune ambiguità, ma fino a un certo punto e non su tutto, se è vero che Magyar sarebbe disposto ad aprire i negoziati di adesione di Kiev una volta risolta la controversia sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina. E soprattutto se si considera che proprio oggi la polizia ungherese ha dichiarato che non c'è alcuna ragione per vietare la marcia del Pride di Budapest in programma il 27 giugno, come invece era successo lo scorso anno sotto Orbán. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Governo tra riarmo e crisi energetica. 2 giorni dalla scadenza dei termini, la Commissione europea ha confermato che l'Italia non è tra i 5 paesi che hanno chiesto il prestito Safe per le armi. In bilico tra impegni internazionali e consenso verrà preso solo in parte. E per l'energia, in linea con le indicazioni europee, si va verso l'uso di fondi di coesione. Ma le regioni protestano. Sentiamo Massimo Alberti.
4: La battaglia per la flessibilità in Europa si può dire ormai persa. La rinuncia parziale ai fondi

0: i suoi vice Giorgetti Crosetto, che 15 miliardi li avrebbe voluti tutti, ma appunto politicamente non si può, e non si può nemmeno per i conti, perché sempre di debiti si tratta, come il ministro dell'economia ci tiene a ricordare, e quindi il collega della difesa dovrà digerire qualche taglio. Il problema è che i fondi di coesione erano destinati alle regioni, anche di centrodestra, che ora protestano, anche se va detto l'Italia quei fondi fatica a spenderli, così come è accaduto col PNRR, per la debolezza della sua struttura amministrativa stremata da anni di tagli alle competenze degli enti locali, e l'Europa ha buon gioco a dire, visto che non siete capaci di usarli per il suo scopo, fatelo ora. Nel gioco della coperta corta in ogni caso qualcuno ci rimetterà e il problema politico non è proprio risolto del tutto. L'inflazione picchia pesante e Meloni dovrà anche spiegare a luglio al vertice NATO e tra un paio di giorni al prevertice che gli impegni presi sulla spesa militare non potranno venire mantenuti.
1: Come atteso e temuto, a maggio l'inflazione accelera al 3,2%. Dal 2-7 di aprile, spinta soprattutto da energie e carburanti che trascinano tutto il settore trasporti. In crescita anche il costo degli alloggi, resta stabile invece il cosiddetto carrello della spesa al 2,3%, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono al 4,5 sopra l'indice generale. Il problema principale è la velocità di crescita dei prezzi, che ha portato oltre il tetto del 3% complessivo. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
2: In media l'inflazione è aumentata del 2% da febbraio a maggio, prodotti alimentari sono aumentati dell'1,5, ma ahimè abitazione, acqua, elettricità e gas più 4,3% e addirittura i trasporti più 5,2%. Quindi in appena 3 mesi è una stangata per quanto riguarda le famiglie. Nel solo mese di maggio la benzina è aumentata del 6,9%, il gas metano, il GPL e gli altri mezzi per quanto riguarda i mezzi di trasporto, i più 4,9%, quindi c'è un motivo legato ovviamente alla guerra e ahimè anche alle decisioni del governo.
1: La componente di fondo, quella al netto di energia e alimentari, a cui si guarda per le scelte di politica monetaria, resta più contenuta all'1,8%, però rimane in aumento. Nella sua relazione annuale, il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, ha ribadito i rischi su inflazione e crescita dovuti alla guerra nel Golfo Persico, ipotizzando da parte della BCE un possibile aumento dei tassi a giugno. E dopo il calo dei primi mesi dell'anno torna a salire il numero degli occupati, 269.000 in più rispetto a un anno fa, portando il numero degli occupati a un massimo storico. La crescita non cambia la collocazione dell'Italia in Europa, in coda per numero di occupati e di inattivi. Seguendo la tendenza degli ultimi anni, il mercato del lavoro continua ad invecchiare e la crescita dell'occupazione è quasi esclusivamente nella fascia sopra i 50 anni, trainato dalla tendenza demografica e dalla stretta sull'accesso alla pensione, sottolinea l'Istat. Non incolpatemi per quello che farò tra 4 ore, aveva scritto sui social l'undicenne che questa mattina avrebbe tentato di accoltellare un professore a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Il professore è riuscito a fermare il ragazzo prima di rimanere ferito. Secondo le prime indagini, l'undicenne avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni e avrebbe deciso di compiere il gesto a causa di un'insufficienza presa in un'interrogazione. Negli Stati Uniti la Casa Bianca ha messo online un sito dal titolo evocativo Alieni. Alien significa anche straniero e la pagina web è una nuova agghiacciante iniziativa della presidenza Trump in tema di immigrazione. Sentiamo il servizio di Andrea Monti.
3: Loro camminano in mezzo a noi. Le scritte sono verdi su sfondo nero e ricordano un po' quelle della saga di Matrix, anche nel contenuto. Per 60 anni il governo ha mantenuto un segreto. Gli alieni hanno camminato in mezzo a noi, vissuto nei nostri quartieri e interagito con noi nelle nostre vite quotidiane. Hanno comprato negli stessi negozi, frequentato le stesse scuole dei nostri bambini e vissuto esistenze umane apparentemente normali. Con un'eccezione, loro non sono di qui. Loro sono le persone di origine straniera. Più in basso nella pagina c'è un contatore di quelle che sono state individuate, con una mappa degli arresti avvenuti dal ritorno al potere di Trump. Si possono anche fare ricerche sui reati ipotizzati e soprattutto si possono segnalare altre persone all'ICE.

0: famigerata agenzia antimmigrazione, tornata al centro dell'attenzione in questi giorni per uno sciopero della fame di massa in un centro di detenzione in New Jersey. Il presidente ha portato alla luce la verità, l'insabbiamento è finito, conclude la pagina pubblicata dalla Casa Bianca. Mettiamo in sicurezza il confine, deportiamoli tutti.
1: E in chiusura torniamo al Medio Oriente. Nell'accordo su cui Trump continua a chiedere tempo, Teheran vorrebbe che fosse inclusa anche la fine degli attacchi israeliani contro Hezbollah. Fuori da ogni accordo, fuori dall'attenzione internazionale e da quella mediatica, resta anche Gaza. Nei giorni scorsi il premier israeliano ha detto che l'esercito aumenterà di un altro 10% di territorio, dal 60 al 70%, il controllo sulla striscia, dove regna di conseguenza la paura di una ripresa massiccia dei bombardamenti. Sentiamo Irdi Memaj, medico di emergency a Deir el-Balah.
2: Sembrano essersi intensificati i bombardamenti nella striscia di Gaza. Da ieri sera a questa mattina ne abbiamo contati 4. Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Balah, a circa 1,5 km dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente da casa nostra. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis, c'è stato un altro bombardamento a Gaza City. La situazione sembra molto instabile, una vera tregua non c'è mai stata, ma adesso la paura delle persone è che la situazione possa precipitare, si possano intensificare di nuovo i bombardamenti. Le notizie dei media e quello che vediamo tutti i giorni sul campo allontanano le speranze per una pace duratura nella striscia di Gaza.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Serbia o Sardegna?
4: Altro che dubbio amletico.
5: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
3: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
5: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
6: Popolare Network.
7: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Un triangolo magico composto dal padre e la bossa nova, Vinicius De Moraes, Toquinho alla chitarra e Ornella Vanoni alla voce, un ponte culturale tra Italia e Brasile. Sì, sto parlando dell'album uscito nel 1976, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Il titolo riassume perfettamente lo spirito del disco, è un'altalena tra la felicità solare del Brasile e la saudade. I testi originali portoghesi sono adattati in italiano perfettamente, mantenendo la musicalità e la poesia originale senza farle sembrare forzate. Inoltre il disco fu registrato quasi interamente in diretta in studio, il che conferisce all'album un calore e una naturalezza che lo rendono ancora oggi modernissimo. Selezionate per voi, senza paura, Samba della Rosa, La voglia e la pazzia e Samba per Vinicius.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra t

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no lover.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

che ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. 1, 2, 3, 4.